WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. Senza

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

BTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
8: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

e ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: futuro è un treno che deraglia. Scorda Nostradamus e le profezie dei Maya. Il mondo è un cane pazzo che abbaia, seduto su una bomba, zi, vamos alla playa.
1: RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Notizia un po' me che ci arriva della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Ci troviamo in particolar modo a Mestre e qui è successo purtroppo un fatto poco felice. Infatti Asmeri Akwe Baton, che è una attrice bengalese che ha recitato proprio in uno dei film che sono in concorso oltretutto proprio al Festival di Venezia, è stata insultata, ma non solo, anche strattonata e colpita da alcuni uomini suoi conterranei le avrebbero inveito contro. E secondo quanto ricostruito, riportato da un articolo che potete trovare sul sito nev.it, le avrebbero indirizzato degli insulti nazionalisti. Infatti l'attrice ha già dichiarato di essere sostenitrice del movimento studentesco e popolare pro democrazia che nel 2024 portò alla caduta del governo del leader appunto invece non democratico Keshe Hasina, e di conseguenza si può intuire da questo tipo di attacco che sia stata appunto vittima per questo motivo di questi insulti. Oltretutto, come riportato ancora da Il Gazzettino, l'attrice ha dichiarato che la chiamavano con insulti sessisti e volgari. E poi volete dire che le donne in Bangladesh saranno al sicuro con voi? Grazie mille per il vostro comportamento. Oggi lo saprà tutto il Bangladesh.
0: Sì, insomma, lei non si è tirata indietro.
1: No.
0: Da questo punto di vista, così come non ha tirato indietro il suo attivismo politico del passato, anche in questo caso ha riportato la notizia, l'ha fatta sapere, l'ha divulgata e noi la stiamo raccontando anche perché questa attrice Asmeri è protagonista di uno dei film The Difficult Bride che fa parte del concorso della sezione Orizzonti che è la parte diciamo visionata dalla giuria Interfilm che da molti anni è presente a Venezia ed assegna questo premio specifico appunto per la promozione del dialogo interreligioso. E quindi anche da parte della giuria Interfilm arriva una condanna, una dichiarazione, una condanna rispetto a questo episodio, e scrivono così: desideriamo portare ad Asmeri Akwe Baton il nostro messaggio di vicinanza, ci uniamo alle parole di condanna per un episodio che ha coinvolto anche un bambino. Il fatto che siano stati dei connazionali ad aggredire l'attrice ci porta a riflettere sul fatto che a volte la percezione del nemico, vicino o lontano, è solo una questione di punti di vista, spesso distorti. La vera distorsione però sta nella violenza e nell'incapacità di dialogare e di pensare alle conseguenze delle proprie azioni. Avere opinioni diverse non è solo nella natura umana, ma l'incontro tra diversità è ciò che arricchisce l'umanità. Questo è il messaggio appunto della giuria Interfilm presente al Festival di Venezia, messaggio che è stato raccolto dall'agenzia stampa NEV, appunto notizie evangeliche nev.it, che potete ritrovare pubblicato sul sito nev.it insieme appunto ad alcune informazioni, alcuni dettagli rispetto a questo episodio.
1: E adesso andiamo ad ascoltare, mi cimenterò in un francese stentato con Zebda, Tombe la camise, va bene?
0: Chemise.
1: Chemise.
0: Quasi giusto.
1: Non poteva andare bene.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: E tra una notizia poco felice e l'altra, invece, vi vogliamo segnalare degli appuntamenti sul nostro territorio. Vi abbiamo già consigliato uno degli appuntamenti della rassegna Mito Settembre Musica.
2: Esatto, ormai settembre. È andato però. Esatto. Ormai è passato, diciamo.
1: Però, essendo settembre, mi torna questa rassegna.
2: Mi torna? Hai fatto apposta?
1: No.
2: Ah, brava però.
1: È incredibile.
2: Mito sta per Milano-Torino, tra l'altro, quindi sono i due luoghi protagonisti di questa ormai storica rassegna musicale.
1: Esattamente, e anche il Tempio Valdese di Corso Vittorio Emanuele II a Torino sarà protagonista proprio di alcuni di questi concerti, quindi ve li vogliamo mano a mano raccontare. Un altro si terrà venerdì 11 settembre, quindi proprio questo venerdì, sarà alle ore 17, anche questo, quindi sono tutti questi pomeridiani questi concerti, e il titolo è Il Pomo d'Oro. Non pomodoro, il pomo d'oro, cioè musiche di Monteverdi, giusto per aggiungere altri colori, per confonderci. E trovate tutte le informazioni su questo concerto, su tutti gli altri concerti di Mito Settembre Musica, tra Torino e Milano, e appunto quelli che si terranno anche successivamente nei prossimi giorni, fino a fine settembre, al Tempio Valdese, appunto, di Corso Vittorio Emanuele II a Torino.
2: Sempre venerdì 11 di settembre vi ricordo anche un appuntamento a Bibiana, inserito all'interno del grande cappello Tempo del Creato. Ricordo questo momento, periodo liturgico ecumenico, proposto dall'inizio di settembre all'inizio di ottobre. Tanti appuntamenti sparsi davvero in tutto il mondo. Per quanto riguarda il territorio, a livello ecumenico, la Chiesa Valdese, le Chiese Cattoliche, le Chiese Valdesi organizzano un incontro a Bibiana. Il tema di quest'anno del Tempo del Creato è Acqua Viva, e proprio su questo si declinerà l'incontro dal titolo Energia, Acqua e Territorio, il progetto Invasi della Valpellice, alle ore 21 nel Salone Polivalente Comunale di Bibiana. Ovviamente un incontro aperto a chiunque, anche alla collettività, alla cittadinanza.
1: Ecco, rinnoviamo anche la richiesta che rivolgiamo a voi di comunicarci anche se conoscete delle iniziative dalle nostre chiese, dai nostri territori. Scriveteceli al numero 328 8757 845, oppure dalla email diretta@rbe.it.
2: Perfetto, quindi scriveteci, mi raccomando, aggiungete eventi, appuntamenti, incontri, iniziative, progetti, quel che volete e che vi sembra possa appunto essere di interesse anche comune a chi ci segue e a chi ci ascolta.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
3: Stati Uniti, è durato poco meno di 2 ore il discorso di Donald Trump all'apertura della convention dei repubblicani per le elezioni di midterm. Il presidente ha elencato i suoi successi e invitato più volte gli americani a votare per i repubblicani. Fateci finire il lavoro che abbiamo iniziato, fate finta che sulla scheda ci sia il mio nome, ha detto Trump, che ha poi promesso, in caso di vittoria dei repubblicani, $5,000 ad ogni cittadino statunitense.
4: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend. We'll call it the Trump dividend.
3: Nel suo monologo Trump si è concentrato sulle questioni interne. L'unico inevitabile riferimento alla politica estera è stato il conflitto nel Golfo Persico. Il presidente ha rivendicato la decisione di attaccare l'Iran per impedire al paese di avere la bomba atomica. Stiamo vincendo, controlliamo lo stretto di Hormuz. I prezzi del petrolio scenderanno, ha aggiunto. Trump tornerà alla convention domani per il discorso di chiusura.
2: Nella notte diverse esplosioni sono state segnalate nel sud dell'Iran, tra l'isola di Kashmir e la città di Sirik, nei pressi dello stretto di Hormuz. Lo riferiscono i media iraniani, che parlano di proiettili lanciati dal nemico. Segnalazioni di esplosioni multiple sono arrivate anche dalla zona di Minab, sempre nell'Iran meridionale. Ieri Teheran ha detto di aver attaccato 10 navi nella zona dello stretto di Hormuz, dopo che l'esercito degli Stati Uniti aveva affondato 5 petroliere iraniane.
3: Zelensky nel mirino di un presunto attacco russo. Martedì l'aereo su cui viaggiava il presidente ucraino è stato quasi colpito da un drone. A denunciarlo è stato ieri sera il premier norvegese. Zelensky era appena atterrato in Moldova quando un velivolo senza pilota partito dalla Crimea ha sganciato un drone che ha violato lo spazio aereo della Romania e sorvolato l'aeroporto di Chisinau, mentre il jet di Zelensky era pronto in pista per decollare dalla Moldova verso Oslo. Nessun commento per ora da Mosca. L'episodio alza la tensione in Europa e complica la ripresa del dialogo, proprio quando gli sforzi diplomatici stavano segnando piccoli progressi.
2: La politica italiana, con nuove tensioni nella maggioranza sulla legge elettorale. Ieri il testo è arrivato al Senato e le opposizioni hanno presentato un emendamento per introdurre preferenze libere senza candidati blindati, un sistema simile alle comunali. Fratelli d'Italia, secondo fonti del partito di Meloni, sarebbe favorevole. Indiscrezioni che hanno provocato l'immediata reazione degli alleati, con Lega e Forza Italia che hanno detto esplicitamente di essere contrari. L'altra novità riguarda l'ipotesi di ballottaggio, definitivamente accantonata con il ritiro dell'emendamento presentato da Marcello Pera.
3: L'agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, lo comunica Copernicus, il servizio di monitoraggio europeo sul clima. La temperatura media globale dello scorso mese è stata di 1,65 gradi superiore alla media preindustriale. L'ondata di caldo che ha investito tutto il mondo non si è però limitata al solo agosto. L'intero periodo da giugno ad agosto 2026 è stato il più caldo mai registrato a livello globale.
2: Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 7.
1: Popolare Network.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: Il nostro studio si ripopola per l'ennesima volta. Siamo molto contenti di avere due ospiti qua con noi che ci parleranno di un corso di cui abbiamo già accennato nei giorni scorsi, ma avevamo già detto anche che l'avremmo fatto in modo molto più approfondito insieme a loro.
2: Esatto, in realtà poi ne abbiamo parlato anche già negli anni passati, ormai è un po' un fil rouge che lega anche RBE per quanto possibile a questo progetto che vede coinvolta la Fondazione Valdese, il Centro Culturale Valdese e la Diaconia Valdese, e stiamo parlando del percorso Apriti Museo. Questo corso è di trasformazione, non è a caso insomma questo modo di proporre la parola trasformazione, pensato per operatori museali. Ne abbiamo parlato già in più di un'occasione, dicevamo, torniamo a parlarne anche quest'oggi insieme a Sara Favut e a Luisa Griglio, che ci racconteranno che cos'è Apriti Museo, anche che cosa è stato partecipare, perché Luisa ha partecipato ai precedenti corsi in quanto operatrice museale, quindi ci racconterà anche un po' la sua esperienza. Ciao ad entrambi, ciao Sara, ciao Luisa, bentornate.
3: Ciao, ciao, ciao a tutti.
2: Allora Sara, farei partire te. Che cos'è Apriti Museo? Diamo un'infarinatura a chi proprio non ne ha mai sentito parlare.
1: Hai 30 secondi.
3: Allora, Apriti Museo è un progetto ormai decennale che è iniziato con una profonda riflessione e trasformazione innanzitutto proprio dei musei valdesi, del Centro Culturale Valdese, quindi un'autoriflessione sui propri metodi, sui propri strumenti, sulla propria accessibilità di visita. E da lì, negli anni scorsi, c'è stata poi una volontà di provare a cercare un confronto e aprire questa riflessione anche ad altri musei. Abbiamo pensato per farlo di organizzare un corso, quest'anno è già la terza edizione, e di invitare altri musei a riflettere su loro stessi, sulle pratiche di accessibilità ai patrimoni culturali. Quindi in realtà vale musei, vale parchi archeologici, piccoli musei, grandi musei, gallerie, mostre, un po' di tutto, insomma.
1: E cosa si intende per inclusività all'interno di uno spazio museale? Hai altri 30 secondi.
3: Ma io sarò sintetica. Beh, si intende dare veramente vita al diritto di partecipazione, quindi ogni cittadino ha il diritto di godere dei patrimoni culturali, ognuno di noi è diverso, ha esigenze speciali, anche cose che favoriscono la comprensione, l'accessibilità al contenuto, quindi non solo fisico ma anche dal punto di vista comunicativo, la possibilità attraverso un'altra lingua, attraverso difficoltà verbali nella comprensione o nell'espressione, hanno il diritto di godere della bellezza che c'è in tutti i musei e in tutti i posti del nostro paese. E quindi si tratta di lavorare per fare in modo che i percorsi non siano standard, rigidi e pronti ad accogliere il maggior numero di persone, che però hanno caratteristiche più tipiche, tipo saper usare bene il linguaggio verbale, che è il nostro principale mezzo di comunicazione, scritto o parlato, ma anche tante tante altre opportunità che possano permettere a tutti di trovare il proprio canale comunicativo preferenziale.
2: Avete lavorato moltissimo in questi anni con Apriti Museo insieme alla comunicazione alternativa aumentativa alternativa. In ogni caso la CAA è ormai un metodo di comunicazione che sta prendendo sempre più piede e che accompagna in effetti ormai già molti percorsi museali. Se ci fate caso vi potrà capitare insomma di vedere sotto un'opera piuttosto che in un punto di interesse dei simboli molto semplici che spiegano appunto che cos'è quel punto, e in modalità diversa rispetto magari a un testo scritto o a una parola che può essere espressa da una guida. Oltre a questo poi ci sono tanti altri metodi che si possono mettere in pratica, ma Luisa ha portato, adesso se qualcuno ci sta guardando in video lo potrà vedere, e se no andate sul sito museovaldese.org perché ci sono degli esempi di materiali utilizzati. Cosa ci hai portato, Luisa, intanto?
4: Allora, io ho portato uno dei frutti del lavoro che è stato svolto anche dopo il corso. Infatti durante il corso c'è stata una parte teorica e una parte pratica che si alternavano in realtà tra di loro, e poi la cosa bella è stato che dopo abbiamo potuto provare anche noi a fare degli strumenti, e ad esempio parlando della biglietteria abbiamo creato questo che serve a indicare quando c'è una visita guidata, quindi c'è il simbolo che ci è stato consigliato di utilizzare, e poi ci sono gli orari che si possono alternare. Questo in realtà è molto utile in vari casi, anche quando arrivano al bookshop o in biglietteria persone che magari non conoscono l'italiano o l'inglese, e quindi possiamo utilizzare semplicemente questo, che è stato bello poter poi lavorare in gruppo e confrontarci capendo quali sono le cose che possono servire.
2: È molto immediata anche come comunicazione.
1: Sì, cioè, sì, veramente può proprio servire davvero, giustamente come dicevi anche tu, arriva una persona da un altro paese di cui non si conosce la lingua.
2: Non c'è nessuno a cui chiedere in quel momento.
1: Esatto, e questo è un sistema semplice, immediato, funzionalissimo in mille modalità diverse, quindi vien da dire, è facile, no? Potremmo farlo tutti, poi in realtà ci
2: bisogna
1: vuole.
2: Bisogna ragionarci. Per farlo,
1: ci vuole una
2: poi
1: trasformazione.
2: Sì. Luisa, tu hai partecipato, dicevamo, anche ai precedenti corsi. Come è andata? Come ti sei trovata? Cosa hai imparato?
4: Allora, è stata un'esperienza molto particolare, mi è piaciuto molto perché all'inizio non sapevo cosa aspettarmi, perché non avevo mai trattato questi argomenti, però mi incuriosivano, e poi vedevo all'interno delle sale del museo di Torre Pellice che pian piano iniziavano a inserire alcuni strumenti, e uno degli aspetti più interessanti è stata la possibilità di confrontarmi con altri colleghi e altre colleghe e capire quali possono essere i bisogni e le difficoltà che a volte incontriamo anche nella mediazione, e soprattutto poi riportarlo ai colleghi e alle colleghe che non avevano seguito il corso e capire assieme come si poteva rendere più accessibile tutta una serie di informazioni che sovente noi davamo per scontate, magari le dicevamo sempre nello stesso modo senza renderci conto che in realtà non era chiaro a noi, ma magari non a tutti gli altri. Anche la possibilità di vedere da un altro punto di vista ciò che eravamo abituate a vedere o a dire è stato molto utile per poi proseguire questo lavoro. E l'altro aspetto che ho già citato prima è stata la parte pratica, perché anche la possibilità di lavorare da subito, già durante il corso, su alcuni testi o alcuni aspetti, ognuno del proprio museo, fa sì che si possa entrare subito in merito.
2: Hai portato la testimonianza in questo caso del Museo Valdese di Torre Pellice, però Sara, ci sono tantissime realtà diverse che partecipano a questi corsi, ognuna porta, come già accennavi prima, le proprie necessità, le proprie esigenze, grandi, piccoli, nazionali, internazionali, dall'arte alla preistoria, quindi a volte il confrontare le proprie idee può anche essere stimolo, no? Reciproco.
3: Sì. Assolutamente, infatti è anche bello, era un po' questa la sfida iniziale, no? Chissà se quello che noi abbiamo provato in un museo, se vogliamo, un po' piccolino, un po' di nicchia, davvero può confrontarsi con giganti come il Museo di Scienze Naturali, il Museo Egizio, il Museo. E ci siamo resi conto che sono trasversali i pensieri effettivamente a tutti i musei. Quindi quelli che possono essere dei vincoli a volte sicuramente diversi, economici, possibilità di spazi e di numero di pubblico, insomma, poi in realtà quelli sono poi adattamenti che si possono fare, ma il pensiero coglie veramente tutti, ed è molto bello anzi poter vedere che ci può essere dialogo anche tra realtà molto diverse, perché poi la finalità è la stessa, che è quella di aumentare l'accessibilità.
1: Però appunto, come diceva Luisa e come dice anche un po' il titolo di questo corso, è necessario un po' una trasformazione, almeno da un altro punto di vista, non soltanto sapere che ci sono degli strumenti, sì, ma riuscire a leggere le esigenze poi delle singole persone che vengono o che magari verrebbero se ci fossero gli strumenti adatti per farlo. Quindi è bello, e questo è il percorso che in realtà si sta portando avanti da anni, proprio anche di capire quali sono le esigenze per partire da quelle per poi dare delle risposte.
3: Esatto, è proprio questo. Infatti noi ci teniamo molto a dire che appunto non è il classico corso di formazione frontale in cui in qualche modo io ti dico come rendere accessibile il tuo museo. In realtà è proprio cambiare un punto di vista, entrare in un approccio in cui osservi la realtà e con alcuni strumenti e delle lenti diverse vai a trasformare quello che sono le tue possibilità. Ed è per questo che chiediamo in qualche modo, cioè offriamo la possibilità di lavorare subito ognuno sul proprio museo, perché non diamo delle idee standard. La nostra idea di accessibilità è proprio quella che per poter essere accessibile al più maggior numero di persone devi provare ad offrire tante diverse modalità, essere capaci di adattarti, essere capaci di cogliere le esigenze. Infatti il corso base inizia soprattutto con una formazione del personale, quindi di accoglienza, di come io posso trasformarmi per osservare, accogliere, capire, fare un passo avanti al visitatore, e poi da lì si passerà magari a cercare lo strumento più adatto. Però è proprio una trasformazione che parte da sé.
2: Veniamo ai dettagli, perché abbiamo fatto questa grande introduzione, abbiamo riepilogato alcune cose già, forse che alcuni di voi già conoscevano, altri forse no. In ogni caso, veniamo a questa opportunità che vi viene offerta, e veramente vi consigliamo di prendere l'occasione al volo, perché ad inizio ottobre, 5, 6 e 7 anche per chi partecipa al corso avanzato, ci saranno le giornate di appunto Apriti Museo. Come si svolgono? Entro quando bisogna iscriversi? Che formazione bisogna avere?
3: Allora. Qua inizio un po'. Dunque, innanzitutto basta lavorare in un museo in qualche modo, o a essere come guida, come curatore, come noi abbiamo avuto diversi ruoli all'interno del museo. È importante, se si parte con una base, appunto avendo lavorato in qualche posto, perché si riflette su quello che è stata l'esperienza pratica, che può anche non essere attuale se in questo momento stiamo cambiando museo, diciamo. Iniziamo il 23 settembre con un momento di benvenuto online, ma le iscrizioni si chiudono il 13 attualmente, poi magari ci sarà una proroga, però per adesso bisogna iscriversi entro il 13 di settembre.
2: Posti limitati, quindi tenetene conto, ecco, non illimitati.
3: Esatto, perché comunque è piccolino le sale. E abbiamo mantenuto la nostra formula organizzativa, che ci piace molto, che è quella di mantenere due corsi paralleli, in modo che ci siano dei momenti di pausa sempre vissuti insieme, pause caffè, pause pranzo, e anche dei momenti in cui la riflessione viene condivisa, quindi da chi ha già fatto un percorso con noi e chi non l'ha ancora fatta. Quindi il corso base inizia un giorno prima degli altri, quindi il 5 di ottobre, che è un lunedì. Il martedì ci raggiungono anche le persone che si sono iscritte all'avanzato, e che in contemporanea fino al 7 a pranzo, quindi a mercoledì a pranzo, fanno delle attività in parallelo, a volte si incrociano. La grande novità di quest'anno, diciamo, visto che è la terza edizione, è il laboratorio permanente, che verrà organizzato sempre il 6 e 7 insieme al corso avanzato, e che prevede la partecipazione delle persone che con noi hanno già fatto l'avanzato l'anno scorso. Questo nell'ottica di mantenere una rete di tutti gli operatori che vogliono continuare a riflettere, aggiornarsi su questi temi anche finiti i due corsi. Perché è una cosa che molti partecipanti hanno sottolineato come positiva, il fatto che poi ci sia una rete, uno scambio continuo e una riflessione che prosegue.
1: Certo, anche perché chi lo sta già mettendo in alto si vuole confrontare con dei colleghi, ma anche rispetto al discorso che dicevi tu dell'adattamento anche agli spazi, alle tematiche, alle sperimentazioni, è importante riuscire a creare quel momento all'anno in cui ci si riconfronta sulle stesse tematiche.
2: Quindi fate riferimento a Museo Valdese.it www.ripopola.org, il sito appunto dove trovate tutti i dettagli. Questo è un progetto che finora ha già coinvolto moltissimi musei, oltre 20 musei da varie regioni d'Italia, quindi se ci state ascoltando magari anche da lontano c'è la possibilità, insomma, non è solo dedicato al territorio del torinese o del, insomma, Piemonte, Valle d'Aosta, ma potete partecipare anche se volete da altre regioni d'Italia, assolutamente libero. Dettagli, informazioni, numeri di telefono, mail, li trovate tutte sul sito museovaldese.org. Noi ringraziamo Sara Favut e Luisa Griglio per essere state con noi.
3: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: Grazie, alla prossima.

0: Box. Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Ritorniamo, Voci Protestanti prosegue il suo viaggio. Questa prima parte, ricordiamo, oltre alla diretta pomeridiana, viene anche riproposta in replica. Scusate, il mattino successivo tra le 6 e le 7 del mattino. Un rinnovato saluto quindi a chi tra di voi ci sta seguendo con la replica. Buon inizio di giornata. Ritorniamo per ancora pochi minuti prima di chiudere questa prima ora con una notizia di attualità. Ci ricolleghiamo un pochino anche ai temi, insomma, che sovente tocchiamo, i flussi migratori, l'accoglienza anche a livello di terzo settore per quanto riguarda, insomma, la rete ampia di enti, organismi, chiese che in qualche modo forniscono un supporto alle persone migranti, a chi arriva in Italia. Questa parola emergenza che sovente ritorna ma che non piace, perché non si tratta di un'emergenza ma di una continuità e come tale deve essere presa in carico, cosa che purtroppo invece manca, questa presa in carico da parte dell'Italia ma anche dell'Europa stessa. E per confermare questa continuità c'è una notizia che volevamo citarvi, pubblicata sul sito neve.it, che ricorda che solo la scorsa settimana sull'isola di Lampedusa sono approdate 470 persone. Non è un'emergenza, ma è una continuità di quello che ormai è diventata l'esigenza di moltissime persone, di allontanarsi da luoghi dove ci sono dei conflitti, dove ci sono delle grandissime difficoltà nella vita quotidiana, nell'ipotizzare un qualsiasi futuro che sia scolastico, lavorativo, di qualsiasi genere. E quindi, insomma, questa è una continuità.
1: E come affermato da Marta Bernardini, coordinatrice di Mediterranean Hope, le persone che sono arrivate tra le 470 persone, la maggior parte sono donne, minori non accompagnati, arrivano da praticamente ogni parte dell'Africa, infatti per la maggior parte dall'Eritrea, dalla Somalia, dal Sudan, ma anche da Gambia, Ghana, Guinea, Senegal, Costa d'Avorio, Mali, Camerun e Togo. E queste persone sono provate dal caldo. Voi provate ad immaginare il caldo che sta tornando in questi giorni, passarlo per ore e ore, giorni sotto il sole, in mare, senza possibilità a volte di coprirsi, di idratarsi come si deve, di nutrirsi. Persone che hanno rischiato la vita per arrivare in Europa, ma che non fanno più notizia. Non fanno più notizia perché è una cosa che è diventata talmente quotidiana che o viene rappresentata come un'emergenza oppure qualcosa che tanto si sa succede. Viene utilizzata come propaganda politica in alcuni casi, per alimentare la paura delle persone, però poi purtroppo quando si cerca di creare dei sistemi che rendano questi viaggi sicuri, come per esempio i corridoi umanitari, si viene anche tacciati di voler agevolare questa invasione dell'Italia. È un po' un assurdo.
0: Sì, c'è tutta una dialettica e una comunicazione veramente errata che ruota intorno a questi temi. Noi vi consigliamo, se appunto volete approfondire, oltre che leggere questo articolo pubblicato sul sito neve.it proprio in questi giorni, è stato pubblicato ieri e racconta quello che è avvenuto in queste ultime ore, in questi ultimi giorni a Lampedusa, ma andatevi a riprendere anche l'intervista che ha realizzato qualche settimana fa il nostro collega Francesco Piperis proprio insieme a Marta Bernardini di Mediterranean Hope durante i giorni del sinodo delle chiese metodiste valdesi, in cui Marta ritorna a parlare di questo, parla anche appunto di come comunichiamo in modo errato i flussi migratori e di quello che è l'impegno delle chiese, ovviamente in modo particolare le chiese evangeliche, ma non solo, anche a livello, diciamo, interreligioso. La trovate come intervista sul nostro sito rbe.it nella sezione Voci Protestanti, dove abbiamo raccolto tutti i contributi durante appunto il sinodo delle chiese metodiste e valdesi.
1: Cara Daniela, mi sono arrivate le 14:58 minuti, quindi concludiamo qua la prima parte di Voci Protestanti. Salutiamo le persone che ci stanno ascoltando nella replica mattutina, saranno ormai più o meno le 7. Un abbraccio a tutti voi, cada uno, proprio avessi il tempo di abbracciarvi uno a uno lo farei, e andiamo verso la seconda parte di Voci Protestanti.
0: A tra poco per chi può continuare a seguirci. Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
2: Popolare Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Stati Uniti, Trump show alla convention repubblicana, elenca i successi del suo mandato, assicura la vittoria con l'Iran ed esorta a votare i repubblicani. Fateci finire il lavoro, votate come se sulla scheda ci fosse il mio nome. Poi promette, se vinciamo le elezioni di midterm daremo $5,000 ad ogni cittadino. Esplosioni nel sud dell'Iran, nei pressi dello stretto di Hormuz. I media di Teheran parlano di proiettili nemici. Ieri Pasdaran hanno detto di aver attaccato 10 navi dopo che gli Stati Uniti avevano affondato 5 petroliere iraniane. Zelensky sfiorato da un drone russo, lo denuncia la Norvegia. Martedì l'aereo del presidente ucraino è stato quasi colpito prima del decollo dalla capitale moldava Chisinau verso Oslo. L'episodio alza la tensione in Europa proprio quando stava per riaprirsi il negoziato di pace. Legge elettorale, nuove tensioni nella maggioranza. Il PD presenta una proposta per tornare alle preferenze libere. Meloni sarebbe interessata. Lega e Forza Italia contrarie avvertono la Premier. Così il testo salta, accantonato definitivamente l'ipotesi di ballottaggio. Agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato nel mondo, lo certifica Copernicus. La temperatura media globale è stata di 1,65 gradi sopra la media. L'onda anomala ha riguardato l'intero trimestre. Il periodo tra giugno e agosto è stato il più caldo a livello globale. Sono le 7:02 minuti, per il momento è tutto con il giornale radio, ci risentiamo alle 7:30.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. E ora, pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
2: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
1: Domenica 13 settembre alle 17 presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour va in scena il Luigi Martinale Quartet in Canzoni senza parole con l'orchestra da camera del Conservatorio Ghidini di Cuneo.
2: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Giovedì 10 settembre, la meditazione di oggi è curata dalla pastora Ilenia Goss delle chiese valdesi di Mantova, Casalmaggiore e Felonica. Ascolteremo in chiusura il brano Wait on the Lord dal Kenya. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola sono letti per questo mese da Anna Carle della chiesa valdese di Luserna San Giovanni.
2: Leggiamo dal libro dei Proverbi, al capitolo 16, il versetto 32. Chi è lento all'ira vale più del prode guerriero. Chi ha autocontrollo vale più di chi espugna città. Leggiamo poi dal libro dell'Apocalisse, al capitolo 14, il versetto 12.

delle caratteristiche, delle particolarità, delle peculiarità che il Signore dice di se stesso, lento all'ira e grande nella misericordia, nell'amore. E il versetto del libro dei Proverbi procede parlandoci di autocontrollo e di colui che conquista città. È una parola per oggi che viene a toccarci sul vivo perché siamo immersi continuamente nel timore delle guerre, nel coinvolgimento dei diversi paesi e anche del nostro paese in dinamiche, in situazioni, in una politica internazionale che fa della guerra un elemento quasi normalizzato, del controllo di altri, della deterrenza, di tutta l'economia che gravita intorno alle armi, un elemento di forza e di valore. Ed ecco che invece la parola viene a rovesciare completamente questo scenario, dicendoci che la maturità, la lentezza all'ira e l'autocontrollo sono il segno di una umanità che sviluppa il proprio potenziale di bene, la propria possibilità che ci è stata restituita, ed è l'Evangelo che ce lo dice, dall'intervento della grazia. Una capacità di limitare, di fermare questa spinta distruttiva nei confronti dell'altro e degli altri. E questo è proprio un tempo in cui, sia nelle relazioni interpersonali, ci raggiungono continuamente notizie di violenza, sia nelle relazioni tra paesi, questo elemento ci sembra ed è decisamente controcorrente. Qui la parola dell'Evangelo che passa attraverso questi testi, i testi della Scrittura, ci mette sotto gli occhi e dentro il cuore quanto sia grande la distanza tra le regole che governano questo mondo e ciò che i cristiani sono chiamati a testimoniare. Il testo tratto invece dal libro dell'Apocalisse ci parla della costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. Questo accostamento tra la Torah di Dio, i comandamenti di Dio, l'insegnamento, ciò che ci viene dato per aiutarci a gestire bene la nostra vita e la fede in Gesù, questi due elementi che sono accostati in questo versetto, ci portano a comprendere come vivere la fede in Gesù è quell'elemento che ci consente di attraversare il buio in cui il mondo è immerso, le difficoltà, il conflitto, la violenza, senza perdere quella capacità di restare saldamente afferrati alla fiducia, fiducia, fede in Gesù. Una fiducia che ci consente anche di ritrovare quella forza per seguire i comandamenti, seguire l'insegnamento. E sono connessi questi due aspetti in modo indissolubile. È proprio a partire dal nostro affidarci alla grazia di Dio, all'amore che ci è stato testimoniato in Gesù Cristo, questo nostro affidarci a Lui ci offre la solida certezza, il solido fondamento in cui trovare la forza per andare anche controcorrente, per testimoniare di una possibilità che è stata restituita agli esseri umani e che pur essendo in contrasto con tutto ciò che sperimentiamo e con tutto ciò in cui siamo immersi, è la vera via, è la vera vita. È il vero e autentico modo di condurre le nostre esistenze verso la luce.

0: qualcosa?
1: Popolare Network.
2: Stati Uniti, Trump Show alla convention repubblicana, elenca i successi del suo mandato, assicura la vittoria con l'Iran ed esorta a votare i repubblicani. Votate come se sulla scheda ci fosse il mio nome. Poi promette: se vinciamo le elezioni di midterm daremo $5,000 ad ogni cittadino. Esplosioni nel sud dell'Iran, nei pressi dello stretto di Hormuz. I media di Teheran parlano di proiettili nemici. Intanto Vance e Rubio avvertono Trump: la guerra potrebbe durare per l'intero mandato, lo scrive il Wall Street Journal. Zelensky, sfiorato da un drone russo, lo denuncia la Norvegia. Martedì l'aereo del presidente ucraino è stato quasi colpito prima del decollo dalla capitale Moldova verso Oslo. L'episodio alza la tensione in Europa proprio quando stava per riaprirsi il negoziato di pace. La reimmigrazione e pulizia etnica. Il cancelliere tedesco Merz risponde alle accuse di AfD attaccando il partito sul suo principale cavallo di battaglia, la linea dura contro l'immigrazione. Poi annulla una telefonata con Trump che aveva elogiato la vittoria elettorale dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30 è stato, come sentivate dai titoli, un discorso show, quello di Donald Trump, quello che ha tenuto nella notte italiana all'apertura della convention repubblicana per le elezioni di metà mandato. In un monologo di quasi 2 ore il presidente ha elencato i suoi successi e ha invitato più volte gli americani a votare per i repubblicani, fino a promettere in caso di vittoria $5,000 ad ogni cittadino.
3: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend. We'll call it the Trump dividend.
2: Diamo la linea in diretta a Roberto Festa. Buongiorno Roberto.
4: Buongiorno Omar, un assegno di $5,000 a ogni americano se i repubblicani manterranno il controllo di Camera e Senato. Appunto, è l'ultima trovata di Donald Trump annunciata durante la convention repubblicana di Dallas, convocata a meno di 2 mesi dal voto per cercare di ridare slancio ad un partito che sembra avviato verso una probabile sconfitta al midterm. Allora la promessa ha lasciato perplessi molti tra gli stessi repubblicani, non si capisce come potrebbe venire concretamente realizzata, come arriveranno i soldi agli americani, a chi arriveranno, da dove Trump li prenderà, anche se lui ha affermato che il pagamento è possibile grazie la nostra straordinaria forza e al nostro successo economico. Allora si è trattato di un momento singolare e paradossale in un evento singolare e paradossale. Gli elettori repubblicani non si sono precipitati in massa ad ascoltare Trump, pochi presenti. A un certo punto è apparso in un videomessaggio anche il senatore democratico John Fetterman, ormai lontano dal suo partito e vicino a Trump. In generale quello che si è cercato di fare, che Trump ha cercato di fare, è appunto trasformare questo evento e queste elezioni in un referendum pro o contro di lui. Fate finta che sia io il candidato, ha detto Trump dal podio durante un discorso lungo durato quasi 2 ore, in cui ha reiterato affermazioni false non provate. Per esempio ha detto che il suo secondo mandato è stato il biennio di maggior successo finanziariamente sotto ogni altro aspetto nella storia degli Stati Uniti. Appunto, non c'è prova di questo. Fare di queste elezioni un referendum su Trump appare comunque rischioso. Il presidente ha un gradimento molto basso, intorno al 38%, e quindi affidarsi a lui come traino elettorale potrebbe appunto non essere una buona idea, potrebbe non dare ai repubblicani quello slancio che sembra al momento mancargli. Omar.
2: Grazie, grazie a Roberto Festa. Dunque, come sentivate nel suo discorso, Trump si è concentrato sulle questioni interne. L'unico inevitabile riferimento alla politica estera è stato il conflitto nel Golfo Persico. Il presidente ha rivendicato la decisione di attaccare l'Iran per impedire al paese di avere la bomba atomica. Stiamo vincendo, controlliamo lo stretto di Hormuz, ha aggiunto Trump. Ma la guerra in Iran potrebbe durare per l'intero mandato del presidente degli Stati Uniti. E quanto avrebbero comunicato al presidente due dei suoi più stretti collaboratori, il vicepresidente J.D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio, secondo i quali Teheran potrebbe resistere alle pressioni americane per anni. Questo è quanto riporta il Wall Street Journal, che fa riferimento a fonti interne alla Casa Bianca. Intanto nella notte diverse esplosioni sono state segnalate nel sud dell'Iran, tra l'isola di Kashmir e la città di Sirik, nei pressi dello stretto di Hormuz. Lo riferiscono i media iraniani, che parlano di proiettili lanciati dal nemico. Segnalazioni di esplosioni multiple sono arrivate anche dalla zona di Minab, sempre nell'Iran meridionale. Zelensky nel mirino di un presunto attacco russo. Martedì l'aereo su cui viaggiava il presidente ucraino è stato quasi colpito da un drone. A denunciarlo è stato ieri sera il premier norvegese. Zelensky era appena atterrato in Moldova quando un drone sganciato dalla Russia, che ha violato lo spazio aereo della Romania, ha sorvolato l'aeroporto di Chisinau mentre il jet di Zelensky era pronto in pista per decollare verso Oslo. Nessun commento per ora da Mosca, ma l'episodio alza la tensione in Europa e complica la ripresa del dialogo proprio quando gli sforzi diplomatici stavano segnando dei piccoli progressi. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
0: La notizia che arriva dalla Norvegia ha preso in contropiede le istituzioni europee. Secondo quanto rivelato dal premier norvegese Støre, l'aereo del presidente ucraino Zelensky sarebbe stato quasi colpito da un drone russo durante la fase di decollo in Moldova martedì, da dove era in partenza per recarsi nel paese scandinavo per partecipare ai funerali di stato di re Harald V. I leader delle istituzioni europee non si sbilanciano. Dai portavoce contattati da Radio Popolare arrivano no comment per il momento, in attesa di saperne di più sull'accaduto. Ma è chiaro che l'evento potrebbe avere serie ricadute sui negoziati di pace, che lentamente sembrano riprendere un po' di vigore, e su un possibile irrigidimento da parte dell'Europa. Dopotutto si tratta dell'ennesima violazione russa dello spazio aereo moldavo, un paese che sta facendo passi enormi sulla strada per diventare un membro dell'Unione. E questa volta avrebbe potuto provocare la morte del capo di Stato di un altro paese candidato all'adesione e sostenuto da 4 anni e mezzo finanziariamente e militarmente. È facile prevedere allora che a Bruxelles, dopo il via libera alla deroga sull'acquisto dei sistemi Patriot da parte di Kiev, con il prossimo prestito da 3,2 miliardi di euro, prenderà nuovo slancio il tema delle sanzioni alla Russia. Solo sul rinnovo per un anno delle misure restrittive in scadenza il 15 settembre, al momento bloccato dalla Slovacchia di Fico, ma anche un futuro 22esimo pacchetto che potrebbe diventare il più grande per numero di individui ed entità colpite dal 2022, ha anticipato l'alta rappresentante UE Callas. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
2: Nel pieno della ripresa del conflitto nel Golfo Persico, in una fase di rinnovato allarme in Europa per la guerra tra Russia e Ucraina, sale la tensione diplomatica tra Washington e Berlino. Il cancelliere tedesco Merz, sotto pressione per il tracollo del suo partito alle ultime elezioni, ha annullato una telefonata prevista con Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha celebrato la vittoria dell'ultradestra di AfD in Sassonia-Anhalt, elogiando soprattutto la linea dura sull'immigrazione. Davanti ai parlamentari tedeschi, ieri sera Merz ha attaccato AfD proprio a partire dal concetto di remigrazione. Non è altro che pulizia etnica, ha detto il cancelliere parlando alla Bundestag. Sentiamo il servizio di Andrea Monti.
5: Chiamare le cose con il loro nome. Quando Friedrich Merz dice che la remigrazione è pulizia etnica, tutto sommato dice un'ovvietà, ma sentirlo scandire in Parlamento dal capo del governo di uno dei più potenti paesi europei colpisce, in un contesto internazionale in cui questo concetto è sempre più sdoganato, e perché il cancelliere parlava davanti alla leader del partito che in Germania è il portabandiera della remigrazione e che ha trionfato nelle elezioni di pochi giorni fa. Merz avrebbe potuto ammiccare all'estrema destra nella speranza di recuperare voti. Al contrario, ha deciso di non parlare al telefono con Trump, che aveva celebrato la vittoria dell'AfD in nome della lotta all'immigrazione, e si è mostrato fermo nel contrastare la destra radicale su un tema cruciale, magari solo a parole, Fino ad oggi il cancelliere tedesco e il suo gruppo politico, anche a livello europeo, non si erano certo distinti per una linea di apertura sull'immigrazione. A volte però anche le parole sono fatti e dire le cose come stanno in una situazione come questa è anche mandare un messaggio. La narrazione dell'estrema destra può essere smascherata e questa denuncia può essere forte anche se arriva da una posizione di debolezza come quella di Merz dopo le elezioni di domenica scorsa.
2: Nei prossimi 10 anni l'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio il futuro dell'intera umanità. È l'allarme lanciato da un giovane ricercatore di Anthropic che ieri si è dimesso dall'azienda con sede a San Francisco. Sentiamo il servizio di Marco Scaffino.
6: OpenAI e Anthropic stanno giocando d'azzardo con le nostre vite. A sostenerlo è Jacob Coxon, ricercatore britannico 27enne, che sul suo profilo X ha annunciato la decisione di dare le dimissioni da Anthropic, giustificando la sua scelta con il fatto che la corsa per lo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale sempre più evoluti starebbe mettendo a rischio la stessa sopravvivenza del genere umano. Lo scenario che dipinge il ricercatore è quello di una tecnologia che rischia di andare rapidamente fuori controllo, acquisendo potere e risorse, raggiungendo le capacità di hackerare qualsiasi sistema e di impattare in maniera devastante in qualsiasi ambito. In una raffica di messaggi sui social, Coxon spiega che gli addetti ai lavori avrebbero consapevolezza dei rischi legati all'evoluzione incontrollata delle AI, ma sarebbero troppo impegnati nella competizione per ottenere la supremazia nel settore per adottare le cautele necessarie. L'allarme arriva in un momento particolare, caratterizzato per esempio dall'eco dell'incidente segnalato da OpenAI lo scorso luglio, quando alcuni agenti basati su intelligenza artificiale hanno attaccato i sistemi informatici di una società esterna, aggirando i limiti di sicurezza. Un episodio che ha provocato un forte shock nell'opinione pubblica e nelle istituzioni, rilanciando il dibattito sull'opportunità di sospendere lo sviluppo di modelli di nuova generazione, perlomeno in attesa di una regolamentazione adeguata.
2: E andiamo ora in Iraq, anche oggi il nostro inviato Emanuele Valenti ci presenta un frammento del paese a quasi 20 anni dalla morte del dittatore Saddam Hussein.
7: Vedi queste due cicatrici? Mi hanno sparato durante una protesta, ma sono fortunato, sono ancora qui a raccontarvelo. Fahad si abbassa la maglietta e si risiede, ha le lacrime agli occhi, non per le cicatrici che ci ha mostrato, ma per quelle che ha dentro. Durante quella protesta, nel 1991, subito dopo la prima guerra del Golfo, quando ci fu una grossa mobilitazione contro Saddam Hussein, Fahad perse un fratello. Siamo vicini a Kerbala, sud di Baghdad. Siamo sui confini di quello che ai tempi della guerra civile, seguita alla caduta di Saddam e all'invasione americana, veniva chiamato il triangolo della morte: Baghdad, Kerbala, Fallujah, Ramadi. Ma la memoria di Fahad va alla morte e alla disperazione dell'era precedente. Tra il 1979 e il 1991, lo abbiamo appena citato, Fahad perse 8 fratelli, uccisi o fatti sparire dal regime. Ora ho in mente soprattutto 2 immagini, quelle dei miei 2 fratelli giustiziati davanti ai miei occhi, 1983-1987. La dittatura finita con la disastrosa occupazione americana potrebbe aver fatto fino a 500.000 vittime. Dal 2003 sono state trovate più di 270 fosse comuni, alcune mai aperte. Fahad ci abbraccia. Grazie per aver raccolto la mia storia. E comunque ora sono felice. Siamo liberi. Nessuno ci spia. Possiamo parlare. Linea allo studio.
2: In chiusura il Festival del Cinema di Venezia, ieri è stato presentato il 4° film italiano in concorso. Sentiamo l'inviata Barbara Sorrentini.
8: Il 4° film italiano in concorso è Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis. Alla base c'è il libro omonimo di Antonio Franchini dedicato alla propria madre, con tutti gli eccessi e fastidi provocati al figlio. Entrambi napoletani, come il regista e Lino Musella che interpreta l'autore, trasferitosi a Milano lasciando Napoli per diventare scrittore, ma anche per fuggire dalla madre, che però lo raggiunge a Milano per passare Natale con lui, la sorella e i nipoti. La madre esplosiva è l'attrice Vanessa Scalera, che insieme a Musella è l'ossatura del film. I loro dialoghi, litigi, battibecchie sfuriate riassumono le pagine del libro, che si rivela con le atmosfere, i colori accesi, la regia in una stanza e in tutta la potenza del testo. L'altro film del concorso è sulla disumanizzazione del lavoro, che per sopravvivere ci trasforma in mostri. Un bon petit soldat di Stéphane Brisé si svolge in una grande società assicurativa francese, in cui la responsabile straniera delle risorse umane, è Alba Rohrwacher, vorrebbe denunciare un caso di mobbing e di maltrattamento di una lavoratrice da parte della sua superiore, ma viene intimata dal cinico supercapo Vincent Landon a restare in silenzio. Un film complesso, attualissimo e che riflette profondamente sul ruolo delle donne in posizioni apicali, ma ancora troppo subordinate agli uomini.
2: Sarà milanese Omar Caniello per questa edizione del giornale radio. Sono le 7:44 minuti. Per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 8:30.
1: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai,
4: a settembre
3: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
8: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
10: A me importa.
11: Coyote vs Acme!
12: Idiota!
11: Al cinema dal 2 settembre!
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È già notizia, la rassegna stampa di RBE.
1: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
2: Обстоятельства требуют от нас решительных.
3: We feel the technology industry causes significant harm to the world.
4: Della libertà, della pace, per la giustizia sociale.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
5: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
6: Why not?
0: Ciao, benvenute e benvenuti su È già notizia, la rassegna stampa di RBE. Io sono Jacopo Bertuglia, oggi è giovedì 10 settembre 2026, non so da dove ho tirato fuori l'8, ma prima di iniziare mi devo scusare con voi perché ieri È già notizia non è andato in onda a causa di un mio impegno, purtroppo martedì mi sono dimenticato di avvertirvi, quindi faccio ammenda. In ogni caso, oggi però rimaniamo sull'attualità, parleremo di legge elettorale, come vi avevo anticipato lunedì, se non sbaglio, è al centro del dibattito sui giornali in questi giorni. Rimarremo poi in Italia perché ci sono diversi punti da toccare, come ne accenno giusto alcuno: Casa Pound, Vannacci e DDL antisemitismo. E poi in Europa qualcosa sta cambiando per quanto riguarda la posizione nei confronti della situazione in Israele. Negli scorsi giorni 12 paesi hanno annunciato che interromperanno l'acquisto di beni e servizi prodotti nelle colonie israeliane della Cisgiordania. E poi infine parleremo delle dichiarazioni di un ex dipendente di Anthropic che ha fatto delle pesanti accuse alle compagnie che sviluppano AI. E quindi iniziamo con la nostra rassegna stampa nazionale. Vi ricordo che poi verso le 8:40, dopo il GR di Popolare Network, iniziamo con la rassegna stampa internazionale. In ogni caso, ieri è arrivata al Senato la nuova legge elettorale. Oggi sulle prime pagine si torna quindi sul nodo delle preferenze, già proposte da Fratelli d'Italia ma bocciate alla Camera grazie al voto dei franchi tiratori che si speculava essere tra le file di Lega e Forza Italia. Adesso il PD ha fatto un emendamento che reintrodurrebbe queste preferenze, la possibilità quindi dall'elettore di scegliere un deputato o deputata nella lista, specificatamente quel deputato o deputata. Fratelli d'Italia sarebbe favorevole a votare l'emendamento del PD, ma Forza Italia e Lega sarebbero contrari. La votazione è prevista per oggi pomeriggio. Leggiamo quindi qualche titolo in questo senso, cosa si dice sui giornali questa mattina. Partiamo dal Corriere della Sera, che apre la sua prima pagina con preferenze. Fratelli d'Italia apre alla proposta del PD. Forza Italia non ci sta, due punti. Salta tutto, la legge, scelta libera, senza capilista, bloccati. Ore decisive quindi per la legge elettorale, si continuerà a discutere ancora stamattina prima che arrivino in votazione gli emendamenti. Su quello che riguarda le preferenze si è registrato un braccio di ferro nella maggioranza tra Fratelli d'Italia e Forza Italia. Il Partito Democratico ha lanciato la sfida e invitato anche la maggioranza a votarlo, invito che non ha trovato insensibili Fratelli d'Italia, ma la resistenza di Forza Italia e Lega si sono fatte sentire, siamo stati coerenti e leali, ora ci aspettiamo che lo siano anche i nostri alleati, facevano presente da Forza Italia. Insomma, inizia il momento in cui si rivendicano i favori fatti e se ne chiedono altrettanti per questa coalizione di governo. Ci stiamo avviando verso la fine di questa corsa del governo Meloni, quindi insomma gli animi si scaldano anche nella maggioranza. Andiamo su Repubblica, che questa mattina sulla spalla della prima pagina scrive: legge elettorale, Meloni tentata dalla proposta PD sulle preferenze, l'emendamento del centrosinistra al testo della legge elettorale spacca la maggioranza, preferenze libere senza candidati blindati e con l'alternanza di genere, modello radicalmente diverso da quello su cui il centrodestra ha faticosamente trovato l'accordo. Fratelli d'Italia valuta la possibilità di votarlo e i tentennamenti del partito mettono in allarme gli alleati. Andiamo su giornali invece linee editoriali solitamente più progressiste, come ad esempio il Domani: ansia Melonellum, a destra nessuno si fida di nessuno, preferenze, il PD tenta, Fratelli d'Italia l'ira invece di Forza Italia. Questo il titolo in merito del Domani, ma forse il titolo più bello di oggi sulla vicenda è il titolo del Manifesto, che scrive: lì sta bloccata. Ovviamente c'è il gioco di parole con lista, vabbè, non serve, ve lo spieghi. In ogni caso si scrive: il Manifesto insegue Vannacci ma perde la rotta, i sondaggi guidano le scelte della Premier sulla legge elettorale imposta agli alleati. Modificata per le convenienze del momento, ora la riforma può persino saltare. Meloni ha di fronte il voto sulle preferenze. O si smentisce o apre una crisi. Questa la sentenza del Manifesto, che abbiamo visto essere molto netto su questa legge elettorale. Leggiamo l'editoriale di Andrea Fabozzi, sempre sul Manifesto. La legge del più debole, questo è il titolo. La tragedia si replica in farsa, scrive Fabozzi, anche senza aspettare i tempi lunghi della storia. Mentre ragioniamo sulla grande mano che le destre più istituzionali danno alle destre estreme, fasciste e naziste, scimmiottandone i loro programmi e le loro parole d'ordine, avendo negli occhi la tragedia della Sassonia-Anhalt, ecco la farsa italiana della legge elettorale, dove Giorgia Meloni è costretta a cambiare idea ogni giorno, stravolgere continuamente il testo che cerca di imporre con nessuna certezza ma tante forzature per tamponare l'ascesa di Roberto Vannacci. Così tutti capiscono quanto lo teme e così gli regala nuovi argomenti e altra visibilità. Non ci sono precedenti degni di encomio nella storia ultra trentennale delle modifiche alla legge elettorale fatte sempre a colpi di maggioranza per cercare un tornaconto nelle elezioni dietro l'angolo e due volte bocciate dalla Corte Costituzionale, ma questa del camaleontico Melonellum, per ironia della sorte avrebbe dovuto chiamarsi Stabilicum, le supera tutte in miseria. Meloni e i suoi tremanti vicepremier si scambiano i ruoli a seconda delle convenienze del momento. Prima lei impone la rinuncia ai colleghi o ai collegi uninominali a suon di minacce, adesso sempre lei minaccia di far saltare tutto mentre gli altri si attaccano all'ultimo accordo. E poi prosegue l'editoriale per tutta l'altezza della prima pagina de Il Manifesto. In ogni caso, il voto finale sulla legge elettorale sarà probabilmente martedì prossimo, scusatemi, ma se dovessero essere approvate le preferenze bisognerebbe comunque fare un passaggio in più alla Camera, e quindi staremo a vedere, ovviamente, come avevamo anticipato. Saranno giorni in cui sentiremo molto parlare di legge elettorale, questa ancora questa settimana, quindi ancora domani, venerdì, e poi di sicuro durante il weekend e la prossima settimana. In ogni caso andiamo a parlare di un po' di argomenti di politica interna per quanto riguarda il fronte italiano, diciamo, e lo facciamo partendo dalla Stampa, dalla prima pagina della Stampa, che questa mattina sulla spalla della sua prima pagina ha un'intervista, l'intervista al ministro degli interni Matteo Piantedosi, dove leggiamo un virgolettato: presto sgomberata a Roma la sede di Casa Pound, Vannacci un errore. Sul convegno organizzato dai sindacati di polizia con Roberto Vannacci, su questo si è espresso il ministro dell'interno Piantedosi. È stato categorico, questo riporta Irene Famà sulla Stampa. I sindacati sono liberi di invitare chi vogliono, ma attribuire a una tale iniziativa anche una valenza formativa è cosa ben diversa. Gli accordi con il Viminale lo consentono quando ci sono determinati requisiti. In questo caso i requisiti non c'erano. Di cosa si sta parlando? Forse avete seguito, forse no. Insomma, Vannacci era stato invitato a fare questa sorta di convegno formativo a Torino, avrebbe dato anche dei crediti a chi avesse partecipato. Così si è espresso Piantedosi in merito alla vicenda. Però forse l'argomento che più mi ha colpito, che Piantedosi ha toccato, è stato appunto lo sgombero di Casa Pound. Ha annunciato che ci sarà questo sgombero. Casa Pound, sapete, è stata al centro di molte polemiche, perché nel frattempo venivano sgomberati diversi centri sociali, come ad esempio la Scatasuna qui a due passi a Torino, ma Casa Pound a Roma, sede sede occupata sempre, è sempre rimasta operativa. Leggiamo allora il pezzo dell'intervista della Stampa ad opera di Irene Famà: per bloccare altre situazioni invece basterebbe un ordine esecutivo. Ad esempio, le sentenze dicono che andrebbero presi provvedimenti per Casa Pound. Perché non si procede? Questa è la domanda della giornalista, a cui Piantedosi risponde: l'immobile di via Napoleone III è inserito nel piano degli interventi della prefettura di Roma assieme ad altre occupazioni. Peraltro fui proprio io da prefetto di Roma a stabilirlo, come già accaduto per altre occupazioni storiche. Anche quello stabile sarà restituito alla proprietà. Questo Piantedosi per quanto riguarda appunto lo stabile in via Napoleone III, che al momento è occupato da Casa Pound. Torniamo sulle prime pagine, rimaniamo però su quella della Stampa, parliamo di economia e parliamo di caro benzina, perché oggi leggiamo: verso un'altra proroga dello sconto gasolio slittano gli aiuti mirati. Oggi il Consiglio dei Ministri, l'impennata di petrolio e gas affonda le borse. Perché? Questo ce lo dice il Sole 24 Ore col titolo di apertura: petrolio oltre $100, corre il gas in Europa, allarme rosso sugli stoccaggi. Infatti, sempre il Sole 24 Ore ci fa sapere: fiammata dei prezzi energetici al TTF oltre 80 euro, come nel 2023. I rincari affossano le borse, rendimenti sul Treasury ai massimi da 3 anni. La nuova escalation in Medio Oriente surriscalda i prezzi dell'energia. Il Brent ha superato i $100 al barile per la prima volta da fine luglio sulla piazza di Amsterdam. Il gas ha oltrepassato gli 80 euro per megawatt ora, il livello più alto da gennaio 2023. Questo ovviamente comporta degli aumenti per i prezzi in Italia anche, e a cui il governo per adesso ha risposto con soltanto con sconti sul gasolio, se non sbaglio è da inizio agosto, ma forse anche da prima, che si va avanti con tagli delle accise. Tuttavia mancano ancora gli aiuti mirati che continuano a slittare nell'agenda di questo governo. 8:10:55, noi adesso ci fermiamo per 2-3 minuti e torniamo con la nostra rassegna stampa nazionale. Stiamo sulle prime pagine, vediamo cosa si dice sulle prime pagine nazionali anche della situazione sullo stretto di Hormuz, e poi proseguiamo con insomma gli argomenti che abbiamo già annunciato in apertura. 2-3 minuti e torniamo tra poco.
7: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

8, 14 e 47 secondi, questa era Storm Eye. Torniamo quindi sulla nostra rassegna stampa nazionale, torniamo sulle prime pagine dei quotidiani, ma prima vi ricordo che è già notizia, va in onda sì su TV e radio, ma va in onda anche su YouTube, quindi potete partecipare alla live su YouTube, dove insomma il valore aggiunto è che c'è la chat live, come alcuni di voi già fanno. Potete dare feedback, anche fare domande e in ogni caso portare riflessioni sulla chat live, oppure potete anche farlo su Instagram, dove ci trovate con RBE Radio TV e dove potete scriverci in direct, oppure al numero 328 87 57 845. Torniamo quindi, come vi dicevo, sulle prime pagine e lo facciamo ripartendo dalla prima pagina del Corriere, perché come vi avevo anticipato guardiamo un po' cosa i giornali italiani dicono questa mattina riguardo alla situazione in Iran, in Asia occidentale. Noi la vedremo meglio comunque nella rassegna stampa internazionale, però questa mattina il Corriere della Sera scrive: USA, Iran, guerra in mare, Netanyahu, su di me falsità, l'allarme, il jet di Zelensky sfiorato da un drone, Hormuz, attaccate due navi americane e cinque petroliere di Teheran, il prezzo del gas ai massimi. Si riaccende quindi il conflitto in Medio Oriente, nello stretto di Hormuz divampa una battaglia navale tra Stati Uniti e Iran, colpite cinque petroliere di Teheran e due navi americane. L'acuirsi della tensione provoca, come leggevamo anche prima su Il Sole 24 Ore, un balzo del prezzo del gas che raggiunge i suoi massimi. La ricostruzione sull'attentato del 7 ottobre con le accuse a Bibi Netanyahu provocano la reazione del premier israeliano, sono tutte falsità, e parte il bando alle ONG britanniche. Sul fronte della guerra in Europa continuano le azioni di Mosca con raid ai confini con la Moldova, proprio lì ieri l'aereo di Zelensky sarebbe stato sfiorato da un drone. Tutti argomenti che approfondiremo meglio nella nostra rassegna stampa internazionale, ma che iniziamo ad accennare con la visione dei quotidiani italiani stamattina. Andiamo su Avvenire, che questa mattina scrive: scontro a fuoco USA Iran, colpite petrolieri e navi, intercettato un drone vicino all'aereo con Zelensky. L'escalation nel Golfo continua, dice Avvenire. Teheran alza la posta e scaglia missili balistici contro una decina di imbarcazioni nello stretto. Questo è l'attacco più grave dall'inizio del conflitto. I Pasdaran estendono fino all'Oman e al mare arabico l'area di Hormuz soggetta a sanzioni. Il conflitto fa schizzare il prezzo del petrolio, che oltrepassa di nuovo la soglia dei $100 a barile. Negli Stati Uniti un gallone di benzina

Noi quindi ci spostiamo, torniamo su un argomento nazionale, ecco perché, e lo facciamo passando dal Fatto Quotidiano, che questa mattina nella sua prima pagina scrive: salta il bavaglio su Israele, PD, 5 Stelle, AVS, due punti, punire. I coloni, DDL antisemitismo, la legge bipartisan che punisce le critiche. Questo il Fatto Quotidiano. E prosegue con la sua analisi nelle pagine interne e leggiamo che cosa si dice della legge del DDL antisemitismo. La maggioranza si incarta sul DDL antisemitismo, leggiamo al Fatto Quotidiano. Tutto rimandato. Criticare Israele non è antisemitismo. Davanti a Montecitorio 300 sigle tra studenti, associazioni, movimenti filo-palestinesi manifestano contro questo disegno di legge che equipara ad antisemitismo le critiche verso le politiche del governo di Israele. I suoi sostenitori, reprimendo così ulteriormente il diritto al dissenso, la libertà di espressione e di informazione. Questo dice il Fatto Quotidiano. Effettivamente il DDL antisemitismo è stato chiamato da molti un DDL bavaglio, una legge bavaglio. Fuori, continua il Fatto Quotidiano, che ci informa che fuori la scena prevede anche 5 minuti di rumore tra le bandiere palestinesi, ce ne sono anche una di Hamas e un paio di Hezbollah, con gli organizzatori del sit-in che ovviamente si dissociano, la destra che non perde occasione di cavalcare la polemica. Questo dice il Fatto Quotidiano. Infatti, se noi andiamo su uno dei quotidiani più conservatori, come ad esempio Il Giornale, diretto da Tommaso Cerno, leggiamo: antisemitismo, sinistra pezzi e Hamas arriva al Parlamento, amici dei terroristi contro il DDL. Si scrive su Il Giornale. E poi Tommaso Cerno nel suo editoriale scrive: la jihad in casa nostra, io sto con gli ebrei, anzi con le democrazie, ma sento il rumore sinistro di una bandiera di Hamas che sventola impudica proprio davanti a Montecitorio. La fotografia che inchioda la sinistra italiana non ha bisogno di didascalie, è il manifesto di un cortocircuito logico e morale, scrive Tommaso Cerno. Ricordiamo appunto che, come ci informava già il Fatto Quotidiano, gli organizzatori della protesta si sono dissociati dalle bandiere. In ogni caso, proseguiamo con la lettura di quello che dice il manifesto sul DDL antisemitismo. Dentro Montecitorio succedono due cose: le opposizioni chiedono coi capigruppo in commissione esteri di PD, Movimento 5 Stelle, AVS, la calendarizzazione urgente della proposta di legge unitaria del campo largo sul divieto di importazione e pubblicità di beni e servizi provenienti dagli insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato. Nel frattempo la sottosegretaria leghista Pina Castiello, in commissione affari costituzionali, dove si esamina il DDL sull'antisemitismo, adduce impegni istituzionali e se ne va senza dare il parere del governo agli emendamenti. E quindi però adesso proseguiamo con la nostra rassegna, andiamo su altri argomenti e ci spostiamo sulla prima pagina di Repubblica, che contiene due notizie molto importanti di queste ultime ore. Innanzitutto rimaniamo un attimo sulle vicende interne, quindi andiamo sempre, come vi dicevo, su Repubblica. In taglio basso si scrive: la versione di Brusca sulle stragi di mafia, un favore a Berlusconi, parla in videocollegamento da una località protetta, ma le sue parole riecheggiano con fragore nell'aura di tribunale a Firenze. Per Giovanni Brusca, ex boss di Cosa Nostra, ricorda la Repubblica, divenuto collaboratore di giustizia, le stragi del 92-93 dovevano essere usate, e si cita direttamente Brusca, come strumento politico, come se fossero suggerite dalla sinistra, e questo sarebbe stato fatto per legittimare il governo Berlusconi. Questo è la versione di appunto di un collaboratore di giustizia, ex di Cosa Nostra, che insomma non illumina con una buona luce quello che è stato il periodo Berlusconi. Proseguiamo però, come vi dicevo, rimaniamo sempre sulla prima pagina di Repubblica e andiamo invece sul taglio sinistro. Trump cavalca l'onda nera contro scontro con Merz, i vescovi scomunicano AfD. Questo è il riassunto di quelle che sono le ultime vicende che riguardano la Germania dopo queste elezioni in Sassonia-Anhalt che si sono tenute lo scorso weekend. Ne abbiamo già parlato in abbondanza, però ci sono dei risvolti importanti, e ci informa la Repubblica: l'esultanza di Trump per la vittoria dell'ultradestra tedesca alle elezioni regionali della Sassonia-Anhalt ha portato alla cancellazione della telefonata fra Merz e il presidente americano. Insomma, Trump avrebbe esultato dopo la vittoria di AfD, e allora il cancelliere Merz ha detto, ha sostanzialmente risposto in modo abbastanza aggressivo, ma legittimato, nel senso
ha detto: allora non vi state comportando da veri alleati, allora cancello la telefonata. Poi il cancelliere ha accusato FD

0: di volere la pulizia etnica, e la Chiesa tedesca ha condannato sempre il partito neonazista. Non hanno posto nella casa di Dio, questa la, appunto, la sentenza della Chiesa per quanto riguarda il Alternative für Deutschland, che ricordiamo ha vinto, stravinto le elezioni in Sassonia. Questi sono insomma gli ultimi risvolti per quanto riguarda questa vicenda. 8:23, noi ci fermiamo ancora per 2-3 minuti, torniamo, completiamo la nostra rassegna stampa nazionale e poi allora inizieremo a transitare verso quella internazionale. A tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. Allora.

0: 8:26, torniamo con la nostra rassegna stampa nazionale, concludiamo in quest'ultimo chilometro prima del GR di Popolare Network. Io vi devo segnalare una notizia sul Corriere della Sera, nella pancia della prima pagina leggiamo i funerali, rose e peluche per Lorena, amore non è possesso, Squinzano infatti nel Leccese. Il giorno dell'addio a Lorena Isceri, vittima di un femminicidio, la madre Antonietta stringeva l'orsacchiotto bianco della figlia, il padre Franco si chinava sulla bara della figlia baciandola, un cuore rosso per l'ultimo saluto di Squinzano a Lorena Isceri, uccisa il 3 settembre a 45 anni, ricordiamolo, vittima di un femminicidio. Torniamo però su un approfondimento, possiamo chiamarlo, che troviamo su Pagella Politica e riguarda l'opposizione e si torna quindi a parlare di politica. Il mandato Schlein alla guida del PD sta per scadere, questo ci racconta Pagella Politica. In realtà l'articolo è già di un paio di giorni fa, ma noi ne parliamo adesso perché ci mette davanti a una prospettiva interessante che ci aiuta anche ad alleggerire prima della nostra rassegna stampa internazionale. Per la prima volta il Partito Democratico deve valutare infatti se applicare la lettera allo statuto che impone di rimuovere il segretario ogni 4 anni, di rinnovare il segretario ogni 4 anni, scusatemi, o rimandare questa scelta dopo le elezioni politiche. Infatti tra pochi giorni, scrive Federico Gonzato su Pagella Politica, il futuro del Partito Democratico e della sua segretaria Elly Schlein potrebbe cambiare radicalmente oppure no. Infatti il prossimo 12 settembre è la data in cui il PD, almeno stando allo statuto, dovrebbe stabilire quando si terranno le prossime elezioni interne per il rinnovo della segreteria nazionale. Il motivo: l'attuale segretaria Elly Schlein, insediatasi ufficialmente il 12 marzo del 2023, è la più longeva della storia e il suo mandato si concluderà in 4 anni, come appunto è consuetudine nel Partito Democratico, il 12 marzo 2027. Quindi per il PD si aprirà nei prossimi giorni una situazione inedita, scrive Gonzato. Secondo lo statuto, entro 6 mesi dalla data in cui scade il mandato del segretario, il presidente dell'Assemblea nazionale deve stabilire quando si terranno le elezioni interne per l'elezione del nuovo segretario. E se si fanno 2 conti, la data in cui il presidente dell'Assemblea nazionale dovrebbe prendere questa decisione è proprio il prossimo 12 settembre. Il punto però è che il PD non sembra discutere apertamente di questa situazione, che è un po' tecnica ma che apre comunque una questione non da poco, perché il mandato di Schlein scade ufficialmente appunto a marzo 2027. Lo statuto impone che si facciano nuove elezioni interne, ma vista la scadenza del mandato queste elezioni potrebbero cadere nello stesso periodo delle prossime elezioni politiche potenzialmente, e questa coincidenza potrebbe creare un problema per il PD, dato che i suoi membri potrebbero trovarsi a dover svolgere 2 campagne elettorali parallelamente, una per la segreteria e l'altra per il governo. Infatti una interna, scrive Gonzato, per il congresso e una nella coalizione di centrosinistra per la scelta del leader del cosiddetto campo largo e poi per andare al governo. Secondo fonti che riporta Pagella Politica, sono all'interno del PD, la strada più plausibile è che il partito decida comunque di prorogare il mandato di Schlein oltre la scadenza del 12 marzo 2027 e celebrare quindi il congresso dopo le elezioni politiche. E poi continua l'articolo, leggiamo: uno statuto derogabile. Partiamo da che cosa prevede nel dettaglio lo statuto del PD. Lo statuto stabilisce che il mandato del segretario, cioè la guida politica del partito, dura al massimo 4 anni. 6 mesi prima della scadenza del mandato, il presidente dell'Assemblea nazionale, che al momento è Stefano Bonaccini, indice l'elezione per il rinnovo dell'Assemblea e del nuovo segretario. L'Assemblea nazionale è l'organo che raccoglie i vertici del partito e ne stabilisce quindi anche la linea politica insieme al segretario nazionale. Si tratta di una situazione mai vista nella storia del PD, ripete Gonzato, visto che tutti i segretari precedenti a Schlein non hanno mai concluso il loro mandato a scadenza naturale. Questo era anche un elemento che ha sempre caratterizzato anche chi invece era al potere in Italia, eppure questo governo Meloni invece è il più longevo nella storia della Repubblica e pare che arriverà fino alla fine del proprio mandato, o forse no, insomma ci sono diverse indiscrezioni che paiono dire il contrario. In ogni caso 8:30:36, noi adesso quindi ci fermiamo come di consueto per una decina di minuti e poi torniamo con la nostra rassegna stampa internazionale. Adesso vi lascio al GR di Popolare Network, a tra poco.
1: Popolare Network.
2: arrivano dalla redazione le notizie delle 8.30. Gli attacchi iraniani sulla Giordania hanno danneggiato diversi aerei statunitensi che si trovano in una base aerea del paese. Lo riferisce questa mattina la CBS precisando che ieri notte sono stati colpiti un aereo A-10 e circa 8 caccia F-15. L'attacco è avvenuto dopo che gli Stati Uniti avevano colpito 5 petroliere iraniane, mentre questa mattina diverse esplosioni sono state segnalate nel sud dell'Iran, nei pressi dello stretto di Hormuz. Lo riferiscono i media di Teheran, che parlano di proiettili lanciati dal nemico.
3: Israele torna a colpire Gaza nel campo profughi di Jabalia, nel nord della striscia. In un attacco con elicotteri e armi da fuoco è rimasta uccisa un'intera famiglia di 4 persone, 2 adulti e 2 bambini. Si registrano anche diversi feriti. In Cisgiordania intanto le forze armate israeliane hanno lanciato un raid nella città di Burqa. L'assalto è durato oltre 6 ore. 15 palestinesi sono stati arrestati. Nel mirino dell'aviazione israeliana di nuovo anche il Libano meridionale, colpito nella notte e all'alba da colpi di artiglieria. Non è chiaro se ci sono vittime.
2: Stati Uniti, Donald Trump show alla convention repubblicana e la presidente esalta i successi dei suoi ultimi 2 anni di mandato, poi promette: se vinciamo le elezioni di midterm daremo a ciascun cittadino $5,000. Con i sondaggi che mostrano un livello di consenso sempre più basso per la presidenza, ormai attorno al 36%, Trump cerca di riguadagnare popolarità e promette la vittoria sull'Iran nel calo dei prezzi dei carburanti. Il suo monologo che si è tenuto nella notte italiana è durato poco meno di 2 ore. Trump tornerà sul palco domani sera per la chiusura della kermesse.
3: Il presidente ucraino Zelensky è arrivato in Canada nella notte per una serie di colloqui con i vertici del paese nell'ambito dei suoi sforzi per rafforzare i legami con gli alleati. La visita arriva dopo la partecipazione ieri in Norvegia ai funerali del re Harald e dopo che ieri sera il primo ministro norvegese ha dichiarato che l'aereo che ha portato Zelensky ad Oslo dalla Moldova è stato quasi colpito da un drone russo poco prima del decollo. Sull'episodio non sono arrivate comunicazioni ufficiali né di Mosca né di Kiev. Il conflitto però intanto continua. Nella notte droni ucraini hanno colpito il porto russo di Sochi, causando 8 vittime. L'aviazione russa ha colpito a sua volta navi ucraine nel porto di Odessa.
2: Le forti piogge che nella notte si sono abbattute anche su Milano hanno portato ad una breve esondazione del fiume Lambro. I vigili del fuoco però non segnalano particolari criticità. Il fiume Semeso è arrivato vicino all'attivazione della vasca di contenimento a Bresso, ma non c'è stata esondazione. Alcune auto sono rimaste bloccate in un sottopasso in viale Martesana a Vimodrone, provincia di Milano, e sono intervenuti i pompieri per aiutare le persone a bordo. Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
5: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Aosta. Traffico scorrevole sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Biella per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 504 nel comune di Pollone in fascia oraria 8:17. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax. RBE, vicina a te.

0: 8, 39 e 20 secondi con ancora Mac Miller in sottofondo. Torniamo con la nostra rassegna stampa internazionale. Tra l'altro salutiamo Sandy che ci scrive nella diretta su YouTube e ci saluta da Padova. Ringraziamo Sandy e quindi torniamo alla nostra rassegna internazionale, che inizia con una notizia, scusatemi, la rima, di cui in realtà si parlava già ieri sulle prime pagine, ma noi facciamo un recupero perché appunto ieri non siamo andati in onda. E in ogni caso martedì c'è stato un cambiamento notevole per quanto riguarda l'atteggiamento di una serie di paesi europei nei confronti dei coloni israeliani in Cisgiordania e anche nei confronti dello stesso Stato di Israele, anche se adesso vedremo. Ieri infatti 12 paesi, tra cui Regno Unito, Francia e Canada, hanno annunciato che interromperanno l'acquisto di beni e servizi prodotti nelle colonie israeliane in Cisgiordania. I paesi in questione sono Regno Unito, Francia, Canada, Spagna, Finlandia, Danimarca, Irlanda, Islanda, Norvegia, Polonia, Portogallo e Svezia, una porzione consistente quindi dell'Europa. Come avete sentito, però non si è unita invece l'Italia. Questo è rilevante perché finora comunque i paesi europei si erano limitati a emettere sanzioni a singoli leader o colonie e ad esprimere messaggi di condanna. Questa è la prima volta in cui viene presa una posizione netta con del pragmatismo in sottofondo. Le sanzioni sono state annunciate dal ministro degli esteri britannico Ed Miliband in un discorso al Parlamento, in cui ha duramente criticato quello che sta avvenendo in Cisgiordania, e parte del suo discorso è riportata dalla BBC e noi adesso leggiamo un virgolettato. Il governo britannico, ha detto Miliband, riconosce che nelle zone della Cisgiordania è in atto una pulizia etnica dei palestinesi perpetrata dai coloni terroristi, e fin troppo spesso il governo israeliano ha chiuso un occhio su tutto ciò e peggio ancora. Alcuni suoi esponenti hanno rilasciato dichiarazioni e intrapreso azioni a sostegno dello sfollamento forzato dei palestinesi. Quindi Miliband ha affermato che la posizione ufficiale del governo è che l'occupazione israeliana della Cisgiordania sia illegale a causa del consolidamento del suo controllo, della sua intenzione di estendere la sovranità permanente e della sua agenda espansionistica attraverso gli insediamenti illegali. Qualche settimana fa, tra l'altro, alcuni paesi europei, in quel caso anche l'Italia, bisogna riconoscerlo, si erano espressi con una condanna congiunta contro il progetto per la costruzione di una colonia nell'area E1. L'area E1, possiamo vedere la cartina di cos'è quest'area da Il Post, il quotidiano online italiano, che appunto ci mostra dov'è l'area E1. È una colonia a est di Gerusalemme la cui costruzione dividerebbe la Cisgiordania in due, impedendo quindi i collegamenti tra i palestinesi nel nord e quelli del sud, e riporta Il Post, isolando Gerusalemme est dal resto del territorio palestinese. Come sappiamo, la Cisgiordania è già costellata da insediamenti israeliani illegali volti a cacciare centimetro dopo centimetro la popolazione palestinese da quelle terre, e per eliminare poi definitivamente l'ipotesi di questa famosa soluzione a due stati, ammesso che già adesso sia ancora fattibile. Tra l'altro, nota a margine, in Israele le elezioni si avvicinano e Netanyahu è in cerca di consensi e, come riporta sempre Il Post, sta approvando un numero sempre maggiore di progetti per nuove colonie illegali, e il suo il governo più a destra nella storia di Israele promuove attivamente l'espansione nei territori palestinesi. E comunque, tornando a queste sanzioni, è bene capire che non sono sanzioni, sono sanzioni solo contro i coloni in Cisgiordania, non contro lo Stato di Israele, quindi hanno insomma per lo più un valore simbolico e politico per quanto riguarda effettivamente la grandezza del loro impatto. In ogni caso, perché l'Italia non ha partecipato? L'Italia si è limitata a portare avanti dichiarazioni di condanna negli ultimi mesi, ma non ha partecipato a quest'ultima iniziativa. Tajani ha addotto come motivazione la decisione non è stata presa in coordinamento con l'Unione Europea, e ha detto: io sono sempre per le decisioni che vengono dall'Unione Europea anche in materia commerciale, altrimenti si rischia di distorcere il mercato interno. Tuttavia, però, sempre Il Post, in un articolo di ieri dal titolo "I veri motivi per cui l'Italia non ha sanzionato le colonie israeliane", dice: beh, questa quell'obiezione degli italiani avrebbe senso sul piano diplomatico, a patto che effettivamente il governo Meloni avesse dimostrato di essere profondamente europeista e quindi voglia esaltare la compattezza europea, cosa che però il governo Meloni non ha sempre dimostrato di voler fare. E la posizione di italiani peraltro è poco fondata anche sul piano strettamente commerciale, perché le distorsioni distorsioni sul mercato interno, come le ha chiamate lui, potrebbero essere significative laddove solo una piccola parte dell'Unione Europea decidesse di interrompere determinati rapporti commerciali con Israele, ma qui si sta parlando sostanzialmente di tutta l'Unione Europea tranne la Germania. Per completare questa parte, quindi su queste nuove sanzioni occidentali nei confronti dei coloni israeliani, andiamo a vedere anche quelle che sono state le reazioni israeliane, ad esempio quelle del ministro degli esteri Gideon Saar, che viene riportata dal Guardian. Ha accusato Miliband di palese ingerenza negli affari interni di Israele in vista di queste appunto famose elezioni di fine ottobre, il 27 di ottobre se non sbaglio. I politici dell'opposizione invece a Netanyahu hanno invece suggerito che Benjamin Netanyahu potrebbe strumentalizzare le sanzioni nel Regno Unito per rafforzare la sua campagna per rimanere primo ministro. Dalia Schleidlin, una delle principali analiste politiche israeliane, ha affermato che è molto improbabile che la mossa del Regno Unito influenzi le elezioni di ottobre, in ogni caso, poiché gli elettori israeliani sono più concentrati sulle questioni interne. Ha detto: dal 7 ottobre, e questo ci dà anche un ottimo spaccato su quella che è la società israeliana adesso, Israele è diventato molto più chiuso in se stesso e provinciale, e in generale l'atteggiamento nei confronti del resto del mondo è semplicemente quello del ci odiano tutti. Se sei un sostenitore di Netanyahu, poi continua Scheidlin, potresti interpretare questa come una prova che sono contro di noi a causa dell'antisemitismo, mentre se fai parte dell'opposizione potresti vederla come un'ulteriore prova che il mondo si sta rivoltando contro di noi a causa delle politiche di Netanyahu. Ma è comunque difficile capire in che modo queste politiche possano modificare l'assetto della mappa elettorale. In ogni caso, nonostante sia di nuovo, come abbiamo già detto, molto simbolica e politica questa azione, più che veramente rilevante, effettivamente un successo c'è stato, ovvero non ci sono state reazioni da parte degli Stati Uniti, nel senso che né Trump, né Marco Rubio, né J.D. Vance hanno fatto dichiarazioni aggressive nei confronti dell'Europa dopo l'annuncio di queste nuove sanzioni. Però adesso, avendo esaurito questo argomento, ci spostiamo invece su quella che è la stretta attualità. Andiamo su una notizia sostanzialmente un'ultima ora, perché è successo da pochissimo. E andiamo a vedere su Sky TG24 cosa è successo a Zelensky. Infatti l'aereo di Zelensky è stato quasi colpito da un drone, lo abbiamo già detto nella nostra rassegna stampa nazionale, mentre stava decollando dalla Moldavia verso Oslo, dove assieme ad altri leader mondiali ha poi partecipato ai funerali di Re Harald V di Norvegia. A liberarlo è stato il primo ministro norvegese Store, e Trump intanto ha sostenuto di aver avuto un'ottima conversazione, riporta Sky TG24, con Putin, e che lo zar vuole un accordo, anche se io vi ricordo di non essere troppo ottimisti con queste dichiarazioni di Putin, perché è l'ennesima dichiarazione in questo senso. Però anche Kiev avrebbe aperto un compromesso nelle ultime ore, mentre Mosca non esclude comunque la possibilità di riprendere negoziati trilaterali, riporta sempre Sky TG24, con gli USA a Abu Dhabi. Questi gli ultimi aggiornamenti sul fronte ucraino, dopodiché il fatto che l'aereo di Zelensky sia stato sfiorato da un drone viene riportato anche dal Kiev Independent, che scrive: un drone russo in Moldavia ha quasi colpito l'aereo di Zelensky, secondo una fonte. E poi una delle ultime notizie che leggiamo dal Kiev Independent: secondo quanto riportato dal Financial Times, Trump starebbe valutando la possibilità di affidare al direttore della CIA Ratcliffe un ruolo più incisivo nei negoziati di pace tra Russia e Ucraina. Qualche settimana fa, forse ve lo ricorderete, John Ratcliffe si è recato a Mosca con questo aereo che sorvolava i cieli russi, non si è impegnato molto per non dare nell'occhio. E poi ancora Jared Kushner e Steve Witkoff sono stati a Mosca lo scorso weekend, e quindi parrebbe ci sia un'effettiva ripresa dei negoziati, ma di nuovo bisogna parlarne con cautela, perché ormai Putin ci è abituato a fare buon viso e cattivo gioco per quanto riguarda la guerra in Ucraina. E torniamo però su un'altra guerra, una guerra che ormai è da sei mesi sulle, nei nostri aggiornamenti quotidiani, e sto parlando della guerra in Iran, sto parlando della situazione in Asia occidentale. Noi riprendiamo la questione da un articolo di Reuters che titola "Iran and US hit tankers in biggest wave of attacks on shipping since the war began", la più grande ondata di attacchi sulle navi da quando la guerra è iniziata. Infatti ieri l'Iran ha dichiarato di aver attaccato 10 navi nei pressi dello stretto di Hormuz dopo che gli Stati Uniti avevano affondato 5 petroliere iraniane. Questa è stata sostanzialmente la più grande ondata di attacchi alla navigazione da entrambe le parti dall'inizio della guerra, che è iniziata, ricordo, ormai sei mesi fa, il 28 febbraio di questo 2026. E come vi dicevo, questo lo riporta l'agenzia stampa Reuters. Nelle ultime settimane Washington si è vantata dei crescenti successi ottenuti nel far transitare le petroliere attraverso lo stretto, che prima della guerra trasportava circa il quinto delle forniture di petrolio globali, ma questa graduale riapertura sembra aver subito comunque una battuta d'arresto a causa della ripresa di combattimenti avvenuta questo mese, il 31 agosto nello specifico. Reuters poi riporta una dichiarazione di Claudio Galimberti, capo economista della società di consulenza Rystad Energy, che ha affermato che i flussi attraverso lo stretto di Hormuz sono scesi fino a 2 milioni di barili al giorno, dopo aver raggiunto un picco di 8-9 milioni di barili al giorno nella settimana precedente la ripresa dei combattimenti. Ancora più grave poi l'aumento dei prezzi del greggio, che è stata, come penso vi siete accorsi, ancora più grave dell'aumento dei prezzi del greggio è stata, come immagino vi siete accorti, io di sicuro me ne sono accorto prendendo la macchina tutti i giorni, l'impennata del costo dei carburanti raffinati. Citiamo il prezzo statunitense, il prezzo medio al dettaglio, il diesel negli Stati Uniti, perché è rilevante anche per una questione elettorale. Come sapete, gli americani votano col portafoglio e lo dicevamo anche prima, dal Sole 24 Ore negli Stati Uniti il gasolio ha toccato i $5.94 al gallone. E poi in queste ore, rimanendo sempre sull'Iran, sull'Asia occidentale, i media iraniani di informazione stanno circolando invece le immagini di un drone marino statunitense catturato dal regime di Teheran. Leggiamo ad esempio sul Tehran Times la riuscita cattura e intercettazione da parte dell'Iran di un veicolo sottomarino americano senza equipaggio altamente avanzato all'imboccatura dello strategico stretto di Hormuz rappresenta un colpo decisivo all'arroganza tecnologica di Washington, dice il Tehran Times, mettendo a nudo le profonde vulnerabilità dell'apparato bellico automatizzato delle forze armate statunitensi. Moby Dick catturato Hormuz, effettivamente questo drone sottomarino bianco sembra, potrebbe ricordare effettivamente la balena di Melville. E poi andiamo su PressTV, che invece è un'emittente sempre iraniana, molto vicina al regime, molto legato all'agenzia stampa Tasnim, che di solito leggiamo e leggiamo sempre da PressTV: preda di valore sotto le onde, cosa realmente guadagnato l'Iran dalla cattura del drone marino statunitense. Questa è diventata una fonte di vanto per il regime. E poi ci spostiamo su Associated Press per continuare questo nostro giro di titoli per quanto riguarda appunto la guerra in Asia occidentale. Leggiamo da Associated Press: "Iran is forging a new ring of proxies to threaten US allies in the Gulf, officials say." Insomma, fonti dicono che l'Iran sta portando avanti un nuovo anello di milizie proxy per minacciare gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo. Questo è il titolo di Associated Press. Leggiamo però cosa, almeno le prime righe dell'articolo, cosa si intende. A luglio l'Arabia Saudita e gli Stati Uniti hanno bombardato le milizie irachene sostenute dall'Iran, accusandole di attacchi con droni contro impianti petroliferi sauditi rivendicati dai ribelli Houthi yemeniti, un altro alleato dell'Iran. Ora funzionari regionali affermano ad Associated Press che gli Houthi hanno aiutato le milizie irachene a pianificare ed eseguire l'attacco a tappeto durato due giorni, dimostrando un nuovo livello di coordinamento. L'Iran ha impiegato decenni infatti per rafforzare i gruppi armati ai confini con Israele, le gruppi che hanno subito pesanti perdite nelle guerre scoppiate dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Funzionari regionali ed esperti affermano che l'Iran sta ora usando le milizie irachene e gli Houthi per minacciare l'Arabia Saudita e altri alleati americani nel Golfo al fine di aumentare i costi della guerra lanciata da Stati Uniti e Israele a febbraio. Questo riporta Associated Press, ma leggiamo un altro articolo sempre riguardo all'Asia occidentale da Al Jazeera questa volta, dove si scrive: in Yemen si intensificano i combattimenti, gli attacchi degli Houthi fanno scattare l'allarme in Arabia Saudita. Infatti il governo yemenita accusa gli Houthi di aver ucciso 3 bambini, mentre i ribelli affermano che le forze saudite hanno effettuato 54 raid aerei in 12 ore. Insomma, c'è un'espansione del conflitto anche in altri paesi oltre all'Iran e oltre ai soliti alleati del Golfo degli Stati Uniti. E lo Yemen è uno di questi. Il governo yemenita ha riconosciuto a livello internazionale, ha infatti continuato le ostilità nei confronti dei ribelli Houthi che governano parte del paese, che hanno il controllo di parte del paese. Di questo parleremo meglio ad Oltre la Prima, ovvero lo spazio di approfondimenti gestito da Francesco Piperis insieme a me dalle 9 alle 10, quindi se può interessarvi la questione potete fermarvi Anche dopo, ecco, per continuare a parlare di Asia occidentale, per vedere cosa sta succedendo in Yemen. Però adesso noi ci spostiamo, andiamo in Canada rapidamente, dove infatti leggiamo dalla BBC che ci sono una nuova serie di dazi decisi da Donald Trump. Gli Stati Uniti vieteranno l'importazione di una serie di prodotti canadesi, tra cui alcolici, alcuni prodotti lattiero-caseari e motociclette, in seguito all'entrata in vigore dei dazi di ritorsione imposti dal Canada sui prodotti americani. Continua così quindi la guerra dei dazi, questa guerra economica, perché in una serie di decreti presidenziali emanati martedì il presidente Trump ha affermato che il Canada sta attuando una politica discriminatoria nei confronti degli Stati Uniti e ha poi illustrato diversi divieti. Leggiamo un po' di titoli, giusto un paio, dai quotidiani canadesi, come ad esempio il Toronto Star, quotidiano su cui a suo tempo, lo ricordiamo, scrisse Hemingway, e leggiamo: Why the Carney government isn't treating Trump's latest tariffs moves as a dramatic escalation? Perché il governo Carney non sta trattando le ultime tariffe di Trump come una drammatica escalation? Si chiede il Toronto Star, e la risposta se la dà nelle prime righe dell'articolo. Infatti si legge: il governo Carney afferma di non ritenere che le ultime mosse il presidente statunitense Donald Trump costituiscano una drammatica escalation tale da giustificare una risposta immediata e analoga da parte del Canada. Infatti un alto funzionario del governo canadese, parlando mercoledì, ha affermato che il governo federale continua ad analizzare l'impatto della serie di misure annunciate martedì dalla Casa Bianca, ma a prima vista non è così grave come pensavamo. E anche su un altro quotidiano canadese, The Globe and Mail, leggiamo: Why Trump new trade barriers are more bark than bite? Perché le nuove barriere dei dazi di Trump sono più sono più un abbaio che un morso. Questo su The Globe and Mail. Per concludere, per avviarci alla conclusione della nostra rassegna stampa internazionale, però dobbiamo fare ancora un passaggio sul New York Times, dove leggiamo di Trump che è stato ieri sera alla convention repubblicana a Dallas e ha esortato a votare repubblicani, ovviamente dicendo: votate come se sulla scheda ci fosse il mio nome. E quindi cerca ancora di accentrare il voto di far vedere questo voto agli americani come un referendum sull'operato della presidenza Trump in questi primi 2 anni, anche se l'approval rate, questa è una nota a margine, nei suoi confronti al momento è tra i più bassi nella storia degli Stati Uniti per un presidente. Leggiamo dal New York Times quello che è successo a questa convention, perché c'è una dichiarazione clamorosa del presidente alla convention repubblicana di Dallas. Infatti, dice il quotidiano Liberal di New York, il presidente Trump ha presentato le elezioni di metà mandato come un referendum sulla sua presidenza, come già dicevamo noi, e offrendo un dividendo di $5,000 ad ogni cittadino adulto solo se i repubblicani conquisteranno la Camera e il Senato a novembre. La proposta di inviare denaro agli americani solo in caso di vittoria del partito di Trump è a dir poco straordinaria. Non è chiaro come intendesse attuare il provvedimento, il cui costo avrebbe probabilmente superato i 1.000 miliardi di dollari. Questo il New York Times. E 9:58, però ci restano giusto 2 minuti nella nostra rassegna stampa quotidiana. Dopo vi ricordo che saremo comunque in onda, Francesco Pipresi ed io, con Oltre la Prima, come già dicevamo prima. Però in questi 2 minuti vorrei parlarvi di una notizia che ha fatto scalpore per quanto riguarda il mondo dell'AI, dell'intelligenza artificiale, quelli che sono gli ultimi sviluppi in questo senso. Stiamo continuando a sentire notizie inquietanti in materia di intelligenza artificiale. Vi ricorderete il caso Hugging Face, OpenAI e anche Anthropic. In ogni caso vorrei partire da un titolo di Politico di questa mattina, in cui si scrive: stiamo giocando con le nostre vite. Queste le parole di un ricercatore di intelligenza artificiale che si dimette da Anthropic, lanciando un grave avvertimento sulla sicurezza. Infatti Jacob Coxon, che lavorava presso Anthropic in precedenza presso OpenAI, si è dimesso, ha annunciato il suo addio in un post su X, scrive Politico, avvertendo che il mondo non dovrebbe sottovalutare il potere di questa tecnologia, e ha aggiunto: presto questi saranno sistemi sovrumani in grado di creare qualsiasi cosa, rivoluzionare qualsiasi campo, da un giorno all'altro acquisire potere e risorse reali. Abbiamo tutti assistito ai progressi in ciascuno di questi ambiti, e questi progressi non accennano a rallentare. Coxon poi ha affermato che sia Anthropic che OpenAI stanno correndo dritti verso la superintelligenza auto-migliorante, e si riferisce quindi a uno scenario in cui l'intelligenza artificiale è capace di migliorare se stessa. E ha proseguito dicendo: le persone che sviluppano l'intelligenza artificiale credono sinceramente che potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio. E Evan Hubinger, responsabile di Anthropic per garantire che la tecnologia sia in linea con gli obiettivi e i valori umani, ha confermato queste affermazioni di Coxon in un suo post successivo. E pur non avendo invece Hubinger lasciato l'azienda, e ha scritto: Jacob ha ragione, crediamo davvero in tutta sincerità che l'intelligenza artificiale potrebbe sterminare l'intera umanità. E con questa notizia così allegra, io alle 9 in punto vi lascio, torniamo domani. Vi chiedo scusa se con quest'ultima parte vi ho messo angoscia, però magari vediamo di recuperare domani, magari dato che è venerdì cerchiamo anche di alleggerire un po'. In ogni caso, 9 in punto, vi ricordo, adesso sarò in onda con Francesco Piperis. Noi torniamo domani dalle 8 alle 9 del mattino con È già notizia, la rassegna stampa di RBE. Buon proseguimento di giornata, torniamo domani, ciao a tutti. È già notizia, la rassegna stampa di RBE.
1: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
2: Обстоятельства требуют от нас решительных.
3: We in the field, the technology industry cause significant harm to the world.
4: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
5: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
6: Why not?

0: oltre la prima. Approfondimenti e interviste.
1: Sono le 9:08 minuti e 20 secondi, buongiorno, ben trovati a tutti, io sono Francesco Piperis, vi do il benvenuto dallo studio 3 di Lucerna San Giovanni alla puntata di Oltre la Prima di oggi, giovedì 10 settembre 2026. Vi ha salutato raccontandovi di quanto l'intelligenza artificiale, come dire, ci ucciderà tutti, ma è ancora qui,
2: no, adesso
1: vivo insieme a noi, Jacopo Bertuglia. Buongiorno Jacopo, ben trovato.
2: Ciao Francesco, ciao a tutte e tutti. Non ho detto che ci ucciderà tutti io, l'ho detto io, però vediamo.
1: No, però giustamente
2: speriamo di no,
1: hai
2: dai.
1: Rimandato a domani, ovviamente, per notizie più leggere, perché è venerdì,
2: esatto,
1: come sempre, no? E domani, però, posso dire già intanto un saluto a tutti i nostri ascoltatori e spettatori che seguono con attenzione, anche gli amici che ci scrivono da Padova, insomma,
2: esatto.
1: Leggevo stamattina, è tutto molto bello, insomma, dentro la diretta di Eggia Notizia, no? Domani una puntata di approfondimenti e di spazio di Oltre la Prima, diciamo, chiaroscuro, diciamo, perché nella prima parte, lo dico già, così magari potete appuntarlo nelle vostre agendine mentali o cartacee, nel mio caso cartacee, vabbè, ma io sono dell'altro secolo.
2: Sei la quota vintage.
1: Sì, sei la quota vintage, esatto. E domani parliamo di avanzamento di estrema destra in Europa, lo facciamo parlando con Lisa Di Giuseppe,
2: sì,
1: giornalista
2: con
1: domani.
2: Ospiti di tutto rispetto, tra l'altro.
1: Esatto. Lisa Di Giuseppe, che è in Germania, che ha seguito anche la conferenza stampa post debacle della CDU di Merz. Raggiungeremo Angelo Boccato a Londra e faremo un aggiornamento sulla situazione politica nel Regno Unito. Faremo anche un quadro più ampio per allargare la visione anche sulla Francia. Insomma, parleremo di questo. Questo per quanto riguarda, come dire, l'elemento un po' più pesante,
2: esatto,
1: rispetto al presente e al futuro. Però poi, per fortuna, intanto si è rimesso in piedi brillantemente il nostro Nicolò Sezzu, che sarà con noi nell'ultima parte di Oltre la Prima domani alle 9:40, perché dobbiamo far partire la nostra nuova rubrica musicale What's Poppin' Music domani alle 9:40. Vi dico soltanto, per i più âgé che parlerò, però piace anche a voi, parleremo molto di Tupac Shakur domani. Va bene, questo era tutto il preambolo, e perché sono contento di rivederti, ieri mi sei mancato
2: così
1: caro
2: tanto,
1: Jacopo,
2: un giorno
1: Bertu.
2: Solo già...
1: E pensa a te, 9:10:50. Allora Jacopo, intanto però sugli spazi di approfondimento, prima del primo passaggio musicale per oggi, da dove vogliamo ripartire?
2: Ripartiamo
1: stamattina?
2: Da proprio una delle ultime notizie che abbiamo dato in rassegna stampa questa mattina. Abbiamo parlato di Yemen, come si sta intensificando il conflitto tra il governo internazionalmente riconosciuto dello Yemen e i ribelli Houthi, che hanno al momento controllo di una parte dello Stato del Golfo, in particolare hanno sotto controllo la capitale. Facciamo però prima un piccolo cappello introduttivo, perché bisogna anche capire un attimo qual è il contesto dello Yemen. Riporta la CNN che la guerra civile Yemen è iniziata nel 2014, quando i ribelli Houthi, appunto, hanno conquistato la capitale. Houthi, ricordiamolo, milizia proxy iraniana, la capitale dello Yemen è Sana'a, e hanno costretto quindi all'esilio il governo riconosciuto a livello internazionale dello Yemen. L'Arabia Saudita poi ha guidato una campagna militare l'anno successivo per scacciare i ribelli, ma l'Iran ha fornito armi, addestramento e supporto, aiuti e quindi esercita anche una certa influenza sulle decisioni del gruppo ribelle. In ogni caso, il risultato è un paese frammentato, con gli Houthi che controllano la capitale e il nord-ovest, e il governo e le fazioni alleate che controllano gran parte del sud e dell'est. Però è bene ricordare che in tutto questo contesto vivono delle persone, circa 22 milioni di persone, quindi quasi la metà della popolazione dello Yemen, necessitano ancora oggi di assistenza umanitaria, riporta la CNN. In seguito all'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre, alla quindi conseguente guerra a Gaza e il genocidio a Gaza, gli Houthi si sono uniti al conflitto, hanno lanciato attacchi contro Israele in segno di solidarietà con i palestinesi, e poi gli Stati Uniti e Israele hanno effettuato raid aerei contro il gruppo distruggendo infrastrutture chiave. L'ultima offensiva degli Houthi contro il governo yemenita è però iniziata a luglio, quando si è infranta una tacita tregua, possiamo chiamarla, di 4 anni tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, e quindi ha trascinato il conflitto yemenita nella più ampia guerra che coinvolge l'Iran, una vera e propria escalation che coinvolge quindi anche paesi non direttamente coinvolti nel conflitto per come lo conosciamo, che quindi riguarda Israele, Stati Uniti e Iran. Però in questo articolo, in questa esclusiva della CNN, si parla di in modo particolare di un'isola che è diventata molto rilevante per quanto riguarda il contesto strategico della guerra contro l'Iran. E inizia così questo articolo della CNN, in cui si scrive: mettere piede sull'isola yemenita di Perim significa rivivere la storia. Il suo paesaggio lunare, desolato e roccioso, sembra a tutti gli effetti una terra dimenticata dal tempo. La sua posizione, tuttavia, la posta al centro di un conflitto molto attuale. L'isola di Perim si trova nello stretto di Bab el-Mandeb, un punto nevralgico geopolitico di cui abbiamo anche già parlato, e da quando la guerra del presidente statunitense Donald Trump contro l'Iran ha di fatto bloccato lo stretto, Bab el-Mandeb è sempre più rilevante in quanto un'altra rotta commerciale su cui erano stati dirottati i barili di petrolio che non passavano attraverso Hormuz. Per contribuire a mantenere costanti le forniture energetiche globali, a contenere i prezzi, l'Arabia Saudita, infatti, ci dice la CNN, ha deviato le sue esportazioni di petrolio da Hormuz al Mar Rosso attraverso Bab el-Mandeb. Ma ora i ribelli Houthi dello Yemen, il più potente alleato regionale dell'Iran, hanno lanciato un'offensiva che potrebbe consentire loro di ottenere il controllo di Perim e con esso la possibilità di impedire il passaggio delle navi attraverso questo stretto corridoio proveniente dal Mar Rosso. Fonti regionali riferiscono alla CNN che gli Houthi stavano compiendo un'offensiva decisiva per conquistare la città di Mocha, un'importante località costiera situata a 80 km a nord di Perim, e di recente una guardia d'onore di soldati yemeniti che avanzavano pazientemente sotto il sole cocente ha osservato un ufficiale dal volto segnato dal tempo mentre con la mano tesa aiutava i nuovi arrivati a Perim a sbarcare da una vecchia cannoniera. Tra l'altro c'era anche una troupe della CNN a cui è stato concesso l'accesso esclusivo a quell'avamposto. E la CNN ci fa vedere dov'è Perim e ci accorgiamo subito del perché sia così strategica, esattamente in mezzo allo stretto di Bab el-Mandeb, e quindi presidia lo stretto e l'accesso allo stretto. Questo scenario, sottolinea la CNN, che evoca un'epoca passata, si ripete probabilmente da secoli. La posizione dell'isola nel punto più stretto di uno stretto che porta il corno d'Africa a soli 12 miglia dalla penisola arabica l'ha resa preziosa per imperi e potenze regionali per generazioni. Un tempo stazione di rifornimento di carbone per le navi dell'impero britannico dirette in India, il passato imperiale di Perim è ancora visibile tra le sue rovine fatiscenti. E ormai è una questione geopolitica, scrive la CNN. Per oltre un decennio la guerra civile in Yemen è sembrata un conflitto regionale lontano, ma con l'intensificarsi dei combattimenti e gli attacchi dei ribelli Houthi sostenuti dall'Iran verso la costa del Mar Rosso, questa distinzione sta scomparendo. Lo Yemen, con Perim al centro, sta diventando un'altra potenziale linea del fronte nello scontro tra Washington e Teheran, e un monito che le conseguenze della guerra non si fermano più ai suoi confini. Gli Houthi controllano già la capitale dello Yemen, ampia zona del nord-ovest del paese e gran parte della costa del Mar Rosso a nord dell'isola. Se la storia insegna qualcosa, Bab el-Mandeb, il gemello minore dello stretto di Hormuz, potrebbe essere il luogo in cui l'Iran, tramite i suoi alleati, stringerà la morsa economica e politica su Trump, facendo aumentare i prezzi del petrolio e danneggiando le prospettive repubblicane nelle elezioni di medio termine statunitensi di novembre. Diventa sempre più centrale questa via commerciale che negli scorsi mesi è tornata nelle prime pagine internazionali, però ce l'eravamo un po' dimenticata durante l'estate. Effettivamente però è decisamente rilevante per la sua posizione, lo stretto di Bab el-Mandeb, e per il contesto geopolitico che c'è attorno. In ogni caso, 9:17, noi adesso ci fermiamo, facciamo un passaggio musicale.
1: Sì, torniamo a Steven Wilson, che ascoltiamo sempre con piacere, già leader del Porcupine Tree. Questo è Drive Home.

È sempre bellissimo ascoltare Steven Wilson, davvero molto molto intensa questa drive home del chitarrista dei Porcupine Tree, compositore della band inglese, anche nella sua versione da solista con una proposta davvero altissima. Il brano è tratto da The Raven Then Refused to Sing and Other Stories, disco uscito per K-Scope il 25 febbraio del 2013. Sono le 9:21 minuti e 50 secondi. Allora, intanto, per continuare sugli aggiornamenti, vi voglio portare sul sito di agenzia NEV, Notizie Evangeliche, perché ci viene segnalato un articolo interessante di un paio di giorni fa. Lampedusa, approdate 470 persone solo la settimana scorsa. Si legge: nell'ultima settimana a Lampedusa sono approdate 470 persone, partite quasi tutte dalla Libia, tra cui molte donne e minori non accompagnati. La maggior parte di queste persone è arrivata dall'Eritrea, dalla Somalia e dal Sudan. Negli ultimi giorni gli arrivi hanno registrato presenze anche da Gambia, Ghana, Guinea Conakry, Senegal, Costa d'Avorio, Mali, Camerun e Togo. Persone provate dal caldo e dal lungo viaggio in mare, che hanno rischiato la vita per arrivare in Europa, anche se non fanno più notizia, dichiara Marta Bernardini, coordinatrice di Mediterranean Hope. Gli arrivi a Lampedusa non si fermano, così come non si fermano le morti nel Mediterraneo. Mentre dilagano razzismo, ostilità e narrazioni che alimentano la paura, le persone migranti continuano a essere usate come strumenti di propaganda politica. I loro diritti vengono messi in discussione insieme ai principi democratici che dovrebbero guidare le nostre società. Per questo continuiamo a chiedere un'accoglienza dignitosa e l'ampliamento di vie legali e sicure di accesso. In questo scenario il nostro impegno per i corridoi umanitari prosegue e rappresenta una risposta concreta, sicura e umana per chi cerca protezione. Così si legge su agenzia NEV, e le parole di Marta Bernardini, che confermano anche quello che ci aveva raccontato ai nostri microfoni durante il sinodo valdese metodista di qualche settimana fa. Insomma, abbiamo parlato del progetto europeo per il

0: il rimpatrio, certo, sull'asilo, e quindi insomma il discorso, il ragionamento è stato molto molto ampio, e anche questa conversazione potete recuperarla, così come tutte le altre, gli altri contenuti del nostro palinsesto, ma c'è anche una specifica sezione dedicata all'ultimo sinodo sul nostro canale YouTube RBE Radio e TV. Dunque direi che prima di cambiare tema, e dobbiamo parlare anche di persone che si prendono cura di chi ha bisogno dell'assistenza, direi concediamoci ancora un passaggio musicale. Siamo nel territorio del desert rock, della musica che arriva dal Maghreb,
1: che ho imparato a scoprire proprio grazie a te,
0: grazie,
1: Francesco.
0: A te, chi è, lo scopriremo un'altra volta. Imaran, Akin Kad.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Una bella scoperta, vero Jacopo Bertuglia? Imaran, Akinkad, il disco da Bugi, disco uscito per City Slang e Wedge il 28 gennaio del 2022. Allora, abbiamo un paio di minuti abbondanti. Jacopo, stiamo ancora sul territorio internazionale, giusto?
1: Sì.
0: Chiedo scusa,
1: sì, sempre per il boicottaggio. Esatto. Vedi.
0: Sabotaggio.
1: Va così. E comunque, sì, esatto, rimaniamo sul territorio internazionale. Prima parlavamo di Yemen. E allora, adesso, dato che ci rimangono veramente un paio di minuti prima del GR di Popolare Network, andiamo su Al Jazeera, dove leggiamo l'aggiornamento live sulla guerra nello stretto di Hormuz, sulla guerra in Asia occidentale. E vediamo che cosa si dice anche su questo fronte. Una breaking news giusto di una mezz'oretta fa, secondo quanto riferito, sempre per rimanere in territorio yemenita, aerei sauditi hanno effettuato 40 raid in diversi distretti dello Yemen. Secondo quanto riportato infatti dai media yemeniti, aerei da combattimento sauditi hanno lanciato circa 40 attacchi aerei contro diversi distretti di Taiz, del governatorato di Hodeida, di Al Aljaf e di Marib. L'agenzia stampa Saba, controllata dagli Houthi, ha riferito di attacchi aerei nei distretti di Al-Salif e At-Tuaita, nonché sull'isola di Kamaran, nello Yemen. Poi anche l'emittente televisiva yemenita Al Masira ha riportato di 18 raid aerei in altri distretti, ma non vi è stata alcuna conferma immediata degli attacchi aerei da parte invece della coalizione a guida saudita dello Yemen, quindi il governo che sappiamo essere internazionalmente riconosciuto. E Al Jazeera poi ci fornisce altri aggiornamenti, ad esempio uno che riguarda il Kuwait di 14 minuti fa, che condanna la visita illegittima, addirittura viene definita dal Kuwait, di Netanyahu in Siria. Infatti il Ministero degli Affari Esteri del Kuwait ha condannato con la massima fermezza l'ingresso illegittimo del primo ministro dell'occupazione israeliana nel territorio della Fraterna Repubblica Araba Siriana. E ancora il Pakistan afferma che l'alleanza con la Mecca è difensiva e che non sono previsti piani di espansione. Questo è un altro aggiornamento live, però quello che a noi davvero interessa ancora è un ultimo di un minuto fa, che ci dice: Al Jazeera fighting escalates in Yemen, Houthi attacks trigger alerts in Saudi Arabia. I combattimenti in Yemen sono prossimi a un'escalation, gli attacchi degli Houthi portano agli allarmi in Arabia Saudita. Questo alle 9:32 in punto, momento in cui noi ci fermiamo per una decina di minuti per il GR di Popolare Network. Torniamo tra poco.
2: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9:30.
3: Nella notte la Russia ha attaccato l'Ucraina con quasi 150 droni, lo denuncia Kiev. Mosca dichiara invece che droni ucraini hanno colpito il porto di Sochi, causando 8 feriti. Gli scambi incrociati di raid continuano nonostante l'apertura ad un ritorno al dialogo registrata da entrambe le parti negli ultimi giorni. Sulla ripresa dei negoziati grava però anche la denuncia della Norvegia. Oslo ha detto che martedì un drone russo ha quasi colpito l'aereo del presidente ucraino Zelensky poco prima del decollo all'aeroporto moldavo di Chisinau.
2: Israele torna a colpire Gaza nel campo profughi di Jabalia nel nord della striscia in un attacco con elicotteri e armi da fuoco. È rimasta uccisa un'intera famiglia di 4 persone, 2 adulti e 2 bambini. Si registrano anche diversi feriti in Cisgiordania. Intanto le forze armate israeliane hanno lanciato un raid nella città di Burqa. L'assalto è durato oltre 6 ore, 15 palestinesi sono stati arrestati. Nel mirino dell'aviazione di Tel Aviv anche il Libano meridionale, colpito nella notte all'alba da colpi di artiglieria. Non è chiaro se ci sono vittime.
3: Tragedia nelle Filippine, un incendio è divampato su un traghetto in una località turistica nella provincia di Palawan. A bordo c'erano più di 130 persone, 43 sono state soccorse, i morti accertati sono 5, ci sono ancora oltre 80 dispersi. I tentativi di spegnere l'incendio sono ancora in corso.
2: Nuove tensioni nella maggioranza sulla legge elettorale. Il testo è arrivato al Senato e le opposizioni hanno presentato un emendamento per introdurre preferenze libere senza candidati blindati. Fratelli d'Italia, secondo fonti del partito di Meloni, sarebbe favorevole. Indiscrezioni che hanno provocato l'immediata reazione di Lega e Forza Italia, che hanno detto di essere contrarie. L'altra novità riguarda l'ipotesi di ballottaggio, definitivamente accantonata con il ritiro dell'emendamento presentato da Marcello Pera.
3: Alberi caduti, allagamenti in scantinati e sottopassi con auto e mezzi pesanti bloccati dall'acqua. È il bilancio delle forti piogge che nelle ultime ore si sono abbattute sulla Toscana, in particolare su Grosseto e provincia, e sulle Marche. Forti precipitazioni nella notte anche a Milano, con una breve esondazione del Lambro. I vigili del fuoco però non segnalano criticità. Allagamenti anche in alcuni reparti degli ospedali civili di Brescia.
2: E chiudiamo con uno sguardo al tempo previsto per le prossime ore. Al nord e al centro sarà ancora instabile per l'intera giornata, con possibili piogge e temporali e temperature in netto calo. Al sud cielo sereno con sole e le temperature resteranno elevate. Sono le 9:34 minuti, per il momento è tutto. Con il giornale radio ci risentiamo alle 10:30.
4: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
5: Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla tangenziale di Torino troviamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla statale 457 di Moncalvo, dove si rallenta per un incidente in corrispondenza dell'incrocio stazione di Porta Comaro in entrambe le direzioni. Infine, per verificare in tempo reale il traffico in regione, vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiimpiemonte.it. È tutto al momento, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te. Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.

0: Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.
1: Sono le 9:40 minuti e 14 secondi prima della sigla del rientro. Abbiamo ascoltato Father John Misty, Well You Can Do It Without Me, da Fear Fun, disco uscito per Bella Union nel 2012. Allora, vogliamo occuparci, l'avevamo anticipato in realtà prima del GR, di un tema importante, che è quello della cura. Però insomma in senso molto lato, perché vogliamo segnalarvi insomma buoni passaggi, diciamo una buona parte dei passaggi del pezzo di Diana Lagorio su Lucy sulla cultura, dal titolo chi si prende cura dei nostri cari quando non ci sono più, che è un tema che in realtà, insomma, diciamocelo ovviamente, è un tema che forse rimuoviamo, che però riguarda un po' tanti, diciamo, certo, tanti di noi, vorrei dire in prospettiva insomma tutti noi, insomma. Jacopo.
2: Sì, esatto, perché in questo articolo di Diana Lagorio, che tra l'altro inizia con una citazione che è perfetta, perché ovviamente si intervista un becchino, possiamo chiamarlo così, di Romano, ovviamente, perché inizia con questa citazione.
1: Operatore cimiteriale. Becchino ovviamente. Non si dice più.
2: Ah, ti chiedo scusa allora,
1: scusa. Devi chiedere scusa alla categoria degli operatori cimiteriali.
2: Chiedo scusa. E l'articolo inizia con: purtroppo i cimiteri stanno a morì. Una volta qua venivano i ragazzini, facevano i picnic con la famiglia, entrava pure il furgoncino dei gelati, questo Christian, 51 anni. I bambini prendevano il gelato e andavano a trovare le persone alle tombe. Parliamo di 20-25 anni fa, ora tutto è cambiato. Esce fuori dalla guardiola e controlla che la persona a bordo della macchina possa passare. A 67 anni, via libera. Per dire quanto è grande, il cimitero Verano di Roma ha 5 cancelli. A ogni cancello c'è uno di noi, e poi chiarisce: noi siamo custodi, non perché chiudiamo il cancello, cioè noi chiudiamo il cancello, ma poi è la guardia giurata che fa le chiusure. Il cancello del Verano viene aperto e chiuso da una guardia giurata, come accade con il cancello di una banca, di un tribunale, di un aeroporto. È quel giro di chiave che a raccontare all'alba e al tramonto di ogni giorno quanto sia cambiato il ruolo del custode in un cimitero italiano. Per alcune settimane ho parlato con diversi custodi e quando è stato possibile li ho incontrati nei luoghi in cui lavorano. Ho cercato di capire chi siano davvero: addetti all'accoglienza, necrofori, giardinieri, archivisti delle concessioni. Sono ancora mediatori tra spazio pubblico e ritualità? La loro attività rende possibile il lutto, la memoria e la dignità dei morti? E un cimitero oggi cos'è diventato? Un luogo da sorvegliare o da custodire? Queste le domande da cui parte l'articolo di Diana Lagorio, e si snoda in una serie di interventi di custodi appunto dei cimiteri che ha sentito. Noi siamo operai dell'AME, facciamo i custodi del cimitero, spiega Christian. I cimiteri comunali di Roma sono gestiti dall'azienda municipale ambientale, la stessa municipalizzata che si occupa della raccolta, dello smaltimento dei rifiuti urbani. Un accostamento che può apparire sorprendente, ma che racconta anche il modo in cui una città organizza i propri margini. L'antropologa Mary Douglas ha scritto che lo sporco non è una qualità intrinseca delle cose, bensì materia fuori posto, ciò che una società decide di separare per preservare il proprio ordine simbolico. Forse la scelta amministrativa di affidare ad AMA sia i rifiuti sia i servizi cimiteriali dice qualcosa su come una società gestisce i confini della città, non perché i morti siano assimilati ai rifiuti, ma perché entrambe le attività riguardano la gestione del limite, ciò che esce dal ciclo del quotidiano della vita urbana. Le generazioni vanno avanti e nessuno va a trovare i nonni dei nonni, prosegue Christian, a meno che non ci sia qualche tomba di famiglia dove vengono messe persone fresche, diciamo. E continua questo strano senso dell'umorismo appunto di questo custode. Sul sito di AMA, nella sezione dedicata alle notizie, un avviso sembra dare concretezza alle sue parole. 23 concessioni del Verano relative a tombe in stato di abbandono stanno per essere dichiarate decadute e torneranno quindi alla disponibilità di Roma Capitale. Da molto tempo infatti nessun erede si è fatto carico della loro manutenzione e del loro restauro. Dalla guardiola Christian dà informazioni sulle tombe, controlla gli ingressi, osserva però chi passa dal suo cancello. Alcune persone vengono tutti i giorni, come i genitori di un ragazzo morto, o come quelli che qui hanno la moglie, si puliscono l'orticello loro, si puliscono la tomba loro. Fa una pausa, infine le mani nelle tasche. Chi fa il custode al Verano ha avuto patologie fisiche, noi tutti qui abbiamo avuto qualche problema. Io per esempio ho un'ischemia. L'ama ci ha ricollocati perché spazzare per strada è una mansione che ad esempio io non sono più in grado di fare. Noi custodi veniamo chiamate risorse umane. Quando ha saputo che lo mandavano al cimitero, Christian l'ha presa bene. Stavo chiuso dentro l'ufficetto, seduto a mani conserte. Almeno qui ho dato un senso. Nei giorni seguenti a questo incontro ho cercato di capire qualcosa di più, prosegue appunto Diana, sul senso di cui parla Christian. Ad ogni custode con cui ho parlato ho chiesto se si sente un guardiano, un sorvegliante, un portinaio, un operatore funebre. Ho chiesto come è cambiata la percezione di un cimitero. È uno spazio religioso e in alcuni contesti è anche un luogo di appartenenza civile, familiare, comunitaria. Dopo il Verano, infatti, mi sono diretta a sud, in Puglia, dove ho incontrato Nuccio Santacroce, 85 anni, l'ultimo custode del cimitero comunale di San Michele Salentino. Io ero un operaio, facevo manutenzione, sepoltura, esumazione, pulizia, mi adattavo a ciò che si doveva fare, ha detto Nuccio. C'era gente che non aveva niente da fare, veniva mattina e sera, il cimitero per loro era un passeggio, uno sbagliatempo. Tra questa gente c'era una signora, diceva il rosario a chi veniva a trovare i parenti nelle cappelle, così guadagnava qualcosa. C'erano pure operai che venivano a rubare la luce dal cimitero scavalcando le mura. La conversazione avviene in una giornata di tramontana. Nuccio è seduto davanti a casa in una stradina del centro storico. Quando sono entrato al cimitero non avevo mai visto neanche un morto, ero un po' timido all'inizio. Vedere una persona che tu conoscevi e che parlava e che poi non c'era più mi lasciava chiuso. Poi i più anziani mi hanno dato coraggio. Negli anni non ho mai avuto un disturbo, non ho mai sognato niente del mio lavoro. In 35 anni Nuccio non ha fatto un giorno di malattia, è andato a lavorare anche con la febbre. Questo lavoro era diventato un'affezione. Sapevo che era compito mio. Non chiedo se per affezione intenda essere malato per il lavoro o essersi affezionato a quel al mestiere, mi pare non ci sia differenza per lui. Ora che sono in pensione non vado più al cimitero come una volta. Che cosa ci vado a fare? Per alcune settimane tutte le mattine prima di colazione mi sono messa al telefono a comporre i numeri di diversi cimiteri italiani. Mentre aspetto che mi rispondano dal cimitero Parco di Torino, dove sono state accolte molte famiglie di quartieri operai e delle aree cresciute attorno agli stabilimenti Fiat, leggo sul sito internet: il secondo grande cimitero di Torino, inaugurato nel 72, si ispira ai modelli di tipo nordico, immersi nel verde, minimalisti. Il terreno, in origine pianeggiante, fu reso ondulato attraverso la creazione di collinette artificiali che nascondono i complessi di tumulazione. In questo cimitero è presente un'area dedicata alle sepolture della comunità islamica e un campo ortodosso romeno. L'autobus interno al cimitero è la linea 102. Mentre aspetto che mi rispondano dal cimitero di Lambrate, periferia operaia di Milano, leggo sul sito internet le recensioni. Il personale si è dimostrato molto cordiale e disponibile. Oggi, 1 novembre 2025, il cimitero di Lambrate è ancora pieno di zanzare, oppure la ragazza al balcone dove si ritirano le ceneri è spettacolare, consigliatissimo. Le nutrie e i coniglietti è giusto che ci siano, come in qualsiasi ambiente accogliente per loro. Qualcuno risponde al cimitero di Sant'Anna Trieste, Francesco, 40 anni. Non si definisce propriamente un custode, da 12 anni faccio portineria, do le dritte e le indirizzate a chi cerca qualcosa. Poi prosegue questo articolo bellissimo, ve lo consiglio da leggere tutto, su appunto Lucy sulla cultura, a firma di Diana Ligorio, e indaga insomma quelle che sono le pieghe di quello che non vogliamo vedere spesso e che releghiamo ai margini della nostra vita, ma che poi ci ricordiamo effettivamente essere presenti con noi, quelli sono i morti. E insomma, molto interessante comunque questo viaggio anche antropologico.
1: Esatto, utilizzando anche un versante letterario, esatto. Se vogliamo, ed è insomma molto spesso contenuti di questo genere, long form, come dicono quelli bravi, si incrociano spesso sull'Usi sulla cultura, che però insomma da un po' di tempo propone contenuti in abbonamento a pagamento, però per fortuna ci sono molti contenuti gratuiti, leggibili e fruibili sull'Usi sulla cultura.com.
2: Giusto per concludere, per darvi un'idea di quello che è comunque questo racconto, leggo giusto le righe finali. Purtroppo negli ultimi anni l'umanità è diventata individuale, gelosa. Lavorando in un cimitero vedi proprio che adesso ci stai e tra un'ora non ci stai più. E allora ragioniamoci un attimo, fermiamoci. La vita è qualcosa che noi dobbiamo contribuire a realizzare bene. Bisogna sempre stare in piedi per terra. e mantenere la dovuta umiltà nel riguardo del prossimo. In questo tempo che scorre dovremmo cercare di essere meglio di quello che siamo stati fino ad ora. Naturalmente con gli animali queste cose non serve neanche dirle, perché loro vivono la loro vita in modo, e poi puntini, in questa giusto la fine, la cesura dell'articolo di Lucy sulla cultura. A firma appunto di Diana Ligorio.
1: Allora, passaggio musicale che incombe, dunque il Mago del Gelato, insomma lo recuperiamo, speriamo, insomma abbiamo un Mago del Gelato che insomma scorrazza in maniera, come dire, molto libera e molto autonoma stamattina dentro i nostri programmi digitali. Questo è Batticuore, insomma finché non parte il Batticuore per noi sarà molto forte, il Mago del Gelato.

0: amore mediterraneo.
1: Era bellissima la vocina di il controcanto di Jacopo Bertuglia su questo batticuore che è partito, insomma, ha deciso di partire dal punto che, certo, perché insomma oggi stiamo parlando moltissimo, abbiamo parlato, lo facciamo tutti i giorni, di intelligenza artificiale, di macchine che si appropriano, come dire, che acquisiscono, come dire, un'autonomia e fanno un po' quello che gli pare. Addirittura ci sono, come dire, dei dispositivi di intelligenza artificiale che di loro sponte mandano le email ai propri dipendenti perché non avrebbe potuto farlo il mago del gelato, tra l'altro con un singolo molto molto interessante che insomma ci ha proposto Nicolò Sezzu, che domani a quest'ora sarà con noi in diretta per la nuova rubrica musicale What's Popping Music. Il mago del gelato, Batticuore, uscito per dischi numero 1 il 12 giugno 2026. Allora, noi abbiamo ancora qualche minuto, allora voglio condividere con voi alcuni passaggi dell'ultimo numero della newsletter di Fabrizio Acanfora, che in realtà è uno scrittore, blogger, attivista, divulgatore scientifico rispetto in particolare allo spettro autistico, che vi suggerisco di seguire. Ho avuto l'onore, insomma, qualche anno fa all'interno di Serre d'Estate di presentare uno dei suoi libri e insomma vi suggerisco anche di leggerlo perché è molto focalizzato, diciamo, sui temi nello specifico di autismo Asperger eccentrico. Aveva realizzato un saggio autobiografico nel 2018 per FQ, poi nel 2021 In altre parole ancora un dizionario minimo di diversità, sempre pubblicato da FQ, e poi di pari passo Il lavoro oltre l'idea di inclusione, pubblicato da Lewis University Press nel 2022. Insomma, anche sul tema dell'attivismo ha scritto e scrive moltissimo. Voglio condividere con voi in realtà dicevo l'ultimo numero di Eccentrico, che è la sua newsletter alla quale ci si può iscrivere su Substack, dal titolo Surfismo digitale. Scrive Fabrizio Acanfora: una giornata di inizio autunno, il cielo è grigio e soffia il vento, il mare è agitato, sulla spiaggia le poche persone sedute indossano felpe e giacche a vento, alcuni bambini giocano sotto lo sguardo vigile dei genitori. Nel mare, in lontananza, si intravede un gruppo di surfisti allineati nell'acqua, appoggiati alle tavole in attesa dell'onda giusta, mentre scrutano l'orizzonte. Quando l'onda si intravede, però, non partono tutti insieme perché sarebbe pericoloso, finirebbero per intralciarsi e farsi male. Nel surf, la precedenza sull'onda, chi si trova più vicino al punto in cui comincia a rompersi, gli altri in generale aspettano il proprio momento, e dico in generale perché ogni tanto il furbo che prova a infilarsi c'è sempre, ma le entrate a tradimento, i cosiddetti drop-in, non sono viste per niente bene tra i surfisti. Ora lasciamo la spiaggia per immergerci in un mare digitale, scrive Acanfora. Chiudi gli occhi e scegli una piattaforma social a caso, non importa quale, perché i meccanismi di fondo si assomigliano tutti. Immaginala come un immenso mare in cui ogni giorno milioni di surfisti digitali aspettano l'onda da cavalcare, e quell'onda può essere una notizia, un fatto di cronaca, una polemica, una dichiarazione, una tragedia, un video virale, insomma qualsiasi cosa accada e possa catturare l'attenzione generale. Solo che invece di lasciare partire chi si trova nella posizione migliore, e in questo mare digitale si lanciano tutti e tutte contemporaneamente a cavalcare la stessa onda, ed è una follia perché in questo modo si crea una confusione tremenda. D'altra parte non hanno scelta, perché quel mare artificiale è stato costruito apposta per fomentare una competizione immediata, e in questa gara chi cavalca meglio la stessa onda non esiste collaborazione. Nel mare dei social siamo tutte e tutti concorrenti. Facci caso, apri Instagram e scorri il feed, tra il reel di un gattino e una ricetta comincerai a notare uno schema ricorrente in cui lo stesso fatto, la stessa polemica o la stessa vicenda sono rilanciati da sempre più utenti, che siano persone che condividono reel e post altrui, testate di informazione con i loro titoli a chiappa click, influencer, influattivisti e opinionisti. Ci caschiamo tutti, anch'io ovviamente, scrive Acanfora. Eppure già nell'aprile del 2021 ere geologiche fa, se consideriamo la velocità con cui scorre il tempo della tecnologia, l'allora sindaca di Barcellona Ada Colau decise di chiudere il proprio account Twitter da quasi 1 milione di follower, denunciando con queste parole quella che definì la tirannia della presenza permanente. Si è generato un altro fenomeno che io chiamo la tirannia della presenza permanente. Sembra che si debba avere un'opinione su tutto continuamente. Se all'improvviso non scrivi un tweet su un tema polemico, esce qualcuno a dirti che stai troppo zitta, che chissà come mai, che è una vergogna che non abbia detto niente su questo o quell'argomento. Della saturazione dello spazio informativo si parla da tanto, prosegue Fabrizio Acanfora. Siamo tempestati di notizie a ogni ora del giorno e della notte, con buona pace delle raccomandazioni del cardiologo di non stressarci, e si è detto molto anche delle echo chamber, del clickbait e del senso di insicurezza permanente generato da questa immersione perenne in un mare di informazioni. Ma la questione che mi interessa qui è un'altra, ed è l'effetto anestetico che gioca su di noi l'inflazione dell'indignazione digitale. L'indignazione digitale il sistema la conosce bene e ha capito che non deve impedirci di indignarci. Al contrario, gli basta offrirci un luogo in cui questo sentimento possa riprodursi e consumarsi senza trasformarsi in organizzazione, un luogo in cui possa inflazionarsi e perdere forza. Ricordate Gaza l'anno scorso, le piazze erano piene, le manifestazioni oceaniche, eppure quella protesta non è riuscita a trasformarsi in un potere politico capace di cambiare davvero le scelte degli stati e delle istituzioni. Il problema non è che quelle mobilitazioni fossero inutili, per carità, ma quando l'indignazione non si traduce in organizzazione durevole, quel dissenso rimane un sentimento incapace di trasformarsi in una forza che possa fronteggiare lo status quo e generare cambiamenti strutturali. Quella era una prova e il sistema l'ha superata. L'indignazione si rimane online e fuffa, aggiunge Acanfora. Anzi, a volte è peggio della fuffa, perché si trasforma in slack activism, una sequenza di gesti a basso costo, like, condivisioni, commenti, petizioni online, che ci dà la sensazione di avere fatto la nostra parte senza però aver costruito niente che superi il ciclo veloce dell'attenzione. Nel frattempo il sistema monetizza le nostre interazioni, i nostri like e le nostre visualizzazioni, compresi i post contro il sistema stesso. Il capolavoro del capitalismo neoliberista è proprio la sorprendente capacità di assorbire, cooptare e catturare la protesta, trasformando il dissenso in profitto, in nicchia di mercato, in dati da raccogliere, analizzare e rivendere. Della protesta svuotata del suo potere dissidente rimangono il nome e un'immagine che non può fare danni. Il capitalismo della sorveglianza, in fondo, è anche questo, è la trasformazione della nostra vita online, compreso il dissenso in dati comportamentali, attenzione e valore economico. Il cittadino diventa utente, l'utente materia prima e la sua attività merce. E poi c'è il problema di chi scrive, usa i social per fare divulgazione, per fare politica o semplicemente per esporre il proprio pensiero con la speranza di cambiare qualcosa. Chi produce contenuti, quanto trovo brutta la definizione di contenuti, ma vabbè, e questo insomma lo condivido anch'io per quello che vale, ovviamente, crea appunto prodotti, non discussioni tra pari, con lo scopo di generare un dialogo comune. I prodotti devono cambiare di continuo per stare in un mercato dell'attenzione che è veloce, che parte, esplode, si sgonfia, dura il tempo di una fiammata e poi bisogna passare oltre. Fabrizio Acanfora prosegue nella sua analisi dentro la sua newsletter Eccentrico, alla quale potete iscrivervi accedendo a Substack. Aggiungo ancora che la conversazione all'interno di Serre d'Estate di un paio d'anni fa con Acanfora e un altro autore contestabile, insomma, è disponibile sul nostro canale YouTube Rebia Radio e TV nella sua interezza. C'è tutta la serata e tutto il dibattito realizzato all'interno di Serre d'Estate. Mi sono un po' dilungato, ma sono temi che comunque ci riguardano e che riguardano, diciamo, il
0: giusto
1: nostro
0: qualche
1: quotidiano.
0: Tempo fa parlavamo di questo sondaggio in cui, se non sbaglio, leggevamo da Rai News, in cui si diceva che siamo sempre più attaccati, ai nostri smartphone, e ci passiamo sempre più tempo, e il mercato dell'attenzione, insomma, si fa sempre più palese, anche con, tra l'altro, se dobbiamo ricondurlo a un avvenimento attuale, a questa condanna, no, in realtà a questo patteggiamento della causa di Meta, che era accusato di sviluppare le proprie piattaforme proprio per generare dipendenza nei confronti dei, appunto, di nuovo, dei contenuti. 10:02 però, e quindi finisce così oltre la prima il nostro spazio degli approfondimenti. Vi ricordiamo che domani sarà una giornata piena di appuntamenti, perché non solo nella seconda metà di oltre la prima ci si svolgerà questa rassegna stampa musicale What's Pop in Music, con anche Nicolo Sezzu, autore della selezione musicale di RBE, ma poi nello spazio che di solito viene destinato ad almeno due pagine al giorno, quindi approfondimenti culturali, questa volta rimarremo più sulla geopolitica, parleremo dell'estrema destra europea, che però, se dobbiamo proprio ricondurlo alla cultura, influenza anche molto la cultura, guardasi i programmi di AfD in Germania. Ma insomma, per gli appuntamenti di domani, noi come sempre vi rimandiamo alle 8 del mattino alla segna stampa, poi alle 9 oltre la prima approfondimenti, e domani What's Pop in Music, e poi dalle 10 alle 11 almeno due pagine al giorno,
1: con già alle 10 l'approfondimento sull'estrema destra, esatto, che avanza in Europa. Jacopo, grazie per il tuo lavoro di
0: grazie
1: oggi.
0: Grazie a te Francesco, grazie a tutte e tutti.
1: Sono le 10:03, tra pochissimo allora parte almeno due pagine al giorno. Intanto però ci ascolteremo anche i Flaming Gods, a tra pochissimo.
2: Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.

0: Almeno due pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 17 minuti e 30 secondi, ben ritrovati, io sono Francesco Piperis, vi do il benvenuto dallo studio 3 di Lucerna San Giovanni alla puntata di almeno due pagine al giorno di oggi, giovedì 10 settembre 2026, questo nostro spazio di informazione e approfondimento culturale sempre a 360 gradi. Allora, stamattina, come spesso facciamo a quest'ora in apertura del nostro spazio in diretta, vi porto sulle pagine del Corriere della Sera, sulle pagine interne, dentro la sezione delle analisi e dei commenti, perché anche oggi voglio condividere con voi il corsivo del giorno firmato da Gerardo Villanaci. Il curriculum non è la misura di quanto vale un voto. Le recenti dichiarazioni sulla ritenuta correlazione tra orientamento elettorale e livello di istruzione e condizione sociale hanno aperto una delicata tematica i cui effetti alterano il consenso. Senza dubbio lo studio delle tendenze può aiutare a comprendere la distribuzione delle preferenze politiche, ma il passaggio dalla descrizione alla valutazione è più insidioso di quanto possa sembrare. Proprio per queste ragioni chi è titolare di una responsabilità pubblica dovrebbe usare con cautela categorie come istruzione, reddito e provenienza territoriale. Le differenze possono essere lette e interpretate, ma senza trasformarle in gerarchie implicite tra cittadini. Una democrazia deve sempre provare a capire le motivazioni della scelta anche quando sono lontane dalle proprie. Un conto è verificare che determinati indirizzi politici sono più diffusi in alcuni gruppi sociali o tra persone con differenti percorsi scolastici. Altra cosa è il rischio che da queste osservazioni si ricavi una graduazione della consapevolezza politica e dei cittadini. Il titolo di studio, la condizione economica o il luogo in cui si vive possono contribuire a spiegare il contesto nel quale maturano taluni orientamenti, ma non sono una misura della qualità del voto. È qui che il problema si allarga al linguaggio attraverso il quale oggi si costruisce il confronto politico. La comunicazione digitale tende a semplificare, classificare, ricondurre ogni posizione a un'appartenenza. L'attenzione in tal modo si sposta dalle ragioni della scelta al profilo di chi la compie, fino a trasformare il dissenso da legittima divergenza di opinioni in una presunta distanza culturale o sociale. Il punto allora non è rinunciare a leggere statisticamente la società, ma evitare che la lettura dei dati diventi classificazione dei cittadini. Comprendere il voto significa misurarsi con le ragioni che lo producono, non con il curriculum di chi lo esprime. Così Gerardo Villanaci sul Corriere della Sera nel suo corsivo del giorno. Il curriculum non è la misura di quanto vale un voto. E allora ascolto che affonda le radici dentro il passato. Ci sono i Fleetwood Mac, Landslide.

Landslide dei Fleetwood Mac, dall'omonimo album Fleetwood Mac pubblicato da Reprise Records nel 1975. 10:14 minuti e 20 secondi. Vi porto ancora sul Corriere della Sera, nella sezione degli spettacoli, in realtà dentro la sezione dedicata al Festival di Arte Cinematografica a Venezia, per darvi conto di un film che si occupa del tema del lavoro, delle insidie del lavoro. Al centro del film Un Bon Petit Soldat, e il pezzo è firmato da Stefania Ulivi, inviata del Corriere della Sera a Venezia. Carla Moretti, si legge nel pezzo, è un'italiana di talento, quarantenne, fresca di assunzione come responsabile delle risorse umane ai vertici di un'azienda francese di assicurazioni dal nome suadente Amalie, che dichiara di avere molto a cuore il benessere dei dipendenti. È quel che si dice una stacanovista. Grazie alla dedizione piena al lavoro ha fatto carriera a scapito della vita familiare, è separata con un figlio adolescente, ora si trova ad affrontare un dilemma che la farà dubitare di sé. Un ruolo magnifico, molto contemporaneo, che Stéphane Brisé ha scritto con Coralie Amedeo, pensando ad Alba Rohrwacher. Dopo Le occasioni dell'amore tornano insieme in un concorso a Venezia con Un Bon Petit Soldat. Il mio atto politico, lo definisce l'attrice. Questa donna è parte di un sistema costruito su meccanismi di sopraffazione violenti a cui, senza neanche rendersene conto, ha aderito al punto di replicarli nella vita privata con il figlio. Si trova a scendere a compromessi che mettono in discussione la sua integrità, la sua scala di valori. È un caso di mobbing di cui viene investita, a metterla di fronte a una scelta feroce: salvaguardare la sua etica o la reputazione dell'azienda. L'amministratore delegato Vincent Landon, alla sua sesta volta con Brisé, cinico e molto scaltro, non ha dubbi. È un film politico, in qualche modo anche femminista, spiega ancora Alba Rohrwacher nel pezzo di Stefania Ulivi sul Corriere della Sera. Ci dice, prosegue l'attrice, che il sistema è malato e che chi prova a preservare la propria integrità finisce per soccombere. Per questo realizzarlo è stato un atto politico, una ricerca legata a un credo condiviso. I meccanismi del potere mi spaventano, noi siamo fortunati, ho fiducia nell'arte, nel suo essere salvifica e nella capacità di offrire vie di fuga, strade alternative come quelle che sta percorrendo con Brisé, per esempio, spiega l'attrice. Nel nostro mestiere ci sono incontri benedetti, questo è uno di quelli. Avendoci già lavorato, sapevo che sarebbe stata una immersione totalizzante fin da subito. Per cominciare ha dovuto perfezionare la conoscenza della lingua. Carla italiana, doveva parlare molto bene francese. Mi sono trasferita a Parigi a studiare insieme a Stéphane, ci siamo perduti nel racconto di queste dinamiche, tutti e due posseduti da Carla. Pochi registi hanno la capacità di Brisé di trasferire sullo schermo i conflitti e le dinamiche legate al mondo del lavoro, i cambiamenti che hanno segnato la progressiva precarizzazione e disumanizzazione. La rabbia, osserva ancora Rohrwacher, è stato il sentimento dominante durante la realizzazione della legge del mercato. In guerra è un altro mondo, non mi ha mai abbandonato del tutto, ma col tempo ha lasciato il posto a qualcosa di più simile al disgusto, allo scoramento, dice il regista. Che il bravo soldatino del titolo sia una donna non è certo casuale. Il sistema capitalistico, dove la brutalità è norma e la vulnerabilità è colpa, è una costruzione degli uomini. Le donne sono tollerate e accettate se si adeguano. La protagonista può fare carriera come tante donne oggi solo accettando di abbracciare le regole che sono alla base del sistema. Un'adesione che sfiora la sottomissione, deriva in parte dalla sensazione di non meritare appieno la posizione che ricopre, nonostante il suo talento, le sue competenze, la sua etica del lavoro. Una mancanza di autostima comune a molte. Intendiamoci, non credo affatto a una natura perversa in sé degli uomini, ma credo che sia il sistema, in un circolo vizioso, a spingere tutti a rivelare la parte peggiore della propria umanità. La mia domanda è: come possiamo opporci a un sistema che può assistere

Venezia, Un Bon Petit Soldat, ancora di Stéphane Brisé. Per restare ancora a Venezia, perché in gara oggi c'è attesa per NASA il documentario firmato da Yuval Abraham e Rachel Zor, il documentario d'inchiesta sulla guerra nella striscia di Gaza, girato di notte sui tetti di Tel Aviv e prodotto dal quotidiano The Guardian. Lo avevamo accennato anche qualche giorno fa. Poi c'è Un Peu Avant Minuit di Nicolas Parisien con Melville Poupeau e Chiara Mastroianni, fuori concorso Scherzetto, il film di Mario Martone tratto dall'omonimo romanzo di Domenico Starnone, protagonista è Tony Servillo. Questo è il programma di oggi della Mostra del Cinema di Venezia. Intanto sono le 10:20 minuti e 35 secondi. Allora, ancora un passaggio musicale, ci sono gli Arctic Monkeys, questa è Big Ideas.

0: meraviglioso che è The Car, uscito nel 2022 per Domino. Sono le 10:24 minuti e 55 secondi. Vi porto sulla stampa, sulla terza pagina della stampa di oggi in edicola. Studiare la pace è il titolo dell'articolo firmato da Christian Raimo. A scuola, nelle lezioni di storia, impariamo tutto delle battaglie, le guerre, quasi niente delle paci. Studiamo Cane, Lepanto, Waterloo, le guerre puniche dei sette anni, dei trent'anni, dei cent'anni, dinastiche napoleoniche, prima e seconda guerra mondiale, ma chi ricorda dove si firmò la pace che chiuse le guerre d'Italia o la guerra del nord? Chi le negoziò? Quanti mesi ci vollero? In che lingua furono scritte? E soprattutto che feste si fecero dopo? Più di 90 anni fa lo storico francese delle Annales Lucien Febvre metteva in guardia dall'histoire bataille, la storia ridotta a sequenza di scontri campali. Generazioni di storici hanno per fortuna nel lungo tempo del sanguinoso Novecento raccolto il monito, eppure nella manualistica scolastica i trattati di pace continuano a occupare lo spazio di una data tra parentesi, il punto in cui una guerra smette di essere interessante. Ci ho ripensato proprio in questi giorni, scrive Christian Raimo, e da docente oltre che da storico ho raccolto con un finalmente fare la pace, accordi, trattati, negoziazioni in età moderna, il volume antologico curato da Blythe Alice Raviola per il Mulino. Finalmente, anche perché non è un testo per specialisti ma un dichiarato intento pedagogico e civile. La prospettiva di Raviola e degli altri studiosi coinvolti che possiamo fare nostra è il rovesciamento della periodizzazione. Le paci non sono gli epiloghi, le righe di chiusura di un capitolo bellico, ma i punti di partenza. Possono essere costruzioni faticose, intelligenti, spessissimo imperfette, alla lunga seminali, che mettono sempre in moto equilibri nuovi. Forse allora non è il polemos che muove la storia, come erano convinti e ci hanno convinto Eraclito e Hegel, ma il tentativo inesausto di garantire paci durevoli tra gli esseri umani. Questo vuol dire cominciare a imparare la complessità della pace, saper distinguere le diverse terminologie. Pace e trattato non sono sinonimi. La tregua e l'armistizio dichiarano da subito la propria provvisorietà. La capitolazione, come quella concessa dal duca di Savoia ai Valdesi a Cavour nel Pinerolese nel 1561, indica i capitoli di un patto prima che la parola scivoli verso il significato di resa. La storia delle paci, prosegue Christian Raimo, è anche una storia dell'emancipazione femminile. La cosiddetta pace delle due dame a Cambrai nel 1529 fu negoziata e firmata da due donne, Margherita d'Asburgo, zia di Carlo V, e Luisa di Savoia, madre di Francesco I, con l'ausilio di Margherita d'Angoulême. E la pace riscrive anche la geografia di un continente come quello europeo, che sembra oggi ritrovarsi quasi solo nella sua identità bellicosa, e che invece si è costruito attraverso una mappa di cittadine altrimenti periferiche che hanno segnato i punti di svolta della storia: Cato, Cambrai, Ryswick, Utrecht, Passarowitz, Yalta, eccetera. A scuola si potrebbe applicare allo studio delle fonti e dei documenti, a partire dalla materialità dei trattati, pergamene che nel 600 diventano carta, firme di sovrani che lasciano il posto alle sigle dei ministri delegati, sigilli pendenti oggi esposti nelle bacheche dei musei. I capitoli delle paci, da manoscritti gelosamente custoditi tra gli arcana imperi, diventano, man mano che arriviamo all'illuminismo cosmopolita, dei fogli sciolti, libelli, materia di dibattito per un pubblico sempre più ampio. Nel Settecento Jean Dumont può raccogliere negli 8 tomi del suo Corps Universel Diplomatique tutti i trattati firmati dalle potenze europee dall'età di Carlo Magno in avanti, e Gottfried Leibniz già nel 1693 aveva compilato un suo codice diplomatico. La diplomazia diventa sinonimo di sfera pubblica. Quanto possiamo imparare da un progresso che oggi sembra dimenticato. Prosegue Christian Raimo sulla Stampa di oggi: attenzione, educare alla pace non è un percorso didattico che dobbiamo reinventarci da zero seguendo una storiografia innovativa. Esiste già una tradizione robusta che ha provato a improntare questa pedagogia, e moltissimo è nel canone intellettuale italiano. Maria Montessori, che raccoglie in Educazione e Pace nel 1949 i discorsi tenuti negli anni 30 mentre l'Europa si armava. Aldo Capitini, che all'educazione civica dedica un libro nel 1964, quando la materia introdotta nel 1958 era poco più che un appendice dell'ora di storia. Danilo Dolci, Don Milani e Barbiana, e la tradizione da cui la pace, la Peace Research internazionale con John Galtung, avrebbe tratto la distinzione oggi usuale tra pace negativa, la semplice assenza di guerra, e pace positiva, la costruzione di strutture giuste. Come c'è una notevole recente bibliografia che deve essere portata nelle librerie italiane, ma soprattutto nei curricoli dei docenti e dei dirigenti. La monumentale Cultural History of Peace, in 6 volumi, diretta da Ronald Edsforth, il recente Reframing Treaties, curato da Isabella Lazzarini con Luciano Piffanelli e Diego Pirillo per Oxford. Tutto questo lo possiamo fare anche alla luce di un quadro istituzionale molto recente che ci sostiene. Nel novembre 2023, alla Conferenza Generale dell'UNESCO, ha adottato con il voto di tutti i 194 Stati membri la nuova raccomandazione sull'educazione alla pace, ai diritti umani e allo sviluppo sostenibile, che sostituisce quella del 1974 e che chiede agli Stati di fare della pace non un'esortazione ma un contenuto curriculare, una vera e propria competenza. In Italia, dove pure l'educazione civica è legge dal 2019, quel documento non è stato valorizzato come si potrebbe, mentre si sono moltiplicati i protocolli tra scuole e forze armate con cui si prova a rispondere alla paura di scenari bellici in peggioramento. Si vis pacem para pacem, conclude Raviola nel suo libro, e nelle scuole che non iniziano solo in classe, ma nei collegi docenti, nei consigli di dipartimento. Possiamo già in questi giorni portare le prime proposte per una didattica all'altezza di questi nostri tempi preoccupanti. Così l'interessante articolo di Christian Raimo oggi sulla Stampa, dal titolo Studiare la pace. Sono le 10:32 minuti e 30 secondi. Spazio al GR di Popolare Network e all'infotraffico. Muoversi in Piemonte tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10:30. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. Un carabiniere è giunto sul posto, dopo la chiamata al 112 si è lanciato in acqua ed è riuscita ad estrarla dall'auto, ma non è riuscito ad impedire il decesso. Il militare è stato poi ricoverato in ospedale in codice verde. Su tutto il nord e il centro Italia nella notte ci sono stati forti piogge con frane, smottamenti, alberi caduti e allagamenti, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco in Toscana e nelle Marche. Una frana in Valtellina ha portato all'evacuazione di 45 persone e alla chiusura delle scuole in Valmasino, in provincia di Sondrio. Yemen, gli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno conquistato la città di Mocha sul Mar Rosso e si avvicinano ancora di più al controllo dello stretto di Bab el Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Lo riportano diversi media internazionali. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i miliziani Houthi filo iraniani, che contribuiscono ad aumentare la tensione nel Golfo. Nella notte la Russia ha attaccato l'Ucraina con quasi 150 droni, lo denuncia Kiev. Mosca dichiara invece che droni ucraini hanno colpito il porto di Sochi causando 8 feriti. Gli scambi incrociati di raid continuano nonostante le aperture ad un ritorno al dialogo registrate da entrambe le parti negli ultimi giorni. Sulla ripresa dei negoziati grava anche la denuncia della Norvegia. Oslo ha detto che martedì un drone russo ha quasi colpito l'aereo del presidente ucraino Zelensky poco prima del decollo dall'aeroporto moldavo di Chisinau. Nuove tensioni nella maggioranza sulla legge elettorale. Questa mattina è ripresa la discussione al Senato. Ieri le opposizioni hanno presentato un emendamento per introdurre preferenze libere senza candidati blindati. Fratelli d'Italia, secondo fonti del partito di Meloni, sarebbe favorevole. Indiscrezioni che hanno provocato l'immediata reazione degli alleati con Lega e Forza Italia, che hanno minacciato di far saltare l'accordo sul testo. Questa mattina ad alimentare le tensioni è intervenuto anche Vannacci, che ha chiesto a Fratelli d'Italia di essere coerente e votare a favore delle preferenze. Sono le 10:34 minuti, per il momento è tutto con il giornale radio, ci risentiamo alle 12:30.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Popolare Network.
5: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che oggi per lavori è chiusa la provinciale 63 in corrispondenza del comune di Giffa. E al momento è tutto, questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

è un capolavoro inarrivabile, ok? Computer, insomma, riconosciuto, insomma, unanimemente. Abbiamo ascoltato Subterranean, Homesick Alien, liquida, insomma, che entra sotto pelle in maniera imponente. Radiohead a realizzare questo capolavoro assoluto della musica contemporanea, pubblicato da Parlophone il 16 giugno del 1997. E allora alle 10:42 minuti e 20 secondi, bentornati ad almeno due pagine al giorno in questi suoni liquidi quasi amniotici che ci portano quasi dentro un territorio extraterrestre. Vi voglio portare invece su Avvenire, perché si legge: a Parigi l'aerospazio europeo cerca la sua strada nel mondo. Un pezzo a firma Daniele Zappalà. La Francia raduna 90 paesi senza gli Stati Uniti per spingere la cooperazione su progetti ed esplorazioni. L'obiettivo è arrivare a una dichiarazione di Roma per il futuro del settore. Trattare con SpaceX e altri giganti dei lanci in orbita o costruire nel tempo un polo spaziale integrato europeo per competere proprio con i big americani e cinesi, e l'attacco del pezzo di Daniele Zappalà su Avvenire di oggi. Da ieri a Parigi l'interrogativo si staglia su discussioni e accordi al vertice internazionale sullo spazio voluto dal presidente francese Emmanuel Macron. Sotto le volte del Grand Palais, una novantina i paesi presenti, ma senza i grandi gruppi americani del settore, un'assenza corredata da voci insistenti circa presunte pressioni della Casa Bianca per scoraggiare la trasferta. Per l'Europa è un test per superare divergenze e rivalità come quelle franco-tedesche. Non a caso il capo dell'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA, Josef Aschbacher, ha auspicato che gli orientamenti evidenziati a Parigi possano trasformarsi in decisioni politiche a Roma il prossimo 15 dicembre, così da giungere a una dichiarazione di Roma all'insegna di decisioni storiche per il futuro spaziale continentale in occasione della decisiva conferenza ministeriale ESA di medio periodo in Italia. A brillare ieri è stata proprio la cooperazione italo-francese, con due accordi che potrebbero contribuire a fare da volano fra AICO e la francese Sopra Steria CS. La nuova partnership prevede di integrare l'intelligenza artificiale nelle piattaforme di gestione delle operazioni spaziali in modo da migliorare automazione, processi decisionali e analisi dei dati. Il memorandum fra Leaf Space, specializzata nelle stazioni a terra interconnesse, la transalpina Kyle Bass, riguarda invece l'integrazione di tecnologia ottica d'avanguardia presso siti Leaf Space. A rappresentare l'Italia Adolfo Urso, ministro del Made in Italy con delega allo spazio, pronto ad affermare già ieri che l'Italia e la Francia possono guidare la costruzione di un'Europa dello spazio più competitiva e sovrana in un settore in rapida espansione a livello planetario che vale attualmente più di 500 miliardi di dollari all'anno, con la prospettiva di raggiungere i 1.100 miliardi nel 2035 secondo una stima ritenuta attendibile. L'Europa resta decisamente in ritardo tanto sul piano del numero di lanci, ancora dell'ordine di poche decine l'anno, quanto su quello della concezione e gestione di vettori riutilizzabili, un traguardo quest'ultimo ancora non raggiunto nel vecchio continente ma già divenuto una routine per SpaceX. Di certo si dovranno sormontare pure le divergenze di vedute fra la Germania, finora aperta a trattare con SpaceX, e Parigi, molto più incline alla linea dell'autonomia. In termini economici, fra i contratti annunciati ieri spicca quello da un miliardo di dollari da parte del conglomerato emiratino Abu Dhabi IHC, che acquisterà 50 satelliti con intelligenza artificiale integrata. Fra gli obiettivi dichiarati del vertice figura pure quello più generale di avanzare verso una regolamentazione della circolazione dei satelliti in orbita in modo da ridurre il rischio già fortemente avvertito di fatali collisioni. Il tema è incluso nella sessione di oggi politica d'alto livello inaugurata dai discorsi di Macron e di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione
dell'Unione Europea. Vi leggo questo, vi ho letto questo pezzo di Daniele Zappalà oggi su Avvenire, anche per ricordarci poi dove vanno a tagliare, insomma, i governi quando devono poi finanziare attività come queste, insomma, sull'aerospazio europeo, così come sul riarmo statale a detrimento del welfare, di scuola, sanità, istruzione, povertà, vulnerabilità sociale. Insomma, ricordiamocelo poi quando vengono proposti progetti di questo genere. 10:47 minuti e 15 secondi, ci rifacciamo le orecchie con i Queens of the Stone Age. Sono tornati, questa è Insignificant Other.

Insignificant Odor dei Queens of the Stone Age, singolo uscito il 25 agosto che anticipa Perfect Disco in uscita il 30 ottobre prossimo per Matador Records. 10:53 minuti e 30 secondi, condivido ancora con voi il titolo e qualche passaggio di questa intervista oggi su Editoriale Domani, nella sezione delle idee della cultura del Quotidiano, un'intervista a Zero Calcare. Pensavo di poter essere il megafono di alcune battaglie, ma ora non ci riesco più. Zero Calcare, ovviamente, per chi non lo conoscesse, Nove d'arte di Michele Rec, firma la copertina di Settembre di Finzioni. Finzioni è il supplemento culturale di Domani, in edicola di solito a metà mese. Questo mese, per settembre, esce sabato 12. Se ci seguite anche in video sul canale 87 del Digitale Terrestre nelle province di Torino, Cuneo e Asti, oppure in streaming su rb.it, in alto a destra piccolo c'è la copertina, una sorta di Zero Calcare zombie, insomma quasi un'autocitazione sulla copertina appunto del numero di Finzioni di Settembre. Tra i fumettisti più incisivi del panorama italiano, ha conquistato un pubblico vastissimo fondendo autobiografia e impegno politico, dall'esordio con La profezia dell'armadillo alla candidatura allo Strega per Dimenticare il mio nome. Ebbene, su Domani c'è un'intervista di Michela Rossi, molto lunga, molto ampia, si legge nell'attacco e firma anche delle celebri serie animate Netflix, Strappare lungo i bordi, Questo mondo non mi renderà cattivo, e la recente Due spicci di quest'anno. E Michela Rossi chiede in attacco a Zero Calcare, a distanza di mesi dall'uscita della terza tua serie su Netflix, Due spicci, che cos'è successo in questo periodo, come sta andando? Ho avuto quello che avevo più o meno previsto, ovvero una grande esposizione mediatica, sia legata alla promozione di tutti i contenuti che mi ha fatto fare Netflix, sia legata ai feedback della serie, sia legata a tutta quella roba che ormai è immancabile intorno a qualsiasi sillaba io pronunci, ovvero una serie di polemiche più o meno pretestuose, ormai la do per scontato, quindi ero più o meno preparato e corazzato, ma la verità è che non ho uno scafandro sufficientemente spesso per questa roba, quindi sono stato abbastanza sotto un treno. Quando hai iniziato a sentire questa pressione? Zero Calcare risponde: prima ancora dell'uscita della serie c'è stato l'evento al Circo Massimo che avevo cercato di sabotare dicendo a Netflix che sarebbe andato malissimo. In realtà è stato un successo oggettivo, quindi riconosco che è stata la scelta giusta dal punto di vista commerciale, anche per tanta gente che ci ha partecipato. Poi soggettivamente per me è stato un mezzo incubo, e questo è l'attacco della lunga intervista che Michela Rossi ha realizzato con Zero Calcare, che oggi potete leggere tra le pagine culturali di Domani in edicola. Sono le 10:56, ci vogliamo concedere allora l'ultimo passaggio musicale per oggi, un Paul McCartney dannato, questa è Coming Up.

0: McCartney 2, pubblicato da Parlophone a maggio del 1980. Giungiamo così in coda a questa puntata di Almeno Due Pagine al Giorno e di Oltre la Prima. Grazie mille davvero per averci seguito anche oggi, dopo di noi il GR e poi le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Noi ci ritroviamo qui domani venerdì 11 settembre a partire dalle 9 con Oltre la Prima e dalle 10 con Almeno Due Pagine al Giorno. Buon proseguimento d'ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato Almeno Due Pagine al Giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Una perdita di acido fluoridrico si è verificata in uno dei reparti dello stabilimento Siensco nel sobborgo alessandrino di Spinetta Marengo. Le squadre interne si sono attivate attraverso l'abbattimento in acqua della sostanza. Una volta individuato il punto di fuga, sono stati allertati i vigili del fuoco e sul posto sono intervenuti anche i tecnici di ARPA Piemonte per verificare in tempo reale il sistema di monitoraggio per acidi installata presso la stazione di Via Genova, i cui risultati sono sempre stati negativi. I sistemi di abbattimento e le condizioni meteo hanno contribuito a contenere la dispersione della sostanza altamente solubile in acqua. Rientrato l'allarme per le 10.500 famiglie che non avevano ricevuto le credenziali di accesso al voucher scuola a causa di un problema informatico della Cirfood SC, azienda che si è aggiudicata l'appalto in collaborazione con la piattaforma Valunes. A questo si è aggiunto l'accesso contemporaneo di numerose famiglie che ha mandato in tilt il sistema. Nella giornata di martedì esponenti della regione Piemonte hanno incontrato l'azienda che ha assicurato di aver reinviato le oltre 10.000 mail con le credenziali a chi non era ancora riuscito a effettuare il primo accesso. Il gestore ha assicurato alla regione che tutti i beneficiari potranno registrarsi sulla web app Valunes e utilizzare il voucher entro l'inizio dell'anno scolastico, lunedì 14 settembre. Le verifiche continueranno nei prossimi giorni per risolvere eventuali problemi ancora presenti. La regione Piemonte ha disposto la chiusura dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi in vigore dallo scorso 8 luglio su tutto il territorio regionale a partire da venerdì 11 settembre. Con la cessazione dello stato di massima pericolosità vengono quindi meno gli specifici divieti, tra i quali quelli relativi all'accensione di fuochi e fuochi pirotecnici entro 100 metri dai terreni boschivi, arbustivi e pascolivi. È una notizia attesa anche da molti comuni e dalle comunità che in queste settimane stanno organizzando feste e manifestazioni, ha dichiarato l'assessore regionale alla protezione civile Marco Gabusi. Questo naturalmente non significa abbassare l'attenzione, prudenza e responsabilità devono accompagnare ogni iniziativa e devono essere sempre rispettate tutte le disposizioni e prescrizioni vigenti. La consigliera regionale del PD Monica Canalis ha presentato una proposta di legge il cui esame ha preso il via nella giornata di ieri nella terza commissione, intitolata Disposizioni per la tutela dei lavoratori penalizzati dall'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale. Il testo ha l'obiettivo di tutelare i posti di lavoro e potenziare il capitale umano tramite il varo di un piano triennale di formazione per le persone operanti nei settori giudicati più a rischio e che potrebbero perdere il lavoro, e la creazione di un tavolo di coordinamento tra regione, atenei, agenzie formative, centri di ricerca, sindacati e organizzazioni datoriali. Per l'adattamento dei percorsi formativi si prevede uno stanziamento annuo di 500.000 euro. Prende il via oggi la 50ª edizione della rassegna dell'artigianato del Pinerolese, in programma fino al 13 settembre. L'importante anniversario, per uno degli appuntamenti più rappresentativi del territorio, è stato abbinato a un'altra significativa ricorrenza, ovvero i 200 anni della nascita della fotografia, ricordati attraverso il tema Scatti, istanti di storie, 50 anni di artigianato, 200 anni di fotografia. Per celebrare il connubio all'interno della rassegna saranno ospitate 30 mostre fotografiche distribuite tra piazze, cortili, musei, portici e spazi espositivi, anche in luoghi normalmente non accessibili al pubblico. La rassegna continuerà inoltre a valorizzare il saper fare artigiano e si conferma quindi il progetto Pinerolo Botteghe Aperte, coordinato da CNA Torino e Nodo Concept Space, che porterà artigiani e artisti selezionati attraverso una colla negli spazi di Nodo e in Piazza San Donato. Ai nostri microfoni la vice sindaca di Pinerolo, Francesca Costarelli, e il segretario provinciale di CNA, Filippo Provenzano.
1: È una rassegna appunto che caratterizza la città di Pinerolo, ma davvero tutto il pinerolese, perché è un po' un microcosmo. Noi mettiamo in vetrina, mettiamo in luce quello che però capita e succede tutto l'anno. Questo è un territorio davvero di artigianato e di artigianato d'eccellenza. Quindi questa era l'intuizione che aveva avuto Ezio Giai, che è cresciuta nel tempo e negli ultimi 10 anni ha saputo riscoprirsi, reinventarsi, ma soprattutto ha saputo lasciare il passo ai giovani, alle giovani, da un punto di vista lavorativo, da un punto di vista appunto di racconto, ma anche da un punto di vista organizzativo. Quindi quest'anno arriviamo proprio al culmine. Abbiamo visto la curiosità associarsi alla tradizione. Artigianato tradizionalmente era appunto Piazza Marconi, fare tardi, ritrovarsi con gli amici, le persone anche che non abitano più a Pinerolo ritornavano e ritornano appunto per incontrarsi in questa rassegna che è vissuta proprio come la fiera della città. Negli ultimi anni è cresciuta molto di più la curiosità, l'attenzione, la voglia di scoprire quello che noi appunto cerchiamo di proporre in questi 4 giorni, cioè proprio l'istante, il laboratorio, il workshop, l'incontro con una realtà magari appena nata che ha bisogno di farsi scoprire, che ha bisogno di raccontarsi.
2: Quello dell'artigianato pinerolese ha un pregio: non tratta il tema dell'artigianato come una questione folcloristica, commerciale, ma come un argomento serio che fa parte della cultura, della società e dell'economia, e quindi è la cornice giusta per fare questo tipo di riflessioni, questo tipo di considerazioni. Artigianato è tante cose diverse, ma deve avere sempre al centro la persona, le sue competenze, le sue esperienze, la sua creatività. Se noi prendiamo i dati statistici, vediamo che le imprese artigiane, i dati che ci fornisce la Camera di Commercio, diminuiscono negli ultimi 10 anni. Questo dato va però interpretato: sono di meno, ma hanno una taglia dimensionale più grossa, cioè ci sono più presenze di dipendenti. Un tempo un artigiano corrispondeva tendenzialmente a una persona che lavorava da sola. Oggi molto di più, molto più spesso di un tempo, l'artigiano è un datore di lavoro con dei dipendenti. Quindi l'artigianato si sta trasformando, evolvendo, rafforzando, sapendo che i cicli economici riguardano tutto e tutti.
0: Chiudiamo con il meteo. In Piemonte, in mattinata pause in gran parte asciutte con locali piovaschi tra Torinese, Cuneese, Basso Piemonte, Astigiano e Alessandrino. Tra pomeriggio e sera riprese delle piogge a carattere più esteso, generalmente tra deboli e moderate, con locali rovesci. In Liguria cielo da nuvoloso a molto nuvoloso su tutta la regione, con rovesci a carattere temporalesco nella seconda parte della mattinata tra promontorio di Portofino e Spezzino e relativi entroterra, dove sono attesi i massimi precipitativi. Non si escludono locali grandinate. Nel pomeriggio graduale miglioramento a Levante, con schiarite diffuse sui versanti costieri dello Spezzino, mentre da metà pomeriggio i versanti padani del Savonese, l'interno dell'Imperiese e le Alpi Liguri saranno interessati da nuovi temporali a tratti intensi, in locale sconfinamento verso le coste adiacenti. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Love Potion Number 9 The Clovers, una canzone tra l'altro ripresa qualche tempo fa dai Blue Beaters con la voce soul meravigliosa di Giuliano Palma. Blue Beaters che domani, venerdì 11 di settembre, saranno in concerto a Pinerolo, concerto gratuito per la rassegna Artigianato Pinerolo, in programma da oggi 10 di settembre fino a domenica 13. Blue Beaters in concerto gratuito in Largo Lequio nel centro storico di Pinerolo domani, venerdì 11 settembre, in prima serata. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti a Café Bleu. Questa è la prima canzone della selezione musicale di oggi del bistrò radiofonico televisivo di RBE. Io sono Claudio Petronella e Café Bleu vi tiene compagnia ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 11:15 circa alle 12:32, con spunti, idee per vivere nel modo migliore il vostro tempo libero, per pensare a qualcosa di bello mentre siete occupati e occupate nelle vostre attività giornaliere. Noi cerchiamo di esaltare, dare spazio a curiosità, a momenti che possono essere piacevoli, dire ehi, perché no, non è una brutta idea questa di andare, che so, ad esempio a vedere il Festival Piccoli Mondi di cui parleremo oggi, nuovo festival dedicato alle famiglie, all'infanzia, che è in programma proprio in questo imminente fine settimana, in questi giorni in Val di Susa, dove torniamo ben volentieri. Saremo poi non lontano dalla Val di Susa, a Rivoli, per scoprire le passeggiate musicali, uno degli appuntamenti dell'anteprima della rassegna scene dal vivo che si terrà appunto a Rivoli. E tra poco invece scopriremo come la coltivazione, la cura di una vigna possa essere una cura stessa per le persone che si trovano all'ospedale San Luigi di Orbassano, un nuovo progetto come molti altri che Café Bleu cerca di proporvi per darvi uno sguardo il più possibile stimolante e nutriente, spero curioso, così pare che sia, e ringrazio coloro che me lo scrivono, che mi scrivono contattandomi direttamente a Café Bleu e su Claudio Petronella, Instagram e Facebook. Avete a disposizione anche il numero di SMS WhatsApp 328 8757 845. Con la regia di Samuele Benecce diamo il via alla prossima canzone con Euphonic, la loro Romantic, per voi amici e amiche. Buongiorno.

I'm not romantic, così canta la voce meravigliosa di questa band che arriva dal Belgio, Euphonic, che tornano nella selezione musicale di Café Bleu per la prima volta in questa 12ª stagione del nostro e vostro amici e amiche di RBE, bistro radiofonico e televisivo. Ricordo oggi, giovedì 10 di settembre, apre a Pinerolo la 50ª edizione di Artigianato Pinerolo. Ne abbiamo parlato poco fa anche nel notiziario, e sul sito rbe.it trovate già a disposizione due contenuti prodotti da questo programma, con il collegamento avvenuto in diretta con Pinerolo, con il collega del notiziario Matteo Chiarenza, che ci ha raccontato il dietro le quinte proprio fresco fresco di conferenza stampa. Invece ieri siamo stati con la vice sindaca Francesca Costarelli proprio nel centro di Pinerolo per scoprire in strada tra via del Pino e via del Duomo. Per chi conosce Pinerolo, è proprio il centro, il cuore della città dell'artigianato. Abbiamo scoperto proprio gli ultimi dettagli anche sulle mostre che saranno a disposizione del pubblico in questi 4 giorni negli esercizi commerciali e direttamente sui muri della città dell'artigianato Pinerolo. 10-13 di settembre, oggi alle 18 ci sarà l'inaugurazione. Tra poco invece parleremo di un bel progetto che unisce cura delle persone, cura di una vigna, una nuova vigna che insomma è stata inaugurata in quel del San Luigi, dell'ospedale San Luigi di Orbassano. Poi spettacoli per bambini e bambine, tanta musica a partire dalla prossima canzone, Luta Paggio, 29.

Basta e dopo si scordano, così canta Sergio Pozzi del Lutapage, che ricordo in concerto sabato 26 di settembre ad Airasca per la terza edizione di Airascopoli. Sabato questo concerto gratuito allo spazio polifunzionale di Airasca in via stazione 31, e invito la regia a far partire il prossimo brano mentre siamo quasi pronti per entrare nel dietro le quinte del progetto della vigna terapeutica che è stata inaugurata all'ospedale San Luigi di Orbassano. Un progetto questo che tra poco scopriremo con una delle persone che ne ha curato la nascita e il progetto, Luca Balbiano. Un nuovo progetto, una vigna terapeutica. Di cosa si tratta? Scopritelo con noi, amici e amiche di RBE. Questa è RBE, questo è Café Bleu. Buona giornata e buon giovedì a tutte e a tutti. Mr. Kraft, get a move on!

0: RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RVE.

0: E dopo Paolo Conte torniamo in onda, amici e amiche di RBE, dalle colline dell'Astigiano evocate dall'avvocato pittore e cantante. Ci spostiamo verso Torino per scoprire, in realtà nella prima cintura, nell'ambito dell'ospedale San Luigi di Orbassano, un nuovo progetto di cura. La Vite entra nei percorsi di cura con il progetto Rivitere. Si tratta della prima vigna terapeutica creata, nata in un ospedale pubblico italiano. Questo progetto abbiamo il piacere di presentarlo con Luca Balbiano, viticoltore e parte dell'associazione City Culture. Ciao Luca, bentornato su RBE.
1: Grazie mille, è sempre un piacere trovarti, ciao.
0: Come stai Luca, tutto bene?
1: Sono in vendemmia, come puoi vedere dall'abbigliamento, quindi per collegarmi sono sceso da una vasca e sono qua con voi.
0: Da una vasca? Non hai nuotato nel vino, ma insomma...
1: Vasca di inox in questo caso.
0: E vedo anche una discreta nebbiolina intorno a te in questo momento.
1: Ma guarda, oggi è il primo giorno che assomiglia al tempo di vendemmia, anche se siamo solo all'inizio di settembre.
0: Ok. Dai, andiamo nel dunque di questo bel progetto. La vite, curare una vite può essere un percorso di cura, anzi lo è, si può fare grazie al progetto Rivitere. Luca, hai voglia di raccontarmi qualche dettaglio in più? Com'è nata questa idea e com'è nata la collaborazione con l'ospedale San Luigi?
1: Guarda, molto volentieri, cerco di essere estremamente sintetico. Intanto City Culture è una startup di fatto, quindi non un'associazione, ma è una startup che si occupa di viticoltura urbana. Diciamo high tech, perché noi non solo creiamo vigne urbane ma cerchiamo di monitorarne gli impatti ambientali ovviamente, ma anche sociali, e il progetto Rivitere si innesca proprio in questo ambito, perché abbiamo provato ci siamo riusciti con i reparti di riabilitazione dell'ospedale San Luigi Gonzaga, contatto che è arrivato dal nostro primo progetto con City Culture, che è stato proprio dentro il Politecnico di Torino, si chiama Campus Grapes, perché dopo aver testato i nostri sensori IoT che ci dicono come stanno le piante, come si comportano in un clima così complesso come quello cittadino, abbiamo voluto fare il passo successivo e capire se la vite poteva contribuire al percorso di cura, di riabilitazione anche dei pazienti, quindi non semplicemente loro, ma anche tutto il personale sanitario, tutti i caregiver, tutti coloro che ruotano intorno.
0: Luca, in che modo è strutturata Rivitere a San Luigi?
1: Sono 390 piante in vaso, quindi fuori terra, con delle varietà peculiari che si chiamano piwi, quindi queste varietà resistenti che hanno bisogno di pochissimi trattamenti fitosanitari, quindi riusciamo a essere estremamente leggeri da questo punto di vista, ed è una vigna pensata a misura di paziente, quindi strutturata sia nella dimensione che nella forma che nella struttura, per consentire a pazienti che hanno diverse problematiche, quindi diverse tipologie, di poter interagire con la vite. Noi diciamo sempre che uno dei motivi per cui abbiamo, forse il principale per cui abbiamo scelto una vite e non l'insalata, è che la vite per produrre i suoi frutti ha bisogno dell'interazione con l'essere umano, e quindi diciamo che ci si prende cura della vite mentre qualcuno si prende cura di noi in quel caso.
0: Immagino e spero che te lo chiedo Luca, che ci sia anche un'area in qualche modo collegata all'esperienza, quindi anche ai sensi. È così Luca?
1: È proprio così, perché l'esperienza doveva essere un'esperienza 360 gradi. Chiaramente l'interazione con la vite è stagionale, è momentanea, ci sono molte cose che si possono fare per prendersene cura, ma abbiamo voluto anche unire una parte di consociazioni, quindi tutte quelle varietà vegetali che contribuiscono anche a ospitare gli antagonisti dei principali patogeni della vite, quindi principalmente piante aromatiche, ma non solo, per offrire un'esperienza sensoriale a 360 gradi ai pazienti, sia olfattiva, molto importante dal punto di vista della riabilitazione specialmente neurologica, ma anche tattile e sensoriale in generale.
0: Mi dici solo un'altra cosa Luca, che tipo di piante sono? Hai parlato di piwi, di queste piante molto resistenti, ma che qualità di vite è?
1: Sono due diverse tipologie, sono un Sauvignon e un Cabernet. Sauvignon Ritos e Cabernet Volos sono i nomi scientifici, e sono queste diciamo tipologie di pianta che mi piace sempre sottolineare non sono OGM, sono delle ibridazioni naturali dove si mantiene ogni volta la versione più resistente di quei cloni. Questo ci consente di difenderci in maniera molto più efficiente, molto meno impattante, perché noi lavoriamo sulla generazione di impatti positivi nei confronti delle varie patologie della vite, e soprattutto ci porteranno anche se in misura estremamente ridotta, poi ad avere uve che ci consentano, insieme all'Università di Torino, di fare delle microvinificazioni sperimentali e di ottenere da quelle uve magari qualche bottiglia di vino per vedere come cosa succede, e anche dall'uva e dai suoi sottoprodotti qualche, diciamo, lavoro molto interessante stiamo portando avanti sulla cosmetica, sulle, insomma, un po' come per il maiale, non si butta via nulla dalla vigna. In questo caso davvero sarà un impatto a 360 gradi, dove il ciclo cerchiamo di fare in modo che sia totalmente chiuso.
0: Quindi, insomma, in qualche modo, chissà, magari nel prossimo futuro potremmo anche avere in mano una bottiglia del vino prodotto in questa vigna. È così, Luca? Confermi?
1: È la prima domanda che tutti mi fanno
0: ma
1: poi il vino, guarda, l'anno scorso quando abbiamo piantato appunto questa bellissima vigna, questo progetto al Politecnico di Torino, il rettore Stefano Cognati mi ha detto sì, e quindi quando facciamo il vino del Poli?
0: Mamma mia,
1: io gli ho detto guarda, normalmente si aspettano 3 anni per avere le prime uve. Beh, in realtà sono stato un po' pessimista, perché la tipologia, diciamo, la tecnologia che noi mettiamo a servizio della vite, sia dal punto di vista dei vasi all'interno dei quali è piantata, l'irrigazione e la sua gestione, hanno portato a distanza di un anno nel progetto del Politecnico già a raccogliere le prime uve. Quindi, mentre ci parliamo, sono in corso le prime microvinificazioni sperimentali di una vigna che ha di fatto un anno di vita. Quindi è una cosa davvero peculiare dal punto di vista diciamo agricolo.
0: Che poi, insomma, immagino il tuo umore davanti a domande di questo tipo, anche perché il lavoro del vignaiolo, di chi produce vino, di chi lavora le vite con tanta cura, è un lavoro di tanta pazienza. Arriviamo noi a chiederti, sì, vabbè, ma il vino quando devi avere pazienza.
1: Questo è il frutto, è figlio dei tempi moderni, siamo abituati ai servizi prime che ci consegnano le cose il giorno dopo, ed è una delle grandi magie della vite. E della natura in generale, ma la vita in particolare impone il rispetto dei tempi della natura. Non si possono accelerare, e io credo che la parte più importante della sua bellezza stia proprio nel fatto che non possono essere velocizzati.
0: Il progetto Rivitere all'ospedale San Luigi di Orbassano, un'area dedicata alla cura reciproca, mi piace definirla così, tra persone e paziente, ma anche le stesse persone che lavorano all'interno dell'ospedale, con queste vigne, con queste due vigne che abbiamo presentato, di un progetto City Culture presentato con Luca Balbiano, che ringrazio. Grazie Luca, buon lavoro e buona vendemmia allora.
1: Grazie Claudio, torno alle mie uve.
0: Dai, ciao.
1: A presto.
0: Ciao.
1: Ciao, a presto.
2: RBE. Vicina a te.

0: se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

dice: io non ho mai capito di che cosa sono fatte le conchiglie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade, probabilmente sono

0: Lucio Corsi cantava Cosa faremo da grandi con un bel punto interrogativo. Chissà se ci sono diversi interrogativi, diverse domande, ma soprattutto qualche risposta nel nuovo festival dedicato alle famiglie e all'infanzia, ma in particolare mi è piaciuta la definizione per il pubblico del futuro. A Susa sta per partire, sta per aprirsi il sipario sul Piccoli Mondi Festival dall'11 al 13 di settembre a Susa. Ne parliamo con una delle persone che ha curato il progetto, Elisabetta Raimondi, per una compagnia che ha un nome tutto attaccato che mi è piaciuto tantissimo. Bosco delle Meraviglie, è giusto? È vero, è così? Ciao,
1: esatto,
0: Elisabetta.
1: Giustissimo.
0: Ciao, Elisabetta.
1: Ciao, buongiorno. Giustissimo, tutto attaccato, ci teniamo tantissimo che sia tutto attaccato. Grazie per averlo sottolineato.
0: In un fiato solo, come Beckett, Bosco delle Meraviglie. Beh, si può fare, si può fare.
1: Chi arriva alla fine è già un eroe.
0: Piccoli Mondi, Elisabetta. Da dove è nata l'esigenza di questo festival dedicato all'infanzia, come dicevamo prima, ma soprattutto al pubblico del futuro? Come dicevo nell'introduzione, mi è piaciuta molto questa definizione. Perché un festival di questo tipo a Susa?
1: Allora, diciamo che unisce i desideri di Associazione Reveio, Borgate dal Vivo, che da anni lavora in Val di Susa in maniera capillare, con tantissime proposte, soprattutto per un teatro adulto. Qualche anno fa, circa 4 anni fa, Associazione Reveio contatta Bosco delle Meraviglie, che è una realtà della Bassa Val Susa, siamo a Sant'Ambrogio di Torino, che invece lavora soprattutto con il piccolo pubblico, quindi con bambini dagli 0 ai 99 anni, diciamo noi. E quindi uniamo questo desiderio. La realtà in valle, a Susa, che è chiaramente simbolo della nostra valle, e che sia un festival assolutamente che possa invadere le strade della città, quindi portando meraviglia in tutte quelle strade che chi più chi meno attraversa nella sua quotidianità per andare a scuola, al lavoro, a fare la spesa, per portare appunto quella meraviglia proprio in, per far sognare in questo momento sicuramente anche un po' difficile sotto tanti punti di vista e ammaliare grandi e piccoli.
0: Quindi fammi capire, Elisabetta, io posso passeggiare a partire da venerdì 11 di settembre per 3 giorni fino a domenica, posso passeggiare per Susa e tac, all'improvviso finisco in una piazza, in una via, in un vicolo e c'è un piccolo spettacolo, un piccolo grande spettacolo per me e per il pubblico.
1: Esattamente, quella è l'idea. Infatti si parte da venerdì alle 16 e cominciamo ad invadere le strade di Susa, del centro storico, spostandoci poi verso il Parco d'Augusto, e diciamo tutte le nostre giornate terminano al Castello di Adelaide. Quindi ecco, la sera devi camminare nel Castello di Adelaide, però per il resto è proprio quella l'idea. Quindi ci saranno, abbiamo dato la priorità a spettacoli di altri di strada, quindi giocoleria, clown, mimo, bolle di sapone e così via, che proprio invadono le strade della città. Quindi è possibile anche spostarsi nella città, trovare, essere stupiti da quello che si incontra, e invece la sera ci spostiamo al castello, che è anche lì altro simbolo della città, anche per brutalmente, in caso di pioggia, avere un piano B, quindi ripararci velocemente nel castello di Susa, però la sera ci concentriamo lì al castello.
0: In particolare nei Piccoli Mondi Festival dedicate spazio all'arte scenica, quindi all'arte teatrale, o unite, declinate i temi e il significato che tra poco scopriremo insieme del Piccoli Mondi anche attraverso altre discipline, Elisabetta?
1: Ma diciamo che è appunto un melting pot di arte circensi, arte teatrale, abbiamo musica, abbiamo anche una grande collaborazione con Susa Svelata, che quindi propone visite guidate alla scoperta del centro storico di Susa, e anche quella viene invasa da meraviglia, da magia. Saremo noi di Bosco delle Meraviglie a rendere magico e a rendere vivo quelle che sono appunto le loro visite guidate, che già propongono da tanti anni in maniera eccellente.
0: Come avete scelto gli spettacoli e i luoghi degli spettacoli? D'accordo, hai parlato di un luogo necessario al chiuso, sia a livello tecnico, perché se piove che cosa si fa, ecco, ma anche per avere poi un luogo in cui magari strutturare un certo tipo di spettacoli che hanno bisogno magari di una struttura e di attrezzature differente. Ecco, come avete scelto gli artisti e le artiste, e come avete scelto anche i luoghi da mettere in dialogo col festival?
1: Ma allora, la scelta dei luoghi è stata fatta anche in collaborazione con la città di Susa, che sostiene il festival, e nostra idea era appunto, visto che è il primo lancio di questo festival, che speriamo abbia lunga vita e speriamo si possa espandere sempre di più, l'idea era proprio di partire dal centro della città, quindi le vie centrali, via Roma, Piazza del Sole, i portici vicino al comune, e poi a mano si sale verso il castello, che è appunto la punta della città di Susa. E gli spazi, oltre ovviamente a dialogare con la città, sono stati scelti insieme agli artisti, quindi per esempio Circo Vertigo, che animerà la giornata di sabato, abbiamo fatto dei sopralluoghi, abbiamo camminato per le vie e sono stati proprio loro, avendo in mente i numeri che hanno, che proporranno, a scegliere dei luoghi che potessero essere perfetta cornice di quello che poi loro andranno a fare.
0: Una curiosità, Elisabetta, il festival, se ho capito bene, vuole educare il pubblico del futuro a teatro e quindi a vivere la magia ed essere parte della magia del teatro. Avete previsto, nell'ambito della Tre Giorni, avete previsto anche un momento educativo per le persone più piccole, quindi per i bambini e le bambine davvero piccole e piccole, per iniziare insieme a loro a imparare a vivere la magia del teatro come pubblico?
1: Ah, sì, c'è un evento pensato proprio per la fascia 0-3 anni sabato mattina, proprio al castello di Adelaide, nel parco del castello, Officina delle Meraviglie, ed è proprio pensato per questo pubblico che spesso ha poche proposte, proprio perché è molto, molto piccolo, molto difficile riuscire ad avere delle proposte per loro, e quindi partiamo da loro e poi si va a salire. Per cominciare a insegnare l'abitudine alla meraviglia, certo, che può essere veramente ovunque.
0: L'Officina delle Meraviglie, al plurale, esatto. L'Officina delle Meraviglie con la M maiuscola, è meraviglioso. Quindi siamo quasi in chiusura, Elisabetta, si può accettare e curare magari un pubblico piccolo e bambino a partire appunto dai 0 anni in avanti, anche se questi bambini e queste bambine magari si distraggono, sono attirate oppure attirati da colori, da un uccellino che passa. Ecco, voi come vi comportate in questo caso? Lasciate fare i bambini? Magari i genitori sono un po' in imbarazzo per questo? Ecco, come comportarsi in questo caso?
1: Ah, assolutamente sì, noi siamo totalmente in accoglienza e in ascolto, quindi seminiamo dei piccoli semi, abituiamo, coltiviamo, innaffiamo con appunto la meraviglia, la cultura, sapendo che questi semi forse germoglieranno senza per forza obbligare, anche perché anche noi adulti, se veniamo obbligati, non abbiamo minimamente voglia di fare. Quindi la stessa cosa viene fatta con delle persone piccole, che è solo quella la differenza.
0: Elisabetta, per orientarsi nella proposta ricca del Piccoli Mondi Festival, come possiamo fare?
1: Allora, tutte le informazioni le trovate sui canali social di Borgate dal Vivo, quindi dal sito ci sono i singoli eventi con le singole descrizioni e la possibilità di prenotarsi per riservare il posto. È tutto gratuito, tutto ingresso libero, però appunto soprattutto in previsione di, speriamo di no, doverci rifugiare all'interno per la pioggia, meglio prenotarsi. Trovate tutto su quello, su Instagram, sul sito, e vi aspettiamo.
0: Il Festival del Pubblico del Futuro a teatro, Il Senso della Meraviglia, curato fin dai 0 anni fino ai 99, perché anch'io posso partecipare, vero? Sì, non è che vi buttate fuori.
1: Assolutamente sì.
0: Ah, boh, a posto. Boh. Sì. Okay. Piccoli Mondi, 11-13 di settembre a Susa, ne abbiamo parlato, siamo stati nel dietro le quinte di questo festival che parte e inizia proprio l'11 di settembre, domani venerdì, con noi Elisabetta Raimondi, Bosco delle Meraviglie, tutto attaccato, questo è il festival, io ti auguro in bocca al lupo, viva il lupo a te e alle persone viva che lavorano lupo a questo progetto. A presto Elisabetta, ciao.
1: Grazie mille, a presto.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Domenica 13 settembre alle 17, presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour, va in scena il Luigi Martinale Quartet in Canzoni senza parole con l'orchestra da camera del Conservatorio Ghidini di Cuneo.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
5: Café Bleu, il bistro radiofonico di RBE.

0: Arriva la bomba nella versione di Raffaele Gualazzi. Torniamo in onda, amici e amiche di RB, alle 12:07 minuti. Il qui e ora ci porta a Rivoli, ma contemporaneamente anche in Guatemala. Non sono impazzito, è realmente così. Un'esperienza che potremo vivere sabato 12 di settembre per l'anteprima di Scene dal Vivo a Rivoli, all'Istituto Musicale di Rivoli, una doppia data, quindi sabato 12 e domenica 13 di settembre, con un doppio appuntamento di cui uno è molto interessante perché si intitola La voce delle conchiglie. Qual è la voce delle conchiglie? È quella che quando prendiamo la conchiglia ascoltiamo e sentiamo il rumore del mare, oppure c'è dell'altro? Secondo me c'è dell'altro. Lo scopriamo con la persona in questo momento in collegamento con noi, la soprano Alejandra Flores. Ciao Alejandra, benvenuta su RBE.
1: Grazie, buongiorno, grazie mille.
0: Ciao Alejandra, come stai?
1: Bene, tutto bene, grazie.
0: Tu sei del Guatemala, sei guatemalteca, arrivi dal Guatemala,
1: sì,
0: e ti trovi a Rivoli. Cosa fai a Rivoli? Hai avuto modo di lavorare, di fare una residenza a Rivoli?
1: No, io adesso sono a Torino.
0: Ah, sei a Torino?
1: Sì, sono a Torino perché sto qua con un'amica mia. Sì.
0: Ah, ok. Allora, quello che potremo vivere sabato 12 di settembre sarà uno dei due appuntamenti organizzati per Scene dal Vivo. E il primo ha un nome fantastico, Alejandra, mi piace tantissimo, perché si intitola la voce delle conchiglie. Che voce ha la conchiglia e le conchiglie? Puoi raccontarci che cosa potremo vivere sabato a Rivoli alle 18?
1: Sì, questo seminario si tratta della musica in Guatemala, prima da tutto dell'epoca precolombina, e avanza fino al ventesimo secolo, come è sviluppata la musica dopo la conquista europea. Mm-hmm. Ma prima da tutto nasce questo titolo perché per noi, per i Maya, la cultura Maya, che era questa cultura in questo tempo, in il tempo precolombino, gli strumenti erano diversi, erano naturali, era una cosa istintiva, primitiva, era una connessione molto speciale con la natura, e anche avevano strumenti come le conchiglie.
0: Quindi era un suono... Alejandra, è un suono, se vogliamo, più istintivo rispetto a quello più guidato, per carità, sicuramente importante, degli strumenti che siamo abituati a conoscere?
1: Certo, certo. C'erano tanti diversi strumenti che voglio presentarvi, e che voglio anche per voi da ascoltare queste registrazioni.
0: Ecco, ad esempio, puoi farmi un esempio, puoi dirci almeno uno o due degli strumenti che potremmo ascoltare, magari per la prima volta, perché non tutti noi siamo abituati ad ascoltare degli strumenti che arrivano dal Guatemala. C'è qualche strumento che puoi presentarci?
1: Per esempio, ascolteremo uno che si chiama teponashtle, che è come un tamburo lungo, orizzontale, che in centro ha una forma di H, e suonava diversamente. Anche ascolteremo uno che si chiama lompak, uh-huh. È un strumento lungo, a forma di tromba. Anche abbiamo locarine, silbati, che sono come di terracotta.
0: Ah, ok, quindi tipo dei fischietti, qualcosa che ricorda,
1: sì,
0: un po'...
1: Sì, fischietti, fischietti, sì, questa cosa, fischietti, sì, è l'ocarina per imitare il suono degli uccellini.
0: Meraviglioso. Sì. Teponaxle, ho detto bene?
1: Teponaxle.
0: Teponaxle, quindi con la sh, come sh, sì. Ok, teponaxle, ecco. Sì. Amici e amiche di RBE, tutto quello che avreste voluto sapere sui teponaxle e non avete mai osato chiedere in questo evento di sabato 12 di settembre alle 18 all'Istituto Musicale di Rivoli, La voce delle conchiglie. Un'esperienza d'ascolto che vede, insomma, guidare il pubblico Alejandra Flores. Non sarai sola, sarai con un pianista che noi abbiamo avuto modo di conoscere anche in altre occasioni, Giovanni Damiano. Ecco, l'ingresso è libero a questo appuntamento, ricordo, delle voci delle conchiglie. Insieme a Giovanni Damiano, Alejandra, tu avrai modo di vivere, insomma, di condividere il palco dell'Istituto Musicale di Rivoli anche il giorno dopo, domenica 13 di settembre. Che tipo di percorso proporrai al pubblico?
1: È un percorso diverso, anche perché abbiamo l'aria antiche, arie d'opera alemana, arie italiana, arie francese, canzone francese, anche zarzuela, canzone latinoamericana, canzone guatemalteca. Quindi sarà un bel concerto con musica diversa.
0: Mm-hmm. Quindi si passa dal barocco, quindi dalla musica, dal bel canto, chiamiamolo così, tra virgolette,
1: sì,
0: che arriva dalla
1: tradizione. Classico, bel canto, zarzuela e canzoni latinoamericane anche. Anche canzone francese, sì.
0: Oh, meraviglioso. Tutto questo andrà in scena domenica 13 di settembre, a partire sempre dalle 18. Abbiamo avuto modo di conoscere questo progetto dedicato sia alla musica, quella primordiale, quella istintiva, proveniente dal Guatemala, con la voce delle conchiglie, ricordo, sabato 12 di settembre a partire dalle 18, ingresso gratuito, e domenica dal barocco italiano alla contemporaneità latinoamericana, sempre con Alejandra Flores e con la complicità in musica di Giovanni Damiano, sempre questo domenica 13 di settembre. Alejandra, grazie mille per questo racconto, per averci svelato il dietro le quinte di questi due appuntamenti, per averci fatto conoscere questi strumenti che arrivano appunto dal Guatemala. Meraviglioso. Volevo cimentarmi col teponashtle. Ho detto
1: teponashtle,
0: bene.
1: Sì, ce l'ho fatta. Bravo.
0: Bene, grazie, bravo. Grazie.
1: Grazie. Grazie mille a te, grazie.
0: Ciao,
1: grazie,
0: Leandra. Arrivederci.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Piacere, grazie, ciao.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: E adesso relax, amici e amiche di RBE, siamo pronti per far partire la selezione dedicata al geddu, al groove, a quel momento della giornata in cui muovere il collo così, in questo modo, seguire il battito, battere il ritmo sul mouse, sul volante della vostra auto, insomma, godetevi la musica di Café Bleu, Style Council subito per voi, poi Duran Duran, tutti i fenomeni, Selton e Spandau Ballet, via!

0: E sulle note di Gold con la voce degli Spandau Ballet, Tony Hadley, torniamo in onda giusto per i saluti. Il Gasso Samuele, Venezia Regia e tutte e tutti voi, vi auguro tanti bei motivi per sorridere. A domani, ciao.
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Yemen, gli Houthi conquistano la città di Mocha e puntano al controllo dello strategico stretto di Bab el-Mandeb. La loro avanzata è sostenuta da Teheran, che vuole condizionare il traffico marittimo dell'intera regione. Nel Golfo Persico intanto si intensificano i raid incrociati tra Iran e Stati Uniti. Il conflitto affossa il consenso popolare di Trump, che dalla convention repubblicana assicura: vinceremo. Poi promette $5,000 ad ogni cittadino in caso di vittoria dei repubblicani alle prossime elezioni di midterm. Legge elettorale, la mossa dell'opposizione rischia di spaccare la destra. Ha presentato un emendamento per le preferenze. Meloni tentata dal sì, Lega e Forza Italia contrarie. In provincia di Udine una donna muore annegata nell'auto intrappolata in un sottopasso allagato. La notte scorsa le forti piogge hanno provocato frane e allagamenti su nord e centro Italia. Buongiorno dalla redazione, le 12:31 minuti, il giornale radio. Il conflitto in Yemen condiziona sempre di più anche la guerra nel Golfo Persico. Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, dopo giorni di violentissimi scontri con i militari yemeniti, hanno conquistato la città di Mocha e ora puntano a prendere il controllo di Bab el-Mandeb, lo stretto che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden, appunto di passaggio strategico di una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. L'avanzata degli Houthi verso la presa di tutta la costa yemenita sul Mar Rosso avviene mentre nel Golfo Persico sono ripresi gli attacchi incrociati tra Stati Uniti ed Iran. Il servizio.
4: Il 28 febbraio il presidente americano Donald Trump aveva attaccato l'Iran con il pretesto del programma nucleare di Teheran, ma la vera arma in mano ai Pasdaran si è rivelato essere lo stretto di Hormuz. In questi sei mesi il conflitto si è allargato con migliaia di vittime tra i civili ed evidenti danni ambientali nel Golfo Persico, nel mare di Oman, dopo l'affondamento di diverse petroliere iraniane da parte del comando centrale americano. Ora la situazione si complica a causa delle iniziative degli Houthi yemeniti. Sono sciiti, zaiditi e quindi non esattamente della stessa setta religiosa rispetto agli iraniani. Gli Houthi sono parte della resistenza filoterana, ma hanno una loro agenda e cercano una loro legittimità regionale. Nelle ultime ore gli Houthi hanno preso il controllo della città portuale yemenita di Hodeida e anche di Mocha sul Mar Rosso. Gli Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, da cui devono necessariamente transitare le navi che dall'Oceano Indiano vogliono entrare nel Mar Rosso, transitare dal canale di Suez e arrivare così nel Mediterraneo. Per gli Houthi controllare Bab el-Mandeb sarebbe possibile anche solo con l'artiglieria, senza ricorrere a missili e droni, perché largo circa 20 km, quindi meno della metà rispetto allo stretto di Hormuz. Per contrastare l'avanzata degli Houthi yemeniti, che da 12 anni controllano il nord dello Yemen, è intervenuta l'aviazione militare saudita. Per Popolare Network, Farian Sabai.
3: E la guerra con l'Iran resta uno dei più grossi problemi per Donald Trump, in continuo calo di consensi proprio a causa del conflitto nel Golfo Persico. Dall'apertura della convention repubblicana in vista delle elezioni di midterm, in un lungo discorso durato quasi due ore ieri sera, il presidente degli Stati Uniti ha assicurato che vincerà la guerra e che i prezzi dei carburanti scenderanno. Poi ha promesso $5,000 a ciascun cittadino in caso di vittoria dei repubblicani. Sentiamo Roberto Festa.
5: Buongiorno Omar, un assegno di $5,000 a ogni americano se i repubblicani manterranno il controllo di Camera e Senato. Appunto è l'ultima trovata di Donald Trump annunciata durante la convention repubblicana di Dallas, convocata a meno di due mesi dal voto per cercare di ridare slancio ad un partito che sembra avviato verso una probabile probabile sconfitta al midterm. Allora la promessa ha lasciato perplessi molti tra gli stessi repubblicani, non si capisce come potrebbe venire concretamente realizzata, come arriveranno i soldi agli americani, a chi arriveranno, da dove Trump li prenderà, anche se lui ha affermato che il pagamento è possibile grazie alla nostra straordinaria forza e al nostro successo economico. Si è trattato di un momento singolare, paradossale, in un evento singolare e paradossale. Gli elettori repubblicani non si sono precipitati in massa ad ascoltare Trump, pochi presenti. A un certo punto è apparso in un videomessaggio anche il senatore democratico John Fetterman, ormai lontano dal suo partito e vicino a Trump. In generale quello che si è cercato di fare, che Trump ha cercato di fare, è appunto trasformare questo evento e queste elezioni in un referendum pro o contro di lui. Fate finta che sia io il candidato, ha detto Trump dal podio durante un discorso lungo durato quasi due ore, in cui ha reiterato affermazioni false non provate. Per esempio ha detto che il suo secondo mandato è stato il biennio di maggior successo finanziariamente sotto ogni altro aspetto nella storia degli Stati Uniti. Appunto, non c'è prova di questo. Fare di queste elezioni un referendum su Trump appare comunque rischioso. Il presidente ha un gradimento molto basso, intorno al 38%, e quindi affidarsi a lui come traino elettorale potrebbe non dare ai repubblicani quello slancio che sembra al momento mancargli.
3: E quello di Trump è un evidente e disperato tentativo di risollevare il suo gradimento, ma che impatto potrebbe avere sulla campagna elettorale in corso? Ascoltiamo Raffaella Baritono, storica e docente dell'Università di Bologna.
6: È dentro a una disaffezione crescente dell'opinione pubblica americana nei confronti di Trump e delle sue scelte sia di natura economica sia di natura politica, le elezioni di metà mandato vengono viste come una sorta di referendum sulla presidenza Trump. Le ultime rilevazioni della Ipsos Reuters danno una parte significativa dell'elettorato repubblicano particolarmente scontento di quello che è stato l'andamento di questi due anni. In realtà anche dentro il Partito Democratico c'è una base significativa di potenziali elettori scontenti del Partito Democratico, quindi c'è una crisi che riguarda proprio la capacità dei due partiti di poter creare consenso. Il tentativo di Trump è quello di rivitalizzare quella base radicale portandola al voto, dentro invece un contesto in cui sia la crisi economica sia gli effetti della guerra contro l'Iran potrebbero invece indurre molti ad astenersi dal voto, come in altre occasioni è successo.
3: Veniamo ora alla politica italiana, voto a rischio sulla legge elettorale per la maggioranza. Una modifica delle opposizioni che riporta le preferenze potrebbe essere votata anche da Fratelli d'Italia. Questo si dice dopo la mossa sorpresa della centro-sinistra, ma se così fosse ci sarebbe una spaccatura con gli alleati di governo. Sentiamo da Roma, Anna Bredice.
7: Nel pomeriggio si dovrebbe già votare l'emendamento che per la maggioranza rischia di far saltare tutta la legge elettorale, forse anche la stessa legislatura. Si tratta dell'emendamento presentato dall'opposizione, nello specifico da Alfieri del PD, che propone preferenze totalmente libere, non come previsto ora dalla maggioranza, capolista bloccato e poi crocette su tre nomi. Meloni ha fatto solo filtrare una certa attenzione verso questa modifica e solo questo ha creato un certo allarme. Stamattina il sottosegretario alla giustizia Boni ha ritenuto l'emendamento del PD una provocazione, ma si dice non contrario ad ampliare le preferenze. L'esito quindi del voto nel pomeriggio sarà interessante, perché sarà palese il voto e al momento registra un'opposizione netta da parte di Forza Italia e Lega. Un braccio di ferro quindi dentro la maggioranza, nel quale Meloni ha una maggiore forza, anche quella di minacciare una crisi, e un voto molto ravvicinato, anche forse per annullare tutto, una legge elettorale che al momento potrebbe essere più rischiosa per Meloni dell'attuale legge in vigore. Non a caso Vannacci ora entra nelle contraddizioni del governo e chiede a Meloni di essere coerente. Alla Camera dei Deputati infatti Fratelli d'Italia votò l'emendamento di Futuro Nazionale sapendo che non sarebbe passato, per dimostrare una presunta coerenza sulle preferenze libere. Ora al Senato è molto più rischioso questo passaggio. Ci sono anche due aspetti ancora controversi. Il primo è l'alternanza di genere, che alla Camera, dove dovrebbe arrivare il testo il 28 settembre, le parlamentari parlamentari in maniera trasversale giudicano insufficiente la correzione, perché non cambia la parte sui capolista e ridurrebbe la presenza delle donne. L'altro aspetto è la norma sui cosiddetti cespugli, ancora non risolta. I partiti sotto il 3%, a parte il miglior perdente, i cui voti potrebbero perdersi. Linea allo studio.
3: Resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Lo hanno deciso i giudici del riesame di Roma, respingendo l'istanza degli avvocati di Ranucci. Lavitola, confermata per l'indagato l'aggravante del metodo mafioso. Nella notte la Russia ha attaccato l'Ucraina con quasi 150 droni, lo denuncia Kiev, si contano 9 vittime in tutto il paese, oltre ai 400 i droni ucraini lanciati contro le regioni russe. La difesa di Mosca riferisce di diversi feriti nel porto di Sochi e di almeno una vittima nella regione russa di Voronezh. Quest'ultima ondata di attacchi incrociati avviene nonostante l'apertura ad un ritorno al dialogo registrata da entrambi le parti negli ultimi giorni e mentre il presidente Zelensky prosegue il suo tour diplomatico internazionale con colloqui in Canada incentrati sulla difesa aerea e sui preparativi per l'inverno. Sulla ripresa dei negoziati grava anche la denuncia della Norvegia. Ieri sera il primo ministro norvegese ha dichiarato che martedì un drone russo ha quasi colpito l'aereo del presidente ucraino Zelensky poco prima del decollo dall'aeroporto moldavo di Chisinau. La rivelazione non è stata commentata al momento né da Mosca e nemmeno da Kiev. Medio Oriente, Israele resta attivo su tutti i fronti della regione, nella notte colpito il Libano meridionale, mentre in Cisgiordania le forze armate hanno lanciato un raid nella città di Burqa. L'assalto è durato più di 6 ore e si è concluso con l'arresto di 15 palestinesi. Nel mirino dell'esercito israeliano c'è soprattutto Gaza, nel campo profughi di Jabalia, nel nord della striscia, in un attacco con elicotteri e armi da fuoco, rimasta uccisa un'intera famiglia di 4 persone, 2 adulti e 2 bambini. Si registrano anche diversi feriti. L'ONU intanto lancia un nuovo allarme per la carenza di alimentari e di medicinali nella striscia. Da Deir el-Bala sentiamo la testimonianza di Jacopo Intini, coordinatore di Emergency a Gaza.
8: Ad agosto avevamo visto per un periodo una riduzione dell'intensità degli attacchi, ma dal 24 di agosto le operazioni aeree hanno ripreso in diverse aree della striscia. Ci sono stati in una sola giornata 8 bombardamenti, alcuni dei quali anche molto vicini a noi, a Deir el-Bala. La popolazione è estremamente provata da diversi mesi ormai e in questi giorni c'è anche il problema del caldo molto intenso. Continua ad esserci una forte carenza di acqua per bere, cucinare e per lavarsi. Questo ovviamente sta creando sempre di più tensioni tra la popolazione, una maggiore conflittualità soprattutto nei punti di distribuzione dell'acqua, ma anche un preoccupante aumento di conflitti familiari che scaturiscono anche in dispute armate. Dal punto di vista sanitario la situazione igienica rimane molto difficile, anche nelle nostre cliniche lo vediamo, ci sono molti casi di problemi cutanei, gastroenteriti e problematiche respiratorie legate alle condizioni igieniche, alla scarsità di acqua e al caldo estremo. Il sistema sanitario continua a essere sotto pressione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha registrato 45 attacchi che hanno colpito strutture sanitarie nel 2026. Questi episodi hanno avuto un impatto anche sui trasporti e sulle evacuazioni mediche.
3: La Commissione europea si appresta ad approvare una riforma degli appalti pubblici che prevede meno controlli e procedure semplificate e meno oneri per le imprese che vi partecipano, oltre alla clausola di preferenza per le imprese europee. Una proposta che piace alle imprese ma incassa le critiche dei sindacati, con la CGIL che chiede al governo di intervenire per il ritiro della proposta. Ci spiega perché il responsabile appalti della CGIL nazionale Alessandro Genovesi.
9: Il regolamento, a differenza di una direttiva, se venisse approvato sarebbe automaticamente operativo, quindi introdurrebbe un avanzamento, non più gare al massimo ribasso ma a favorire l'offerta economicamente vantaggiosa, ma a fronte di questo avanzamento renderebbe ciò che oggi in Italia è obbligatorio, una mera possibilità, cioè non sarebbe più obbligatorio in Italia come oggi applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro, avere le clausole sociali, cioè la tutela dell'occupazione nei cambi d'appalto, verrebbe meno l'obbligo a garantire la parità di tutele economiche e normative tra lavoratori d'appalto e subappalto, verrebbe meno la responsabilità del solido, cioè per un piccolo passettino in avanti arretreremmo di decine e decine di anni su conquiste sociali ormai consolidate. Inoltre si creerebbe un vero e proprio caos normativo, per cui immaginiamo 30.000 stazioni appaltanti in Italia che non saprebbero più se devono applicare la normativa italiana, cosa della normativa italiana, e invece il regolamento europeo.
3: Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, provincia di Udine. Un carabiniere giunto sul posto dopo le chiamate al 112 si è lanciato in acqua ed è riuscito ad estrarla dalla macchina, ma non a salvarle la vita. La donna di 83 anni è morta poco dopo su tutto il nord e il centro Italia. La notte scorsa ci sono state forti piogge con frane, smottamenti, alberi caduti, allagamenti. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco. Sara Milanese, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Il prossimo appuntamento alle 15.30.
10: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Popolare Network.
11: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
17: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
18: A settembre ritorna la magia.
19: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
18: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Secondo te siamo maledette?
22: No.
18: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
23: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
24: Ehi, Bugs!
25: Che succede, amico?
24: Parla del film!
25: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
24: E adesso?
25: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
24: Due biglietti e 8 popcorn!
25: Esagerato come sempre.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
26: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nella serata di ieri un uomo di 85 anni è stato trovato senza vita al termine di lunghe ricerche nelle zone alpine del Verbano Cusio Ossola. L'uomo risultava disperso dal giorno precedente dopo che non aveva fatto rientro a casa dopo un'uscita mattutina in cerca di funghi. Era stata quindi attivata la stazione di Omegna del soccorso alpino e speleologico piemontese e nella zona dell'Alpe Camasca erano confluite diverse squadre impegnate nelle ricerche. Il ritrovamento, avvenuto in fondo a un dirupo, è stato possibile grazie all'utilizzo dell'IMSI Catcher in dotazione al soccorso alpino, strumento che consente di localizzare i dispositivi telefonici. La procura di Ivrea ha chiesto il rinvio a giudizio per i genitori, nonni materni e un amico di famiglia di una bambina che aveva 5 anni all'epoca dei fatti contestati per maltrattamenti pluriaggravati in seguito alle indagini avviate nel luglio del 2024 quando la minore era stata trasportata in elisoccorso a Regina Margherita presentando una sospetta intossicazione da farmaci, escoriazioni e segni di malnutrizione. Gli episodi riportati nelle indagini parlano di deprivazione emotiva, disregolazione nell'assunzione di cibo e importante compromissioni di tutte le aree che determinano un adeguato sviluppo. La bambina, dall'avvio delle indagini, vive in una comunità protetta. Nuove preoccupazioni per i lavoratori della sede astigiana di Conecta, per i quali incombe nuovamente il pericolo di trasferimento nella sede di Torino. L'incontro tra azienda e sindacati, che era in calendario per martedì scorso alla Confindustria di Ivrea, è stata rinviata a data da destinarsi. In campo le istituzioni locali con il comune di Asti, che per evitare lo spostamento dei lavoratori starebbe pensando di commissionare a Conecta la digitalizzazione delle pratiche amministrative dell'ente. La consigliera del PD Monica Canalis ha presentato una proposta di legge, il cui esame ha preso il via nella giornata di ieri nella terza commissione, intitolata Disposizioni per la tutela dei lavoratori penalizzati dall'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale. Il testo ha l'obiettivo di tutelare i posti di lavoro e potenziare il capitale umano tramite il varo di un piano triennale di formazione per le persone operanti nei settori giudicati più a rischio di essere sostituite e di ricollocazione delle persone che perderanno il lavoro e la creazione di un tavolo di coordinamento tra regione, atenei, agenzie formative, centri di ricerca, sindacati e organizzazioni datoriali. Per l'adattamento dei percorsi formativi si prevede uno stanziamento annuo di 500.000 euro. Prende il via oggi la 50ª edizione della rassegna dell'artigianato del Pinerolese, in programma fino a domenica 13 settembre. L'importante anniversario per uno degli appuntamenti più rappresentativi del territorio è stato abbinato a un'altra significativa ricorrenza, ossia i 200 anni della nascita della fotografia, ricordati attraverso il tema Scatti, istanti di storie, 50 anni di artigianato, 200 anni di fotografia. Per celebrare il connubio, all'interno della rassegna saranno ospitate 30 mostre fotografiche distribuite tra piazze, cortili, musei, portici e spazi espositivi, anche in luoghi normalmente non accessibili al pubblico. La rassegna continuerà inoltre a valorizzare il saper fare artigiano e si conferma quindi il progetto Pinerolo Botteghe Aperte, coordinato da CNA Torino e Nodo Concept Space, che porterà artigiani e artisti selezionati attraverso una call negli spazi di Nodo e in piazza San Donato. Ai nostri microfoni la vice sindaca di Pinerolo, Francesca Costarelli, e il segretario provinciale di CNA, Filippo Provenzano.
1: È una rassegna appunto che caratterizza la città di Pinerolo, ma davvero tutto il pinerolese, perché è un po' un microcosmo. Noi mettiamo in vetrina, mettiamo in luce quello che però capita e succede tutto l'anno. Questo è un territorio davvero di artigianato e di artigianato d'eccellenza. Quindi questa era l'intuizione che aveva avuto Ezio Giai, che è cresciuta nel tempo e negli ultimi 10 anni ha saputo riscoprirsi, reinventarsi, ma soprattutto ha saputo lasciare il passo ai giovani, alle giovani, da un punto di vista lavorativo, da un punto di vista appunto di racconto, ma anche da un punto di vista organizzativo. Quindi quest'anno arriviamo proprio al culmine. Abbiamo visto la curiosità associarsi alla tradizione. Artigianato tradizionalmente era appunto Piazza Marconi, fare targhi, ritrovarsi con gli amici, le persone anche che non abitano più a Pinerolo ritornavano e ritornano appunto per incontrarsi in questa rassegna che è vissuta proprio come la fiera della città. Negli ultimi anni è cresciuta molto di più la curiosità, l'attenzione, la voglia di scoprire quello che noi appunto cerchiamo di proporre in questi quattro giorni, cioè proprio l'istante, il laboratorio, il workshop, l'incontro con una realtà magari appena nata che ha bisogno di farsi scoprire, che ha bisogno di raccontarsi.
2: Quello dell'artigianato pinerolese ha un pregio: non tratta il tema dell'artigianato come una questione folcloristica, commerciale, ma come un argomento serio che fa parte della cultura, della società e dell'economia, e quindi è la cornice giusta per fare questo tipo di riflessioni, questo tipo di considerazioni. Artigianato è tante cose diverse, ma deve avere sempre al centro la persona, le sue competenze, le sue esperienze, la sua creatività. Se noi prendiamo i dati statistici, vediamo che le imprese artigiane, i dati che ci fornisce la Camera di Commercio, diminuiscono negli ultimi 10 anni. Questo dato va però interpretato: sono di meno, ma hanno una taglia dimensionale più grossa, cioè ci sono più presenze di dipendenti. Un tempo un artigiano corrispondeva tendenzialmente a una persona che lavorava da sola. Oggi molto di più, molto più spesso di un tempo, l'artigiano è un datore di lavoro con dei dipendenti. Quindi l'artigianato si sta trasformando, evolvendo, rafforzando, sapendo che i cicli economici riguardano tutto e tutti.
0: Chiudiamo con il meteo. In Piemonte tra pomeriggio e sera ripresa delle piogge a carattere più esteso, generalmente tra deboli e moderate, con locali rovesci. In Liguria nel pomeriggio graduale miglioramento a Levante, con schiarite diffuse sui versanti costieri dello Spezzino, mentre da metà pomeriggio i versanti padani del Savonese, l'interno dell'Imperiese e le Alpi Liguri saranno interessati da nuovi temporali a tratti anche intensi, in locale sconfinamento verso le coste adiacenti. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Giovedì 10 settembre, la meditazione di oggi è curata dalla pastora Ilenia Goss delle chiese valdesi di Mantova, Casalmaggiore e Felonica. Ascolteremo in chiusura il brano Wait on the Lord dal Kenya. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola sono letti per questo mese da Anna Carle della chiesa valdese di Luserna San Giovanni.
2: Leggiamo dal libro dei Proverbi, al capitolo 16, il versetto 32. Chi è lento all'ira vale più del prode guerriero. Chi ha autocontrollo vale più di chi espugna città. Leggiamo poi dal libro dell'Apocalisse, al capitolo 14, il versetto 12. Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù.
3: La parola che ci viene incontro oggi ci porta un insegnamento e nutrimento per la nostra giornata, ma più in generale per la nostra vita. È una parola che mette a confronto la capacità di controllare se stessi e la volontà di potere che spinge a controllare altri. Il testo tratto dal libro dei Proverbi ci parla di colui che è lento all'ira e del prode guerriero, li mette a confronto e afferma che vale molto più chi è lento all'ira. Ecco, essere lenti all'ira è anche una delle caratteristiche, delle particolarità, delle peculiarità che il Signore dice di se stesso, lento all'ira e grande nella misericordia, nell'amore. E il versetto del libro dei Proverbi procede parlandoci di autocontrollo e di colui che conquista città. È una parola per oggi che viene a toccarci sul vivo perché siamo immersi continuamente nel timore delle guerre, nel coinvolgimento dei diversi paesi e anche del nostro paese in dinamiche, in situazioni, in una politica internazionale che fa della guerra un elemento quasi normalizzato, del controllo di altri, della deterrenza, di tutta l'economia che gravita intorno alle armi, un elemento di forza e di valore. Ed ecco che invece la parola viene a rovesciare completamente questo scenario, dicendoci che la maturità, la lentezza all'ira e l'autocontrollo sono il segno di una umanità che sviluppa il proprio potenziale di bene, la propria possibilità che ci è stata restituita, e dell'Evangelo che ce lo dice, dall'intervento della grazia. Una capacità di limitare, di fermare questa spinta distruttiva nei confronti dell'altro e degli altri. E questo è proprio un tempo in cui, sia nelle relazioni interpersonali, ci raggiungono continuamente notizie di violenza, sia nelle relazioni tra paesi, questo elemento ci sembra ed è decisamente controcorrente. Qui la parola dell'Evangelo che passa attraverso questi testi, i testi della Scrittura, ci mette sotto gli occhi e dentro il cuore quanto sia grande la distanza tra le regole che governano questo mondo e ciò che i cristiani sono chiamati a testimoniare. Il testo tratto invece dal libro dell'Apocalisse ci parla della costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. Questo accostamento tra la Torah di Dio, i comandamenti di Dio, l'insegnamento, ciò che ci viene dato per aiutarci a gestire bene la nostra vita e la fede in Gesù, questi due elementi che sono accostati in questo versetto, ci portano a comprendere come vivere la fede in Gesù è quell'elemento che ci consente di attraversare il buio in cui il mondo è immerso, le difficoltà, il conflitto, la violenza, senza perdere quella capacità di restare saldamente afferrati alla fiducia, fede in Gesù. Una fiducia che ci consente anche di ritrovare quella forza per seguire i comandamenti, seguire l'insegnamento. E sono connessi questi due aspetti in modo indissolubile. È proprio a partire dal nostro affidarci alla grazia di Dio, all'amore che ci è stato testimoniato in Gesù Cristo, questo nostro affidarci a Lui ci offre la solida certezza, il solido fondamento in cui trovare la forza per andare anche controcorrente, per testimoniare di una possibilità che è stata restituita agli esseri umani e che pur essendo in contrasto con tutto ciò che sperimentiamo e con tutto ciò in cui siamo immersi, è la vera via, è la vera vita, è il vero e autentico modo di condurre le nostre esistenze verso la luce.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2, al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Ehi, hey Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre!
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Domenica 13 settembre alle 17, presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour, va in scena il Luigi Martinale Quartet in Canzoni senza parole con l'orchestra da camera del Conservatorio Ghidini di Cuneo.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo code per un veicolo in panne tra Ovada e l'allacciamento alla diramazione Predosa Bettole in direzione Gravellona. Ci spostiamo sulla statale 11 Padana Superiore, dove si rallenta per un incidente in corrispondenza dell'incrocio Cameriano per i veicoli in direzione Incrocio Venezia. Ci occupiamo infine del versante francese del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso con attese di circa 2 ore per i veicoli in direzione del territorio italiano. Con questo è tutto, le news di viabilità tornano più tardi. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: me.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Buongiorno, buon pomeriggio a tutte e tutti voi, bentornati e bentornate all'appuntamento con Voci Protestanti con la sottoscritta Daniela Grill e la qui presente Darianna Tedesco.
1: Ben ritrovati, ma soprattutto un pensiero, lo sapete, vanno a tutte le persone che ci ascoltano nella nostra replica mattutina dalle 6 alle 7, potete riascoltare questa prima ora di Voci Protestanti e quindi siamo vicine e vicini a tutti coloro che per lavoro, per studio, perché si svegliano a quest'ora, insomma,
0: tornano dal lavoro.
1: Esatto, se, e che appunto sono connessi, ecco, alle nostre frequenze e ci ascoltano.
0: Quindi torniamo alla nostra diretta, perché poi ci concentriamo in modo particolare sul qui ed ora sovente, quindi a questo giovedì 10 settembre 2026, sono le 14 in punto. Io indosso, se ci state guardando in video, una maglietta nera. Perché? Perché oggi è giovedì e quindi Ogni tanto ci capita di ricordare questa campagna di cui parliamo sovente, abbiamo parlato ampiamente anche durante il sinodo delle chiese metodiste valdesi, la campagna del Thursday in Black, il giovedì in nero, che è una campagna che invita a lottare, a sensibilizzare sul tema delle violenze di genere, ma non solo, in generale le violenze in tutto il mondo. Se vi capita, se vi va, insomma, di tanto in tanto indossare un capo, un elemento nero il giovedì può anche significare, insomma, portare avanti questa campagna.
1: Ecco, io ho i pantaloni, ma ovviamente non li potete
0: non
1: vedere
0: nella parte bassa dell'inquadratura.
1: Stai dicendo che sono bassa, Daniela?
0: No, la parte bassa che non ti inquadra assolutamente.
1: Daniela,
0: però garantisco che sono
1: si
0: mette
1: a verbale che Daniela Grill mi ha detto che sono bassa. E ha ragione.
0: I have a dream, canta gli ABBA qualche decennio fa.

0: I Have a Dream degli ABBA, una di quelle canzoni degli ABBA, no? Si pensa sempre scansonate, scusatemi un po' il gioco di parole, invece molte di queste, di questi brani hanno un senso. Questa rimanda anche un po', no, col pensiero, proprio questa frase, a Martin Luther King, alla rivendicazione dei diritti e contro le discriminazioni, e contro le discriminazioni si pongono anche le chiese tedesche, che addirittura in una nota congiunta tra chiese protestanti e cattolica hanno voluto ribadire il ruolo delle chiese cristiane accanto a tutte quelle persone che in Germania, a prescindere da quello che saranno dei risultati soprattutto di governo statale, succederà, e quindi eventualmente di fronte a delle discriminazioni a livello proprio governativo, comunque le chiese cristiane si impegnano a portare avanti i loro valori invece di inclusione.
1: Assolutamente, e lo stanno facendo moltissimo in questi ultimi giorni dopo il voto nella regione della Sassonia Anhalt, di cui ci siamo occupati in effetti quasi tutti i giorni, anzi tutti i giorni da lunedì in avanti questa settimana, perché di giorno in giorno ci sono degli aggiornamenti, degli approfondimenti nuovi che arrivano, dei comunicati stampa che arrivano. Noi ovviamente analizziamo la tematica dal punto di vista dell'analisi, appunto, che arriva dal mondo delle chiese, in particolare protestanti tedesche, e si aggiungono, diciamo, ulteriori livelli di approfondimento. Ad esempio, l'articolo che vogliamo citarvi quest'oggi e che è stato pubblicato su riforma.it fa un'analisi su chi cioè sull'appartenenza religiosa di chi ha votato per la AfD, per questo partito di estrema destra, e in seguito appunto a questo sondaggio, questa analisi dei risultati elettorali, a quanto pare un protestante su tre avrebbe votato per la AfD, che mette in conto una campagna ulteriormente attenta da parte delle chiese protestanti proprio di discriminazione su alcuni temi che sono invece in forte contrasto con la campagna elettorale stessa dell'AfD, quindi contro il razzismo, contro le discriminazioni, contro l'allontanamento delle persone migranti, e quindi c'è un po' questa analisi interna rispetto appunto anche alla scelta che è arrivata e che è stata espressa dal mondo, diciamo in generale, grande cappello degli appartenenti, dei membri di chiesa, le chiese protestanti.
0: E come dicevamo appunto, le chiese protestanti e cattoliche hanno voluto redare una dichiarazione congiunta in cui viene proprio anche espressa un po' l'analisi che ne possono fare le chiese, ovvero sia, vi vado proprio a citare un po' l'ultima parte a chiusura di questa nota: il risultato elettorale si basa sul conteggio dei voti espresso la domenica delle elezioni. Nella vita di tutti i giorni ciò che conta davvero è ciò che tiene unito il paese settimana dopo settimana. Il risultato elettorale rivela l'entità dell'insoddisfazione e della perdita di fiducia. Questo va preso sul serio. Ciò che resta immutato, tuttavia, è il modo in cui centinaia di migliaia di persone in Sassonia-Anhalt e in tutta la Germania si prendono cura l'una delle altre giorno dopo giorno, e si assumono le proprie responsabilità e sostengono la nostra società. Quindi di fatto non è una presa di posizione partitica, ma proprio rivolta alle persone. Questa nota congiunta la trovate sul sito, spero di dirlo bene, Deutsche Bishop Conference, ma il link lo trovate comunque sull'articolo di riforma.it, proprio in apertura, dove trovate la dicitura una dichiarazione congiunta in rosso, si apre, è collegato proprio un link, ed è interessante leggere proprio questa dichiarazione. Come tanti altri articoli di cui abbiamo parlato quest'oggi, è importante sapere anche che le chiese a livello trasversale stanno cercando di analizzare in modo molto serio questa situazione, questo tipo di voto.
1: Continueremo eventualmente a segnalarvi appunto approfondimenti che legano il mondo chiese, protestanti, evangeliche, oppure anche a livello ecumenico, interreligioso, a questa tematica di attualità che ha tenuto insomma viva l'attenzione di questa settimana. Intanto continuiamo anche con la musica.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco. Abbiamo dato voce in passato sovente a chi si mette in gioco in questo campo della, diciamo, collaborazione, quindi una rete che organizza eventi, iniziative, appuntamenti, formazione e in modo particolare sul tema della malattia del Parkinson. Allora vogliamo ricordarvi, ed è uscito proprio in queste ultime ore anche un comunicato stampa che ricorda ulteriormente questo appuntamento, che in questo autunno 2026, che è arrivato in modo prepotente, direi, nella zona del Piemonte, sì, Valle d'Aosta, questa notte, nella tarda serata di ieri e poi questa notte, ma insomma in ogni caso l'autunno sarebbe comunque arrivato al di là di questa ondata fredda di maltempo, che peraltro insomma va benissimo e le accettiamo volentieri, ma dicevamo parte nel prossimo autunno e in particolare nel mese di ottobre la quarta edizione, il quarto ciclo di incontri dedicati al le persone con la malattia del Parkinson e i loro familiari del Pinerolese. Fa parte questa iniziativa del progetto Integralmente, è un progetto che vede la partecipazione, come accennavo prima, di un'ampia rete di partner, dalla Diaconia Valdese con il Servizio Innovazione e Sviluppo, all'ASL Totre, dall'Associazione I Tremolini, all'Associazione Italiana Giovani Parkinsoniani, dal CIS, Consorzio Intercomunale Servizi Sociali del Pinerolese, alla Fondazione Cosso, perché proprio alla Fondazione Cosso Castello di Miradoro si svolgono questi incontri.
2: Esatto, e questi incontri si terranno il 21-28 ottobre, 11-18 novembre, per concludersi il 2 di dicembre, quindi 5 incontri che sono aperti appunto alle persone con Parkinson o anche ai loro familiari, i caregiver di cui abbiamo parlato molte volte. A cosa serviranno, cosa verrà trattato in questi incontri? Beh, di fatto la prima cosa è ridurre la confusione, il disorientamento tipici del doppio diagnosi in cui incorrono sia le persone a cui viene fatta la diagnosi ma anche a chi se ne prende cura, quindi facendo informazione, facendo divulgazione con indicazioni e spiegazioni semplici, specifiche, caso per caso, fornire maggiori strumenti ma anche strategie di gestione sia dei sintomi ma anche di tutto ciò che poi comportano a cascata. Offrire poi ovviamente uno spazio di condivisione con chi già magari ha a che fare con questa malattia, con questo tipo di malattie da tempo, e anche di confronto, perché no, ogni tanto ci si può anche confrontare sui sintomi.
1: Confronto, conforto potrebbe anche essere,
2: esatto,
1: in certi casi, perché esatto, insomma, sentirsi non soli, non in una bolla chiusa nel proprio percorso di salute può aiutare.
2: Sì, è fondamentale anche a normalizzare quelli che possono essere dei sintomi, a volte che non capiamo se sono legati, correlati, se si stanno presentando troppo velocemente. Ecco, confrontarsi anche con altre persone, certo, non è una diagnosi clinica, non è sicuramente come andare dal medico, ma è un momento realmente in cui ci si sente visti, ci si sente comunque valorizzati e si sente di avere un supporto veramente anche professionale.
1: È vero. Visto che gli anni passati questi cicli di incontri sono andati letteralmente a ruba, nel senso che moltissime persone hanno partecipato, e questo è sintomo e segnale del fatto che evidentemente ce n'era bisogno, cioè c'era questa domanda, forse a volte inespressa nei decenni passati, di ritrovarsi. Se volete partecipare, noi vi consigliamo di prenotarvi per tempo. Allora, c'è un termine ultimo che è fissato il 9 di ottobre, ma se riuscite a portarvi avanti, forse meglio, perché appunto gli anni passati si era aperta una lunga lista di attesa di persone che volevano appunto ancora inserirsi. Noi vi invitiamo quindi ad andare sul sito serviziesalute.diaconiavaldese.org, troverete i dettagli, trovate la locandina, trovate le date appunto di questo ciclo di incontri, trovate l'email di riferimento, i numeri di telefono, le tariffe a seconda che vogliate partecipare a 1, 2, 3, 4, 5 incontri, e quindi vi invitiamo appunto a visitare il sito della Diaconia Valdese, Servizi Salute, e eventualmente prenotare la vostra presenza a questo percorso Vivere il Parkinson, dalla diagnosi al vivere quotidiano.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Torniamo a raccomandarvi una camminata alla ricerca, alla scoperta, come foste dei moderni Indiana Jones, delle Lara Croft, delle Valli Valdesi, ovviamente. Questo sabato 12 settembre si terrà nella Val d'Angrogna una camminata alla scoperta delle incisioni rupestri che si possono trovare proprio in Val d'Angrogna. Poche persone lo sanno, forse sono poco valorizzate, quindi importante partecipare a questo tipo di passeggiata.
0: Esatto, è una passeggiata a cura dei Musei Valdesi di Angrogna, del coordinamento Musei e Luoghi Storici del Sistema Museale Valdese. Sono le ultime occasioni, perché ce ne sarà ancora una poi ad ottobre, ma dopodiché si chiuderà questo percorso di passeggiate che vi ha tenuto compagnia se avete partecipato durante tutta l'estate. Sono state davvero parecchie le passeggiate proposte in questa estate 2026, quindi fate riferimento al sito museovaldese.org, troverete il dislivello complessivo, che non è tantissimo, vi anticipiamo, la lunghezza.
1: Sono 7 chilometri,
0: ma fatti con calma.
1: Sì.
0: Perché poi sono 7 chilometri in cui ci si ferma, si chiacchiera, si guarda appunto l'incisione rupestre, si spiega il perché di quell'incisione rupestre e via dicendo. Allora, la partenza è prevista alle 8 in Piazza Roma, San Lorenzo di Angrogna, e il rientro è del pomeriggio, quindi pranzo al sacco. L'itinerario per le borgate di Gournie, Cachet, Eissar e di nuovo Gournie, spero di averle correttamente, quindi un itinerario ad anello che vi riporta da dove siete partiti. L'appuntamento, ripetiamo, sabato 12 settembre, ve lo stiamo mostrando anche in video se ci guardate attraverso la TV o sul canale del digitale terrestre. Sabato 12 settembre, incisioni rupestri della Val d'Angrogna, quest'ultimo penultimo appuntamento dell'estate 2026.

0: rimaniamo a sabato 12 settembre, ma torniamo un paio di notizie indietro, ovvero sia parliamo sempre di Parkinson con un evento che unisce sport, quindi muoversi, che fa sempre bene anche alle persone con Parkinson, e appunto al Parkinson, con un evento dal titolo Un calcio al Parkinson. A Villafranca Piemonte si terrà infatti questo sabato un quadrangolare di walking football, che a me piacerebbe molto.
1: Cioè praticamente il calcio camminato.
0: Sì.
1: Hai il cartellino giallo o rosso se accenni un passo di corsa.
0: Esatto, se corri vieni ammonito, vieni un po' ripreso, vieni ammonito. Ed era una cosa, la corsa, che mi ha fatto lasciare il calcio a 5, perché non volevo correre. Adesso io corro solo sui pattini. Bello, walking football, oltretutto è adatto anche alle persone, per esempio, con Parkinson anche. Quindi alcuni degli atleti che ci saranno sono anche persone che sono affette da questa malattia, oppure delle persone che vogliono sostenere la causa.
1: Anche perché più di una volta, in più di un'occasione, abbiamo sottolineato, ma più che noi l'hanno sottolineato ad esempio i Tremolini, quando abbiamo avuto l'occasione di intervistare i rappresentanti di questa associazione di Pinerolo, i Tremolini, quanto sia importante il movimento, mantenere l'elasticità del corpo, continuare a muoversi, continuare a fare cose quando hai la malattia del Parkinson. Subito forse può sembrare difficile, può sembrare molto complicato, ma adattando i ritmi ovviamente alle esigenze del proprio corpo, alla lunga si vedono i risultati e i miglioramenti. Lo testimoniava proprio una delle rappresentanti dei Tremolini, che anche lei insomma diceva: all'inizio mi sembrava impossibile, invece poi dopo un po' di tempo ho iniziato a vedere i miglioramenti proprio anche nella mia risposta alla malattia. E quindi insomma la base c'è sempre il movimento. L'occasione sovente che viene offerta, tra cui anche questa occasione appunto della iniziativa Un calcio al Parkinson, che si terrà il 12 settembre alle 17 a Villafranca Piemonte, è anche quella di provare, così come era stato fatto qualche tempo fa con il golf, piuttosto che con la ginnastica. Cioè si prova, poi non tutti gli sport sono ovviamente adatti a tutti e tutti, ognuno sceglierà il proprio canale. L'importante è non diciamo privarsi della possibilità col pensiero a monte, ecco.
0: Sì, questo quadrangolare sarà anche un'occasione per presentare un progetto sperimentale, per portare proprio il walking football tra le opportunità di attività fisica adattata per le persone con Parkinson nel Pinerolese. Scusate, l'idea è proprio quella di costruire nel Pinerolese un percorso stabile che sia anche seguito da dei professionisti del settore, per poter proprio avviare dei corsi, dei percorsi, delle squadre di walking football. Al momento però non ci sono tutte le risorse necessarie, quindi eventi come questi possono anche attirare l'attenzione di pubblici e privati che vogliono investire su questo, anche cercando di capirne insomma la fattibilità. E la cosa importante, come diceva Daniela, è proprio riuscire ad utilizzare questi momenti, questo sport, un po' per il proprio benessere psicofisico, ma anche per ricreare quella socialità che molto spesso, come diciamo, a pazienti con Parkinson, ma anche ci vengono in mente ad altre malattie neurodegenerative, porta un po' le persone che ne soffrono a rinchiudersi tra le quattro mura di casa.
1: Esatto, questo poi appunto è l'obiettivo, non direi neanche secondario, ma è un obiettivo collaterale, ecco, che viaggia su un binario parallelo rispetto al movimento, allo stare bene perché si fa movimento, ma si sta anche bene perché questo movimento lo stai facendo insieme ad altre persone. E quindi nuovamente, come già accennavamo prima quando parlavamo di questo ciclo di incontri che partirà ad ottobre al Castello di Miradolo a San Secondo, anche in questo caso hai l'occasione per confrontarti, per parlare, per scambiare delle opinioni su quello che stai vivendo, e questo è molto molto importante. Quindi mi raccomando, partecipate o andate a vedere, anche semplicemente questo aiuta, no?
0: Sì, ma io mi rivolgo proprio alle persone che magari hanno uno spazio sportivo, sono gestori di qualche spazio, oppure che vogliono donare, investire, finanziare qualche attività sul nostro territorio, di andare a dare uno sguardo e capire se effettivamente si può dare una mano, perché progetti del genere possono realmente fare la differenza per tante persone, e quindi potete fare del bene anche in questo modo, anche mettendo a disposizione appunto gli spazi sportivi.
1: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Rieccoci in diretta sulle frequenze di RBE, continuiamo la nostra puntata di Voci Protestanti. Cara Darianna, un saluto rinnovato a chi ci sta seguendo, ascoltando con la diretta pomeridiana di questo giovedì 10 settembre, le 14:42 minuti, un saluto anche a chi segue la replica il mattino successivo.
1: E abbiamo in collegamento con noi Alice Ravinale, spesso ci mettiamo in collegamento soprattutto durante i notiziari per fare il punto della situazione, in particolare in questo caso su una proposta di legge che è stata presentata proprio in una conferenza stampa oggi alle 12 riguardo una proposta di legge regionale sul clima. Quindi diamo direttamente parola in collegamento audio ad Alice Ravinale, benvenuta.
2: Grazie a voi per l'invito e per dare spazio a questa iniziativa. Sì, noi questa mattina come gruppo regionale di Alleanza Verdi Sinistra abbiamo presentato una proposta di legge sul clima, seguendo già l'iniziativa che è stata assunta dai nostri colleghi in Toscana ed Emilia Romagna, e lo abbiamo fatto riscontrando tutta l'insufficienza di quello che ho messo in campo finora dal governo regionale, che negli ultimi 7 anni si è limitato a inseguire emergenze sempre più drammatiche, come si è visto quest'estate, senza però far diventare contrasto alla crisi climatica e le azioni di mitigazione e di adattamento il cuore pulsante, diciamo, delle responsabilità amministrative regionali. Quindi noi abbiamo lavorato anche con alcuni tecnici su questa proposta, con l'idea appunto che non si possa più far finta di niente e che il clima e l'adattamento, la mitigazione, la considerazione degli effetti clima alteranti, diciamo, delle attività consentite o messe in campo dalla regione debba diventare un pilastro da tenere sempre in considerazione.
1: E sono state fatte anche delle proposte molto pratiche, anche perché spesso quello che manca è proprio una visione un po' globale da una parte delle misure che possano rispondere a quello che è già il cambiamento climatico, dall'altra parte anche un'analisi di quelle che sono delle priorità. Nella conferenza stampa di oggi alle 12 avete ad esempio parlato di fondi che sono andati a le piste da sci, oltretutto una bassa altitudine, nel momento in cui sappiamo bene che già adesso, ma poi tra pochissimi anni, la neve, se ci sarà, sarà veramente soltanto sulle vette delle montagne. Quindi non è la mancanza di fondi, è una mancanza di analisi di dove investire effettivamente.
2: Sì, diciamo, troppo spesso tante attività continuano ad essere fatte anche con fondi pubblici come se non stesse succedendo niente. Il bando neve, cioè 50 milioni di euro che la Regione Piemonte ha messo a disposizione di chi è attivo in quel settore, no? In particolare per quanto riguarda il turismo invernale, per noi è eclatante di questa situazione. Stiamo parlando di fondi di sviluppo e coesione, quindi fondi che potevano essere spesi per qualunque attività di rafforzamento del nostro territorio, sono stati investiti lì, e sono stati investiti anche, non solo, ma anche su impianti che appunto si trovano ad altitudini talmente basse che è già chiaro che non potranno essere poi utilizzati, o potranno essere utilizzati solo comportando altri costi climatici, per esempio con l'innevamento artificiale delle piste e il prelievo dell'acqua dai fiumi per quell'innevamento. Mi viene per esempio in mente il caso dell'Alpe di Mera. Quindi, per esempio, una proposta che noi facciamo nella legge è quella di inserire l'analisi dei rischi climatici in tutte le procedure autorizzative che dipendono dalla regione, non soltanto per considerare l'impatto che le nuove attività di cui viene richiesta l'autorizzazione o strutture possono avere, ma anche per considerare verosimiglianza di quegli investimenti, perché altrimenti il rischio è di spendere soldi pubblici e sostenere attraverso soldi pubblici attività che sono purtroppo destinate a non avere un futuro.
1: La proposta di legge è bella corposa, perché è chiaro che non si può andare a rispondere alla crisi climatica soltanto in un settore, ma va visto in maniera veramente molto più globale, molto più completa. Tra i principali piani che vengono toccati da questa proposta di legge, bisognerà ripensare a quello che è il nostro territorio, il nostro paesaggio, soprattutto quello urbano, ad esempio partendo delle superfici che siano più permeabili, che non trattengano il calore. Abbiamo già parlato anche in varie interviste con Legambiente quanto le zone urbane siano molto pericolose, soprattutto per alcune fasce della popolazione, perché si arriva a delle temperature veramente estreme che vengono trattenute dal cemento e dall'asfalto. Ma non solo, perché anche la tutela delle aree verdi, sia urbane che dei boschi, vanno riviste, perché evidentemente non funzionano, ma anche il smaltimento dei rifiuti e così via. Se da una parte si smaltiscono i rifiuti, poi si emettono dei gas, si emette calore, quindi bisognerebbe rivederlo proprio. È stato un gran lavoro quello che avete fatto.
0: Poi sono delle scelte che ovviamente sono correlate una all'altra, perché parlando di attenzione all'ambiente parliamo anche appunto di un'attenzione al paesaggio, parlando di attenzione alle isole di calore, poi si riflette sulla salute delle persone, senza ad esempio pensare alla qualità dell'aria. Cioè, ovviamente sono tutti elementi che si incastrano uno con l'altro.
2: Sì, lo sono, e come, e infatti bisogna uscire da questa dinamica che a volte c'è nell'agone politico, per cui sembra che ci siano alcuni fissati con l'ecologismo e dall'altra parte diciamo chi invece o nega la crisi climatica o comunque non agisce con sufficiente attenzione, e capire che la climatica, ma direi che dopo quell'estate che abbiamo passato dovrebbe essere chiaro a tutti, è una questione globale che interessa ogni campo della vita umana, che peggiora drasticamente la salute delle persone, e abbiamo visto qual è stata l'impennata anche sulla mortalità, e che deve essere quindi contrastata, non perché non per così una verve ambientalista particolare, ma perché è intaccata la vita e le attività di tutti. Pensiamo all'agricoltura che è uno dei settori che oggettivamente emette e contribuisce ad una serie di emissioni, in particolare per ciò che riguarda gli allevamenti. Poi sono anche i primi a pagarne le conseguenze di questa situazione. Coldiretti ha calcolato in 20 miliardi i danni subiti dall'agricoltura italiana negli ultimi 4 anni per la crisi climatica. Stiamo vedendo la difficoltà della situazione attuale in Piemonte, i raccolti bruciati, la vendemmia anticipata, gli alpeggi che vengono smobilitati con un mese di anticipo perché manca l'acqua. Ecco, tutto questo va tenuto in considerazione a livello globale, sapendo che appunto a farne le conseguenze poi sono settori produttivi e sono le persone, ovviamente a partire dalle più fragili, quelle che non possono raffrescamento artificiale, che non possono, che vivono in posti più caldi. Infatti la povertà energetica e la cooling poverty, insomma, sono purtroppo ormai lemmi che stanno entrando nel vocabolario. Quindi è un tema di giustizia, non si parla a caso di giustizia climatica, perché certo, I primi a farne le conseguenze sono i più fragili, certo.
1: E quindi ringraziamo Arice Ravinale, ma anche le cofirmatarie Valentina Cera e Giulia Marro, che avete visto anche nelle immagini, proprio delle fotografie della conferenza stampa di quest'oggi. L'idea di base è quello di far diventare il clima, il discorso sul clima, l'analisi dell'impatto di ogni decisione regionale, che sia diventi un criterio da non sottovalutare mai, sempre da passare in analisi, dalla sanità ai trasporti, dall'agricoltura all'urbanistica, dall'energia al bilancio. E speriamo insomma che l'iter non sia lungo e tortuoso, anzi che si agisca il prima possibile, perché di prima possibile c'è bisogno di questa legge.
2: Ce n'è come, anche perché sicuramente finora ci sono stati molti ritardi anche nell'applicazione di quelle strategie, insomma, che la regione ha già assunto. Basti pensare che l'osservatorio per la crisi climatica era stato previsto da deliberazioni del 2020, siamo nel 2026 e ancora non è diventato operativo, quindi sì, c'è bisogno. Sappiamo che non sarà un percorso semplice, perché non è mai diciamo facile, anche perché si tratta di una vera rivoluzione di impostazione, quindi è anche una sfida per tutti che va colta. Noi comunque diciamo ci tenevamo a fare una proposta che potesse essere un punto di partenza per una discussione che però si basi sulla riconoscere diciamo la gravità e la serietà della situazione e che provi a fronteggiarla dal punto di vista appunto complessivo, non lasciando indietro nessun settore, nessuna attività, accompagnando le imprese, i comuni, le attività produttive, il mondo sanitario in quella che è una sfida epocale che purtroppo, come voi dicevate, ci stiamo giocando con un ritardo incredibile, perché gli accordi sul clima di Parigi sono rimasti di fatto poco rispettati, perché al Green Deal europeo è stata fatta una lotta senza quartiere, soprattutto dai governi di destra, e perché anche non siamo stati in grado di ascoltare la voce delle generazioni più giovani, che ormai più di 5 anni fa ci mettevano in guardia. Quindi noi faremo del nostro meglio, ma siamo contenti di dare a questo spunto di discussione a livello regionale, e vi ringrazio per avermi ospitato e anche per il ritardo.
0: No, nessun problema, grazie.
2: Complicazioni col telefono.
0: Grazie a lei, Alleanza Verdi Sinistra, con questa proposta di legge regionale piemontese sul clima. Sentiamo sempre parlare di punti di non ritorno, partiamo da un punto di partenza, iniziamo a fare qualcosa. Esatto. Grazie ancora, Alice Ravinale.
2: Grazie a voi, grazie davvero, buon lavoro, buon pomeriggio.
3: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: tra di voi qualcuno ha cantato ad alta voce questa canzone che fa parte, diciamo un po' così, delle basi, no? Di ognuno e ognuna di noi, Samarcanda con Roberto Vecchioni. Noi
1: le
0: siamo...
1: canzoni da Pullman sono
0: le canzoni
1: queste.
0: Da Pullman, esatto, esatto. Siamo quasi in chiusura della prima parte di Voci Protestanti. Prima di chiudere però ancora un appuntamento, volevamo ricordarvi che sabato 12 di settembre, quindi dopodomani, a Luserna San Giovanni prenderà il via nuovamente, cioè riprende in realtà il percorso del laboratorio teologico che si era interrotto per l'estate. Quindi la Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni offre questa opportunità a chiunque fosse interessato o interessata. L'appuntamento per questo primo incontro è alle 16:30 alla cascina Pavaren di Luserna, via Marconi. Il tema proposto per questo nuovo ciclo di incontri sarà la crisi ambientale ed etica. Cadiamo sempre lì, alla fine gira, propone eventi, appuntamenti, ma il tema della giustizia climatica è sempre presente. Quindi si parlerà appunto di giustizia climatica, cambiamenti climatici, quello che noi possiamo fare, quello che anche le scritture dicono di fare, e quindi sarà interessante. Se qualcuno volesse partecipare, semplicemente si rechi sabato pomeriggio a Cascina Pavaren, Luserna San Giovanni, alle 16:30.
1: Daniela Grilda ha detto tutto e correttamente. Ci avviamo verso il termine di questa prima ora di Voci Protestanti, quindi salutiamo tutte le persone che ci ascoltano in replica. Buona mattinata, buon lavoro, buon riposo qualora siete appena tornati dal lavoro. Invece ci avviamo nella seconda parte, in cui ci concentriamo maggiormente sul nostro territorio, su iniziative del nostro territorio, anche e soprattutto solidali.
0: Esatto, rimanete con noi, a tra pochissimo. Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: E rieccoci.
0: Di nuovo qua, non è che
1: sembrano
0: c'è...
1: passati due minuti.
0: Quasi,
1: come
0: poco
1: in effetti
0: più.
1: È stato
0: 2 minuti e 45, rieccoci in onda sulle frequenze di RBE, Voci Protestanti Talk. Non abbiamo ancora dato i nostri riferimenti. Come fanno i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici a scriverci, segnalarci iniziative dei nostri territori, in realtà corsi che partono, perché a settembre partono tutti i corsi, tra settembre e ottobre, ecco, lo potete fare al numero
1: 328
0: non so perché ti ho detto 348 328 8757 845
1: e invece se preferite l'email diretta @rbe.it e poi ovviamente ci sono tutti i canali social, li ritrovate sul nostro sito rbe.it, sito che peraltro vi consigliamo di andare a vedere, a sfogliare di tanto in tanto, perché teniamo aggiornate le varie pagine di tutti i programmi, di tutte le trasmissioni, e quindi troverete magari qualche intervista, qualche approfondimento che vi è sfuggito, perché possiamo anche comprendere che non stiate, diciamo, attaccati a RBE dal mattino alla sera.
0: No,
1: ci sta.
0: Anche perché lo alimentiamo tutti i giorni. Tutti i giorni trovate cose nuove, trovate anche l'ultima edizione del notiziario, trovate cose che sono andate in onda, non so, 10 anni fa. Insomma, trovate veramente di tutto.
1: C'è un discreto archivio.
0: Esatto,
1: sì.
0: Ma anche le comunicazioni, quelle dell'ultimo minuto, appunto. Parleremo anche del bando partecipativo, ci sono anche tutti i riferimenti, quindi sappiate, riferimento principale rbe.it.
1: Elisa, o forse sei tu il primo brano di oggi per Voci Protestanti Talk.

0: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845. Il nostro jingle ribadisce i modi per poterci scrivere e contattare, con cui insomma dialogare con la redazione di RBE, e noi invece adesso ci dedichiamo alla nostra rubrica, allora la rubrica che apre la seconda parte di Voci Protestanti, ovvero Qui, ora, qualche anno fa, cioè cosa avvenne il 10 settembre, ma di chissà quale anno.
1: E oggi andiamo indietro nel tempo fino al 1943, una data che divenne purtroppo tristemente nota il 10 settembre 1943, quando i tedeschi nazisti del secondo reggimento corazzato Panzergranadier che entrarono a Torino, erano circa in 3.000 e di fatto occuparono Torino. Purtroppo fin dalle primissime ore, quasi dei primi minuti di arrivo di questa divisione, si diede il via a violenze, rastrellamenti della popolazione civile, vennero anche portati praticamente via immediatamente tutti i soldati che in seguito all'armistizio erano rimasti sbandati ed erano stati quindi poi catturati dalle rimanenti forze, insomma, del territorio. E nel primo pomeriggio proprio del 10 settembre 1943, davanti a Porta Nuova, quasi davanti a Porta Nuova, stava sfilando questa colonna di mezzi e di soldati, quando da un tram, all'epoca c'erano i tram che giravano a Torino, arrivarono dei fischi e degli insulti. E allora i nazisti cosa fecero? Mitra in mano, bersagliarono non soltanto il tram, ma anche le persone che a sentire gli spari fuggivano, ovviamente, perché si era radunata una folla, e quello fu la prima strage di tante altre che poi si verificarono fino al 30 settembre.
0: Eh sì, è stato davvero un mese, metà mese ricordato come un mese drammatico a Torino. Giorno dopo giorno non cessarono questi atti di violenza, sovente gratuita, come peraltro purtroppo le guerre portano con sé, perché sarebbe bello parlare di guerre intelligenti, non ogni tanto si parla delle bombe intelligenti, non c'è nulla di intelligente quando si è all'interno di un conflitto, e quindi insomma succedono queste situazioni che sfuggono anche poi al controllo, anche volendolo imporre, di una sovrintendenza. C'è da dire che peraltro Torino fino a quel momento non aveva vissuto proprio grandissimi momenti di tensione o di violenza. Certo, aveva vissuto la guerra come tutti gli altri e le altre zone del mondo coinvolte, però ecco, questo arrivo del reggimento corazzato fu davvero un cambio notevole che portò molta paura, molto sgomento, ecco, negli abitanti torinesi. Erano militari che arrivavano dal fronte russo, potete anche immaginare insomma la rabbia che portavano con sé, sì, che non giustifica nulla assolutamente.
1: No, incattiviti però, comunque dalla guerra, da condizioni di deprivazione, arrivarono a Torino e dal punto di vista loro occuparono di fatto quello che era utile, ma anche magazzini con quel poco che c'era, perché si era nel 43, quindi la guerra era già in atto, anzi le persone tenevano molto a tutto ciò che di poco avevano da parte anche nei magazzini, e i rastrellamenti diedero vita a tensioni. Se volete avere anche un'idea di quella che è stata a grandi linee questo mese, quindi dal 10 al 30 settembre del 43, vi invitiamo ad andare sul sito museotorino.it, in cui ci sono anche varie pagine da cui traiamo anche ispirazione proprio per raccontarvi questi fatti, che raccontano di questi eventi, magari a volte in maniera un po' cruda, però quelli sono stati gli eventi purtroppo, e vengono riportati talvolta quando si conoscono dei nomi delle vittime di queste stragi, di questi eccidi.
0: Qui, ora, qualche anno fa ci ha portato quindi al 10 settembre del 1943.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
2: E parliamo adesso di un tema molto delicato, ma anche altresì estremamente importante, perché oggi è la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio. E troppo poco spesso si parla di questo tema, un po' perché è tabù.
3: Fa paura, forse hai paura di parlarne in modo sbagliato, di esprimerti malamente, però questo poi crea silenzio, stigma.
2: Crea silenzio, e il silenzio è la cosa peggiore che può capitare, soprattutto a una persona che ha dei pensieri suicidi, che sia giovane, che sia adulta, che sia anziana. Può capitare di avere questi pensieri, solo che talvolta non parlarne con nessuno poi non dà gli strumenti per riuscire a fare un po' di ordine in quel disastro che c'è in testa, e poi magari si arriva anche a compiere suicidio. E qui invece si pone il telefono amico. Telefono esatto. Amico è questa rete di persone, di volontari che si occupano proprio di ascoltare chi ha questi pensieri, anche semplicemente pensieri tristi, pensieri un po' svilenti, e qua si può trovare gratuitamente, sempre disponibili, delle persone che danno ascolto, danno sostegno, sono formate per farlo, e sicuramente sono riuscite a prevenire in tanti anni di attività veramente moltissimi suicidi.
3: Assolutamente, in occasione appunto della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, noi facciamo nostro e volentieri rilanciamo a voi che ci state ascoltando e seguendo questo comunicato stampa che arriva proprio direttamente da Telefono Amico Italia, che peraltro sottolinea come ad esempio sia soprattutto una questione legata all'ascolto notturno, perché sono moltissime le chiamate, le richieste di supporto, di aiuto che arrivano durante la notte al Telefono Amico Italia. È un momento cruciale della giornata, quello della notte, quindi avere persone che possono tenerti compagnia e magari chiacchierando, no, farti passare un po' questa oppressione che senti addosso, può aiutare. Ovviamente poi invitando le persone che contattare i servizi sociali piuttosto che medici e via dicendo. Quindi però è soprattutto l'ascolto notturno che ha una prevalenza in questo contesto, ecco, di prevenzione del suicidio. Il telefono amico, lo ricordiamo, è aperto tutti i giorni dell'anno, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Questo è un traguardo importante perché vuol dire tanti volontari e tante volontarie.
2: Sì, anche tante spese, perché viene segnalato che anche soltanto in 6 mesi di attività fino al 1° settembre sono state oltre 340 le chiamate notturne, e gli spazi comunque vanno mantenuti in qualche modo, e perciò è partita una campagna di raccolta fondi, Una luce nella notte. La potete trovare proprio sul sito di Telefono Amico Italia, ed è una campagna che vuole proprio tenere accesa la luce nelle ore notturne, nelle ore in cui a tante persone serve maggiormente, e si possono fare delle donazioni anche minime, anche solo 1 euro si può donare, fino a quanto volete chiaramente, e sappiate che viene un po' quantificato, ecco, una notte, una metà notte di ascolto viene finanziata con 20 euro. Formare un volontario notturno, e la formazione è anche molto lunga, molto specifica, costa circa 150 euro, quindi non sono cifre bassissime, però con l'aiuto di tutte e di tutti, anche mettendo insieme qualche banconota virtuale, si può veramente fare la differenza.
3: Quindi aiutaci a tenere accesa una voce anche nel buio della notte con questa campagna, appunto, Una luce nella notte di Telefono Amico. Il riferimento è il sito telefonoamico.it. E ne abbiamo parlato anche noi all'interno di RBE, di Voci Protestanti. È un tema di cui forse dobbiamo imparare, con cui dobbiamo imparare a relazionarci tutti e tutte, senza pensare di essere già formati, però solo iniziando a farlo potremo cambiare qualcosa.

0: You Choose Street of Dreams, il brano che abbiamo ascoltato. E prima di lasciare lo spazio all'informazione di Popolare Network, che sta per arrivare, perché come sapete puntuale tutti i giorni, tutti i pomeriggi alle 15:30 arriva l'aggiornamento di Popolare Network, noi però abbiamo ancora il tempo per darvi una notizia che in realtà si collega con un argomento di cui abbiamo parlato tanto in questi giorni, perché oggi si apre l'artigianato a Pinerolo e tra il tema principale, il fil rouge, il filo che collega tantissimi eventi, talk, concerti, proposte culturali, mostre, e il tema della fotografia. Quindi non a caso, ecco, il titolo della 50ª mostra dell'artigianato è proprio Scatti, e quindi insomma fa riferimento al mondo della fotografia.
1: Sì, che si collega ai 200 anni circa dalla nascita della fotografia, la data un po' che si è andata a definire, quindi sono 200 anni da quando utilizziamo le fotografie. Le fotografie ci hanno accompagnato quindi in questi due secoli in tanti modi differenti, un po' per fermare degli scatti della vita di tutti i giorni, ma un po' anche per raccontare ciò che ci circonda, dal più grande, quindi dalle fotografie panoramiche o addirittura quelle dallo spazio, a quelle anche utilizzando delle lenti macro, no? Quindi del piccolissimo. E quindi anche attraverso la fotografia abbiamo idea di universi paralleli al nostro, all'umano. E questo è il tema della 7ª edizione di questo festival, di questa rassegna di Voghera Fotografia, Festival Nazionale di Fotografia, e sarà una ottima opportunità per poter scoprire dei modi differenti appunto di raccontare la realtà, quella magari nascosta ai nostri occhi, anche attraverso lo sguardo di vari fotografi e fotografe che si sono messi in gioco proprio per cercare di declinare questo tema in vari ambiti.
0: Il festival Voghera Fotografia si svolge dal 12 di settembre fino al 27 di settembre, quindi avete un ampio margine di tempo per organizzare la vostra visita se volete, tanto più che la location è il Castello Visconteo, quindi ci unite pure anche una visita a un luogo che la storia l'ha vissuta e che anzi in questo periodo sta vivendo dei lavori di restauro per poterlo riportare anche, diciamo, all'apertura, alla visita di molte persone, oltre che essere un piccolo polmone verde appunto nel centro storico di Voghera. E poi ci saranno delle immagini stupende. Beh, già questa che è stata scelta, ve la stiamo facendo vedere come, diciamo, copertina di questo appuntamento Universi Paralleli, è bellissima. Là un primo piano, una macro di una mantide veramente impressionante, che ti sta guardando.
1: Sì, ti sta proprio guardando, cioè, con
0: vieni
1: curiosità.
0: O vieni?
1: Curiosità, io sto sorridendo guardandola e non sarà, come succede molto spesso ormai nei festival, nelle rassegne, soltanto delle visite passive a delle mostre fotografiche, ma ci saranno moltissimi workshop, talk, incontri, videoproiezioni, altri eventi collaterali in cui ci si potrà proprio anche mettere in gioco attraverso la fotografia o incontri con i fotografi, sia che espongono ma

0: anche con curatori di mostre eccetera, che verrà declinato ovviamente poi su vari temi. Se volete avere maggiori informazioni, vi consigliamo di andare sul sito vogherafotografia.it per questa Universi Paralleli, settima edizione del Festival Nazionale di Fotografie dal 12 al 27 di settembre 2026.
1: Noi chiudiamo questa prima parte di Voci Protestanti Talk, rimanete con noi perché dopo l'informazione di Popolare Network ritorniamo, abbiamo ancora altre notizie da ricordarvi, altri appuntamenti, continuate anche a segnalarci e a scriverci diretta a chiocciolarbie.it oppure 328 87 57 845.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio alle 15.30, le notizie di Popolare Network.
3: Aula del Senato piena, è ripresa poco fa la discussione sulla legge elettorale. Il governo ha deciso di non dare indicazioni sulla proposta delle opposizioni di tornare alle preferenze. Questo significa che i giochi si faranno direttamente nel voto dei senatori senza appunto un'indicazione dell'esecutivo. Il punto politico principale è capire cosa farà Fratelli d'Italia, che alla Camera aveva appoggiato una proposta simile sapendo che non sarebbe passata, per tenere fede a quello che Meloni ha sempre detto, cioè di volerle le preferenze. Ma ora il problema è che la norma potrebbe invece passare, questo provocherebbe una spaccatura nel governo. Sappiamo che Forza Italia e Lega invece le preferenze non le vogliono e potrebbero a quel punto affossare l'intera legge elettorale non votandola alla Camera quando ci sarà l'ultimo passaggio. Questo è il quadro, a cui va però aggiunto un ultimo ora. Secondo l'agenzia ANSA, che riporta fonti della maggioranza, tutti e tre i partiti della maggioranza, quindi Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, avrebbero deciso unanimemente di votare contro la proposta del PD, che quindi in questo caso verrebbe affossata e rientrerebbe dunque questo rischio per il centrodestra.
2: La Banca Centrale Europea insiste sulla politica monetaria restrittiva. Oggi il board ha di nuovo aumentato il costo del denaro alzando i tassi di interesse di 25 punti base. Come dopo l'avvio della guerra tra Russia e Ucraina, la BCE continua a rispondere a un'inflazione generata da un problema di offerta in materia energetica, cercando di intervenire sulla domanda, rendendo più difficile il credito per le imprese e con conseguenze sul sistema produttivo e salari. E se per quest'anno potrebbe non essere l'ultimo aumento, i mercati ne attendono altri due prima della fine dell'anno, un primo effetto immediato sui tassi dei mutui. Un mutuo medio standard vedrà salire la rata mensile di quasi il 3% dopo essere salita di oltre il 6% da gennaio.
3: E intanto continua la corsa del gas sul mercato finanziario del TTF di Amsterdam, dove ha superato gli 81 euro per megawattora, confermandosi sui massimi dal dicembre del 2022, spinti dalle minacce tra USA e Iran. La produzione di petrolio in Arabia Saudita è crollata ancora ad agosto, toccando i minimi dal 1990, e il prezzo del greggio dunque si avvicina ai 105 dollari al barile. Alle 5 si riunisce il Consiglio dei Ministri per una nuova proroga fino al 24 settembre del taglio delle accise sul gasolio, che verrà coperto dai circa 200 milioni di extragettito IVA di agosto. Ancora rimandati invece gli annunciati più volte provvedimenti mirati, che a questo punto slitteranno ad ottobre.
2: Gruppo armato yemenita degli Houthi ha conquistato, oltre alla città di Mocha, anche l'isola di Zucar nel sud del Mar Rosso, lo sostengono fonti militari yemenite, specificando che la conquista è avvenuta dopo attacchi missilistici e un assalto terrestre condotto con imbarcazioni cariche di combattenti. La città di Mocha si trova a circa 70 km a nord dello stretto di Bab el-Mandeb, l'altro fondamentale snodo navale commerciale del Golfo Persico, oltre ad Hormuz.
3: E le conquiste militari degli Houthi, stretti alleati dell'Iran, arrivano in un contesto di forte ripresa delle ostilità fra Iran e Stati Uniti. Nei giorni scorsi, in attacchi incrociati, sono state distrutte diverse petroliere e navi da carico. Lasciateci finire il lavoro, ha detto la notte scorsa Trump alla convention elettorale di Dallas. Stiamo vincendo, controlliamo Hormuz, lo chiameremo stretto di Trump.
2: La Corte di Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per il ragazzo, all'epoca dei fatti quindicenne, a processo per l'omicidio di Aurora T, la tredicenne gettata da un balcone il 25 ottobre 2024 a Piacenza. La richiesta di sconto di pena era stata fatta dalla Procura Generale, considerate le attenuanti generiche a seguito della confessione dell'imputato. La madre ha contestato la decisione e ha chiesto un intervento della Presidente del Consiglio.
3: La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ENI, iscritta in base alla legge sulla responsabilità amministrativa degli enti, nell'ambito del procedimento sul caso Equalize, che vede al centro presunti accessi abusivi a banche date e report illegali. Il direttore affari legali dell'ENI, Stefano Speroni, è uno delle decine di imputate, tra cui l'ex numero uno dell'Equalize, Enrico Pezzali, per i quali il prossimo 13 ottobre si aprirà una maxi udienza preliminare.
2: 15.34 è tutto, ci risentiamo alle 17.30 con le notizie di Popolare Network più tardi, e buon ascolto.
1: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Popolare Network.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.
6: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
7: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
6: Domenica 13 settembre alle 17, presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour, va in scena il Luigi Martinale Quartet in Canzoni senza parole con l'orchestra da camera del Conservatorio Ghidini di Cuneo.
7: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
8: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Great Great Expectation.
1: Ce
0: l'ho fatta.
1: E gliel'abbiamo detto. Tutto l'expectation, tutto. Le aspettative. Oh. Andiamo non in terra anglofona,
0: meno
1: ma
0: male,
1: in terra giapponese.
0: Che non so se è meglio, in effetti.
1: Non credo che le pronunce in giapponese siano molto migliori, ma non ci andiamo proprio letteralmente. Vogliamo andare alla scoperta della Via del Sabi.
0: Che non è la Via del Sale, attenzione.
1: No, del Sabi, o meglio chiamata come, torna appena su, Sabi no Michi.
0: La facciamo vedere, eccola qua. Questo
1: eccola qua.
0: È il sito ufficiale appunto di questo percorso espositivo, la Via del Sabi, che potrete andare a vedere e a scoprire appunto nei prossimi giorni a Saluzzo, dal 12 di settembre, domenica 13, ci sono anche due workshop, quindi potete approfittarne se volete. La mostra di per sé rimane aperta fino al 27 di settembre e peraltro viene esposta in un luogo altrettanto affascinante come il Giappone, cioè il Monastero della Stella. Il Giappone silenzioso, ma cosa si intende quando si parla di Giappone silenzioso?
1: Che non parlano.
0: Sì, e che soprattutto in questo, certo.
1: No. Allora, tendenzialmente i giapponesi non parlano tantissimo.
0: Sono silenziosi.
1: Ma parliamo proprio di quelle cerimonie, quei luoghi in cui il silenzio è ricercato. Ad esempio si parla di templi, ma si parla anche di quei luoghi di meditazione,
0: esatto,
1: che non per forza sono templi. Si parla di luoghi in cui si scrive, oppure durante la cerimonia del tè. Ci sono molti momenti in cui in Giappone il silenzio non è soltanto richiesto, ma è proprio necessario per la ricerca più profonda, più spirituale, proprio attraverso l'azione che si sta compiendo, anche addirittura la non azione, per esempio un'azione meditativa, no, in cui non si agisce fisicamente, e il silenzio è fondamentale.
0: È vero, così come il silenzio è fondamentale nel luogo che ospita questo percorso espositivo, questa mostra, ovvero l'antico Monastero della Stella, di Santa Maria della Stella, fondato nel 1219, ha un pochino di storia alle spalle, questo luogo antico, e che di fatto io me lo vedo, no? Intriso di silenzio, di spazi aperti, di contemplazione, di ascolto, di meditazione. Quindi in effetti penso abbiano scelto davvero il luogo ideale. Questa mostra nasce, la mostra La Via del Sabi, appunto, nasce tra le fotografie di Andrea Lippi e le parole e gli ideogrammi interpretati da Luigi Gatti. Prima, mentre parlavi, mi sono un po' persa a guardare in modo affascinato un piccolo video che è presente nell'home page di questo sito, La Via del Sabi, che propone, se ci state vedendo in video, le vedete anche voi, delle bellissime immagini che sono poi le immagini che ritroverete anche nella mostra di Saluzzo. Ma poi c'era un video di un, non so se monaco o no, comunque di una persona giapponese che stava facendo un ideogramma con una calma incredibile.
1: Sì, e anche quella è un'arte, anche l'invenzione di ideogrammi, quindi cercare ispirazione per poter creare degli ideogrammi che di fatto sono tutto un insieme di tratti grazie al quale si può esprimere un'intera frase, un intero concetto. Quindi anche proprio l'arte dell'ideogramma è un altro dei temi che sono esplorati in questa mostra, attraverso proprio un incontro che ci sarà tratto anche da un libro scritto a quattro mani tra Andrea Lippi e Luigi Gatti, che vogliono proprio parlare di quanto nell'immagine intesa proprio come disegno messo su carta degli ideogrammi si possano nascondere magari ore di meditazione, anni di pensiero o intere vite che sono poi espresse in un ideogramma. Forse noi occidentali riusciamo a capire poco questo concetto, ma
0: molto poco,
1: molto poco, però la cosa più simile potrebbe essere una poesia o anche proprio una fotografia. Quello potrebbe essere un ottimo riferimento di confronto se volete approfondire questo tema. Quindi potete andare a scoprire da sabato 12 settembre la mostra La Via della Sabbia al Monastero della Stella in Piazzetta delle Trinità a Saluzzo. Sappiate che poi per domenica sono previsti anche dei workshop, tra cui anche appunto questo, una sorta di corso laboratorio proprio di introduzione alla scrittura giapponese degli ideogrammi.
0: E anche approfittare, insomma, di andare a curiosare in questo luogo così affascinante, un monastero del 1200, ha il suo perché, il Monastero della Croce di Saluzzo. Lasciamo il Giappone, magari però ci torniamo tra pochissimo, sempre in Voci Protestanti.

0: Scusate tecnici del suono, c'è un problema nella parte finale di questa canzone. No, è fatta proprio così, è voluta in questo modo. Allora, rimaniamo in terra giapponese, anzi in realtà con questo collegamento.
1: Chi la porta più via adesso?
0: No, vabbè,
1: Arianna sta lì, figuriamoci.
0: Io, se si parla di Giappone, io vado in brodo di giuggiole. E allora vi voglio proprio raccontare di una mostra sul Giappone che vi anche propone delle immagini di Giappone, che arriva direttamente dal MAO, il Museo di Arte Orientale di Torino, nel pieno centro del quadrilatero di Torino. Se non ci siete mai stati, siateci, anche perché arriveranno con l'autunno tante altre belle mostre, ma avrete l'opportunità di vedere ancora questa dal titolo Paesaggi da Sogno, Dreamscapes, fino al 29 di novembre. E ve la raccomando perché se amate in particolare il Giappone, ma siete anche amanti di quelle immagini, quelle litografie tipiche dell'Oriente, ma anche
1: questi toni e cru, esatto, terra,
0: anche
1: sabbia,
0: blu utilizzato moltissimo poi in queste immagini, ma anche se amate l'arte del manga, quindi del fumetto giapponese, io vi consiglio di fare un salto, perché potrete vedere quasi 40 di queste immagini, di queste litografie che raccontano delle 53 stazioni della Tokaido. Sono state disegnate e stampate nel lontano 1833 da tal Utagawa Hiroshige, che insieme al suo team ha proprio voluto disegnare le tappe che erano previste dalla Tokaido. Sa che cos'è la Tokaido?
1: Me l'hai spiegato fuori onda, ma ammettiamo, perché non lo sapevo, ma prima di andare in onda me l'ha spiegato Darianna.
0: Sì, era questo percorso che collegava, diciamo, le due capitali, la capitale imperiale e la capitale economica, che erano Edo, cioè l'attuale Tokyo, e Kyoto. E questo percorso veniva intrapreso da due tipologie di persone, cioè o i mercanti oppure i pellegrini. Ed erano previste un po' come i sentieri, i percorsi, i cammini che si fanno anche al giorno d'oggi, erano ovviamente previste delle tappe, ma non erano soltanto degli ostelli, perché poi sono venute a creare anche tutta una serie di attrazioni durante il percorso. Quindi il viaggio era anche fatto proprio per viversi l'esperienza del viaggio.
1: E anche un po' per visitare, forse.
0: Sì, assolutamente. Per visitare, per gustare anche di piatti locali. All'epoca non si era così tanto globalizzati, quindi da un paese all'altro c'erano delle specialità, o per fare acquisti, per comprare tessuti, per vedere le bellezze del territorio, che cambia tantissimo in quei luoghi. E quindi veniva anche data l'opportunità a chi non poteva mettersi in viaggio, perché costava all'epoca e portava via veramente tanto tempo, comunque in qualche modo di percorrere questa strada attraverso queste immagini.
1: Sì, mi dà l'impressione, adesso scorrendo appunto un po' di immagini che abbiamo trovato in rete e che poi vedrete dal vivo se andate appunto a visitare questa mostra al MAO, Museo d'Arte Orientale, mi dà l'impressione che questo paesaggio e questa strada appunto che è protagonista, le stazioni della Tokaido, la strada della Tokaido, sia stata anche un'occasione per incrementare le strutture che agevolavano la viabilità, quindi magari dei ponti che sono stati costruiti, dei passaggi che sono stati creati tra le montagne e che hanno permesso uno spostamento più agevole, quindi
0: sì,
1: magari ha anche contribuito a un maggiore scambio di merci, di culture, di espressioni.
0: Sì, nella testa di chi lo creò si voleva proprio raccontare questo viaggio a chi non lo poteva fare, anche a volte mettendoci un po' di immaginazione, perché a dire la verità Hiroshige non fece mai tutto il percorso completo, l'autore vero e proprio, quindi ci sono delle parti che sono nate dal racconto di viaggiatori che avevano intrapreso la Tokaido. Ah, questa è una delle mie immagini preferite, vediamo se riusciamo a farla vedere anche
1: a chi ci
0: sta guardando nella nostra versione video. E la cosa anche interessante è che, un po' come le fotografie che troviamo oggi nelle Lonely Planet, nelle guide turistiche, fotografano anche dei momenti un po' di vita reale, quindi delle persone che si incrociano lasciano su un ponte, del viandante che perde il cappello portato via dal vento. Questa è la mia immagine preferita sicuramente. E per questo che vi dicevo, ricorda un po' quelle che potrebbero essere le radici poi dei tipici manga giapponesi. Guardate bene le espressioni quando andrete a visitare questa mostra. Se non vi ho fatto venire voglia, non so cosa potrebbe farlo, se non guardare anche le immagini, se ci state guardando nella nostra versione televisiva. Come detto, Paesaggi da sogno, Dreamscapes, sarà presente, è disponibile al MAO di Torino, Museo d'Arte Orientale, fino al 29 di novembre 2026, e si accede semplicemente con il biglietto d'ingresso, non c'è bisogno di altri biglietti supplementari, quindi fatelo.

0: Sfumiamo Santa Marea per ricordarvi che noi siamo in chiusura di puntata. Voci Protestanti Talk sta per terminare.
1: Termina qui la puntata.
0: Si avvisano i gentili passeggeri di scegliere.
1: Le uscite di sicurezza sono qui ovunque. E l'appuntamento è per domani, sempre dalle 2 alle 4 del pomeriggio, sulle frequenze di RBS. Se ci volete scrivere, segnalare notizie o iniziative del nostro territorio, 328-8757-845, oppure diretta@rbe.it.
0: A domani, ciao e a presto per altre notizie e informazioni.
1: Ciao.
2: Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Aggiornamento con l'informazione locale delle ore 16, in studio Nicolo Sezzo. Il Tribunale di Torino ha ordinato a Glovo, la multinazionale di corrieri per le consegne a domicilio, di assumere un rider licenziato nel 2025 e di farlo con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Per il giudice inoltre occorre pagare adeguatamente anche i tempi di attesa fuori da ristoranti e negozi e non solo, come avvenuti fino ad oggi, quelli a effettiva consegna. Una sentenza che potrebbe avere conseguenze anche sugli altri 26.000 rider della piattaforma. Fino ad ora invece i rider erano in una posizione precaria, in quanto registrati come liberi professionisti e notoriamente sottopagati. La vicenda in questione era partita da un licenziamento avvenuto per motivi disciplinari, una misura che il tribunale ha dichiarato illegittima e infondata. Al fattorino dovranno essere riconosciute, secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro, anche tutte le differenze retributive dovute. Per gli anni precedenti, le spese legali, l'indennità di reintegro e contributi non versati per il passato. Legambiente ha rilasciato il bilancio finale della settima edizione di Carovana dei Ghiacciai, campagna internazionale realizzata in collaborazione con Cipre Italia e la partnership scientifica della Fondazione Glaciologica Italiana, che presenta i dati di bilancio della campagna frutto del viaggio di quest'estate lungo l'arco alpino. Il bilancio di quest'anno si apre con la parola horribilis, dovuta alle temperature da zero termico stabile sopra 4.800-5.000 metri, e lì oltre 70 eventi meteo estremi che hanno colpito le regioni alpine da gennaio a fine agosto 2026. Insieme al progetto della carovana abbiamo discusso anche della piattaforma politica e culturale Governare le Alpi che cambiano. Ne abbiamo parlato con Wanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Legambiente e presidente di Cipre Italia.
4: So che un segno molto tangibile della crisi climatica ha influenzato parecchio lo stato di salute dei ghiacciai e delle altre quote. E devo dire che il fenomeno che abbiamo osservato un po' dovunque non è solo un ritiro dei ghiacciai, ma un'incredibile accelerazione del fenomeno, cosa che già si rilevava in passato, ma mai così forte come adesso. Il messaggio principale è quello per cui le istituzioni non possono continuare a far finta di niente. Perché il problema più grosso è questo, non so se tutti avranno notato come il mondo dei partiti, il mondo delle istituzioni, coloro che governano ma anche coloro che stanno all'opposizione hanno trattato tanti argomenti quest'estate, ma a me non risulta che si sia parlato delle problematiche legate alla crisi climatica. Caso Monviso Coolidge, ma come anche gli altri casi, si collegano direttamente a questa proposta. Questa proposta, che è una conseguenza appunto del manifesto per una governance dei ghiacciai e delle risorse connesse, che è stato promosso appunto da noi di Carovana dei Ghiacciai insieme al CAI e sottoscritto da un centinaio di soggetti, associazioni, ma anche grossi enti come le università e migliori e maggiori enti di ricerca europea. Allora, questa piattaforma tenta di fare un passo in avanti rispetto al manifesto, cioè dai grandi principi vediamo di capire come muoverci, e insiste molto sulla pianificazione, che deve essere ad esempio multisettoriale per modificare quella che è la risposta e non rincorrere l'emergenza, perché adesso cosa si fa? Si rincorre l'emergenza, cioè c'è la disgrazia, c'è l'alluvione, rincorre l'emergenza, poi volto pagina. Nessuno più si ricorda di quel che è accaduto e ogni volta si riprende da capo. E questo non è un modo di lavorare. Allora, occorre riprendere dei percorsi di pianificazione seria del territorio, delle nostre risorse, con un atteggiamento diverso rispetto al passato. Il percorso sta andando avanti bene anche in termini di costruzione di relazioni, attività, progetti, cioè le cose che possono fare gli enti di ricerca insieme alle associazioni. Al solito l'assenza delle istituzioni. Non totale, perché in alcuni casi abbiamo avuto anche contatti e rapporti molto buoni, ma in altri casi no. Ad esempio, noi abbiamo presentato, appunto, riproposto un manifesto con la piattaforma il 1° agosto sull'Adamello. Avevamo coinvolto, avevamo chiesto alle istituzioni locali di essere presenti. Per noi sarebbe stato molto importante la loro presenza. Ci sarebbe piaciuto discutere, capire con loro, perché io sono certa che qualcosa staranno pensando, però, totale assenza.
3: Nuove preoccupazioni per i lavoratori della sede astigiana di Conecta, per i quali incombe nuovamente il pericolo di trasferimento nella sede di Torino. L'incontro tra aziende e sindacati, che era in calendario per martedì scorso alla Confindustria di Ivrea, è stato rinviato a data da destinarsi. In campo le istituzioni locali, con il comune di Asti, che per evitare lo spostamento dei lavoratori starebbe pensando di commissionare a Conecta la digitalizzazione delle pratiche amministrative dell'ente. Si svolgerà a Cuneo dall'11 al 13 settembre la quarta edizione di Articolo 27 Expo, rassegna dedicata all'economia carceraria. Tre giorni di fiera, spettacoli e dibattiti per mostrare che oltre le sbarre c'è una galassia di associazioni, lavoratori, volontari che lavorano per l'obiettivo che la Costituzione nell'articolo 27 stabilisce per il carcere, ovvero la rieducazione della popolazione carceraria. La rassegna si aprirà alle 10 di venerdì con le conferenze, il lavoro, il trattamento penitenziario e il ruolo dei finanziatori dello sviluppo dell'economia carceraria. Tra gli ospiti Domenico Minervini, direttore della casa circondariale di Cuneo, ed Emilio Minunzio, membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
0: È un festival che è nato proprio con lo scopo di rendere noto, di portare alcune esperienze di economia carceraria sul territorio, perché crediamo che sia assolutamente utile e funzionale coinvolgere la società civile sul tema del carcere, perché poi il tema della recidiva, come spesso ci diciamo, è un tema che coinvolge poi tutti noi, no? Perché poi il detenuto ovviamente a fine pena deve essere reinserito nella società e quindi deve essere messo in condizioni di ritrovare un lavoro e possibilmente anche una casa e di conseguenza anche ricominciare una vita il più normale possibile. Quindi il tema di creare questo ponte tra il dentro e il fuori, il fatto di appunto creare questo festival proprio nel centro storico di Cuneo, quindi in piena città, ha proprio questa valenza, cioè il fatto di riuscire quindi a condividere esperienze con il territorio. Poi, come diceva lei, l'economia carceraria, il lavoro in senso lato, ha un'utilità indubbia nel percorso di reinserimento del detenuto, ma l'esperienza che abbiamo noi con le nostre attività lavorative in carcere che portiamo avanti dal 2019, abbiamo anche preso coscienza e consapevolezza di come il lavoro da solo non sia sufficiente. È necessario creare un ecosistema, è necessario mettere insieme più controparti che su questo percorso hanno a diverso titolo diverse funzionalità, ma quello che ci piace fare è che tutte queste controparti possano condividere la stessa responsabilità. Il fatto di avvicinare le realtà carcerarie in piazza, come stiamo facendo, sicuramente aiuta le persone a conoscere e di conseguenza aiuta anche a far scendere quelle barriere di diffidenza, per non dire peggio, no? Nei confronti quindi del sistema carcerario e dei detenuti. Quindi, io penso che riuscire a creare questi ponti, noi in questi 4 anni abbiamo visto sempre interesse crescere da parte della società civile, da parte dei cittadini, vengono, chiedono, si informano ed è anche un po' lo scopo di questo festival, cioè dare l'opportunità e l'occasione alla società civile di conoscere.
3: Terminiamo infine col meteo. Domani la pressione torna ad aumentare sul Piemonte. Per questo motivo la giornata trascorrerà con un tempo asciutto e parzialmente soleggiato. Il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso, però su tutto il territorio, temperature massime comprese tra i 18 e i 26 gradi, valori notturni stazionari. Anche in Liguria è situazione simile, il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio, con temperature massime comprese tra i 24 e i 25 gradi, venti deboli da nord e mare calmo. L'aggiornamento delle ore 6 ci termina qui, io vi ricordo il prossimo notiziario alle ore 18. A tutti gli ascoltatori auguro un buon proseguimento di giornata con RBE.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: sull'Isola dei Ricordi.
1: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
2: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
1: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
3: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
4: Amiche per la vita!
1: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Siete le sorelle Owens?
6: Sì, se amiamo qualcuno muore.
5: Ma dai, a settembre
6: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
6: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2, al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Col Team DAB siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Segnaliamo code per un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce fra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Sui restanti percorsi regionali il traffico scorre invece in modo regolare. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: RBE, cultura, informazione, relax.
4: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist è stata ideata da Francesco Piperis e ogni giorno i titoli delle canzoni sono accomunati da una parola o un tema. Buon ascolto!

sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Sono matta io, ma sono matta.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: zuccherosa. Cosa?
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Subsonica con Rifugio su RBE ci fa cominciare questa puntata di Mi Ritorni in Mente. Speriamo che sia un po' una sorta di rifugio per voi anche, no? Dalle 17 alle 19 Mi Ritorni in Mente, in generale durante l'arco del giorno, la nostra radio con i suoi programmi, le trasmissioni, la musica, le notizie, eh?
1: Un salutone anche da parte mia. Bravo. Perché finalmente Marta mi fa parlare. Taci un momento.
0: Scusa, ma
1: taci.
0: Dico due parole e ti senti subito.
1: Sì, subito.
0: Come se avessi
1: subito
0: preso, insomma.
1: Buonasera, buon pomeriggio. Ti sei spogliata?
0: Ma in realtà ho tolto un gilettino così di che faceva solo scena.
1: Da contorno. Ti pare il momento di mettersi in magliettina bianca così, come niente? Come se fossi a casa in pigiama? Cioè, per mettersi qualcosa di meglio?
0: Cioè, stai criticando il mio outfit? Fammi capire.
1: Comunque. Marta si è portata un elefantino dietro, un elefantino
0: sì,
1: porta fortuna, piccolo, simpatico.
2: L'ho fatto io?
1: Bene, brava, ma non si vede, dai, è troppo piccolo. Senti, non fare la vocina, non fare queste vocine che mi fanno arrivare ricordi terribili.
0: Chissà come sta, chissà.
1: Allora, senti, di cosa parliamo oggi? Andiamo un po' a vedere, che ci sono tante cose importanti da dire. Per esempio, oggi Marta inizieremo a parlare del salto del canguro. Cos'è il salto del canguro? Nell'automobilismo, eh?
0: Ah, no? Nell'automobilismo? Ma che ne so io cos'è?
1: Ma non
0: il
1: l'automobilismo
0: del
1: da Formula 1, nell'automobilismo quello di tutti i giorni.
0: Quello
1: quotidiano.
0: Quello che faccio pure io.
1: Cioè, quello che fai pure tu. Non hai mai fatto il salto del canguro? L'hai fatto o non l'hai fatto?
0: Che ne so se ho fatto il salto. No, non lo so, magari l'ho fatto, ma inconsapevolmente.
1: Allora,
0: tu l'hai fatto, lo fai?
1: Non è da fare. Meglio non sarebbe tanto da fare.
0: Ah, no, infatti, io sono molto corretta alla guida.
1: Figurati se non hai fatto il salto del canguro anche tu. Dai, dopo spieghiamo che cos'è questo salto del canguro. Che bisogna poi mettere tutti allerta che non bisogna farlo, perché è una questione di limiti di velocità che bisogna rispettare. Ecco. E però è un modo per bypassare un po' questa storia. Ecco.
0: Ma il canguro salta, c'è un marsupio, che cos'è? Vabbè,
1: dopo lo spieghiamo. Salto del canguro, poi andiamo un po' a vedere che sulle Alpi è arrivato l'esoscheletro che praticamente ti aiuta a camminare. Si appiccica addosso questo scheletro e ti aiuta a camminare in salita, a fare meno fatica con i muscoli, con una schiena malandata come la mia, hai capito?
0: Ok, parliamo di protesi oggi, quindi per la tua schiena.
1: Ma non è una protesi proprio, è un esoscheletro, si chiama così.
0: Però non è che se tu hai una problematica, Sam, devi poi monopolizzare la trasmissione su questa cosa che riguarda la risoluzione dei tuoi problemi di salute.
1: Non
0: sarebbe giusto, carino. Non è che io parlo di gastroprotettori in trasmissione, no? Dalle migliori marche alle peggiori.
1: Meno
0: dire.
1: Male,
0: perdonatelo.
1: Ci mancherebbe altro. E poi dopo andiamo a parlare di buone maniere.
0: Che bravo, sì.
1: Che le stiamo perdendo. Perdendo le buone maniere. Ci sono 10 gesti semplici che una volta erano la normalità e che adesso stanno andando in disuso. 10 di questi.
0: Ieri abbiamo parlato delle parole che perdiamo. Oggi parliamo delle buone maniere che perdiamo.
1: Ma è tutto un merito.
0: Ma
1: è tutto mi ritorno in mente, Marta. Ci ritorna in mente quando eravamo meglio. Sempre così.
0: Questa nostalgia del passato.
1: Nostalgia canaglia, ma io direi che possiamo iniziare.
0: Ma io anche direi di sì. Quindi partiamo. 17:11, mi ritorno in mente. Vi accompagna in questo pomeriggio fino alle 19:00.

0: Jack White con Dollar Bill su RBE 17:13. Mi ritorno in mente Marta e Samuel che adesso vi portano a fare un viaggio. Tu lo sapevi a proposito di viaggi, Samuel, che io quando ero piccola ho fatto l'esame di quinta elementare, no?
1: Anch'io l'ho fatto ancora,
0: vabbè,
1: l'esame di quinta.
0: Su di te non avevamo dubbi. Su di me magari uno può dire era ancora dentro la riforma oppure no.
1: Ma sì, ma non crederti poi così piccola, così bimba, cioè non è che
0: vabbè,
1: è passato
0: vabbè.
1: Di tempo da quando hai dato l'elementare. Non far credere alla vabbè. Gente che è stato soltanto ieri, ecco. Boh.
0: Comunque, ho fatto l'esame della quinta elementare, bisognava praticamente all'epoca nella mia classe, nella mia scuola,
1: sì.
0: Bisognava diventare dei tour operator.
1: Ah sì?
0: Quindi cosa dovevi fare? Dovevi organizzare per portarlo poi all'esame un viaggio come se fossi un'agenzia di viaggio.
1: Ah, bello.
0: Quindi
1: bello.
0: Proporre alle persone da là, in che periodo, che un tot di giorni, che
1: hai
0: attività
1: capito?
0: Fare,
1: bello.
0: Cosa portare. E io avevo fatto il viaggio in treno, di
1: sì.
0: Un trenino, il trenino del Bernina, mi pare. Appunto che passava in Svizzera e ti faceva ammirare il paesaggio.
1: È bello, brava.
0: Capito?
1: Qualcosa di simile che sta succedendo adesso, anche perché ormai è una tradizione, il treno del Foliage dal 10 ottobre torna il percorso autunnale tra Italia e Svizzera. Oh, torna, bello, anche perché poi è conosciuto in tutto il mondo ormai, Marta.
0: Certo, sono 52 chilometri di binari tra l'Italia e la Svizzera che collegano Domodossola in Piemonte a Locarno che si trova nel Canton Ticino in Svizzera. Questa edizione 2026 parte il 10 di ottobre ma prosegue fino al 15 novembre, quindi ce n'è abbastanza di tempo, e nasce nel 2016, è questa iniziativa che ormai si ripete un po' tutti gli anni.
1: Tu pensa un po' che il The Telegraph l'ha definito il viaggio in treno più spettacolare d'Europa, mentre il Guardian ha scritto treno del mese, quindi ci sono tanti titoli importanti per questo Foliage, osservare tutte le foglie, i cambiamenti delle luci, i colori dell'autunno, spettacolare da fare veramente.
0: Sì, anche il New York Times dice, non so se l'hai detto, tra le 5 migliori esperienze autunnali di viaggio sui binari d'Europa.
1: Ecco, vabbè, detto questo, detto tutto, no? 52 chilometri sono.
0: Sì, dura poco meno di 2 ore per tratta, raggiunge una quota massima di poco superiore agli 800 metri e non so se vogliamo dire il percorso, ma insomma.
1: Beh, ma l'abbiamo detto praticamente.
0: Di massima è quello.
1: Che collegano Domodossola a Locarno, insomma, la ferrovia è Vigezzina Centovalli, ecco, 52 chilometri. Bene, da fare, assolutamente.
0: Una
1: cosa da fare anche perché l'abbiamo detto dal 10 ottobre, mi raccomando, quindi, e poi va avanti fino al 15 novembre, quindi di tempo per farla ce n'è, per portarsi la macchina fotografica come piace tanto a me, di fare fotografie a colori spettacolari dal finestrino e non solo, ecco, magari.
0: Anche, bello.
1: Magari sì, ma si scende, si fanno le fermate, non credo, non lo so. Forse sì.
0: Sì, 2 ore di viaggio per tappa, quindi poi scendi, fai la tua fermata e poi riparti.
1: Bello, bello, bello da fare. Bene.
0: Bene, 17:17, i numeri che piacciono a Samuel. RBE, vicina a te.

0: Il salto del canguro non è una roba che è nata quest'estate, no? Sai, il salto del canguro, sì, quei tipo balli di
1: ballo,
0: gruppo, esatto.
1: Un ballo estivo.
0: No, non è un ballo estivo, no. Abbiamo capito, abbiamo detto prima.
1: È una cosa da furbetti che fanno, purtroppo la fanno molte persone, non è da fare assolutamente, infatti vogliamo parlare un attimino perché uno dice ma che cosa significa fare il salto del canguro con l'auto quando chiaramente non è che facciamo delle impennate e facciamo un vero e proprio salto, però c'è una questione dietro il salto del canguro in automobile.
0: Esatto, allora tra poco intanto spieghiamo che cos'è il salto del canguro esattamente.
1: Sì, sì, sì.
0: E vediamo un po' se siete anche voi tra le persone che lo praticano.
1: No, non,
0: che
1: non
0: sport,
1: dove, non,
0: che
1: non
0: sport
1: bisogna.
0: Fai? Faccio il salto del canguro.
1: Non
0: più
1: va
0: o meno
1: bene.
0: Tutti i giorni.
1: No, ma no!
0: Vicino casa.
1: Ma no!
0: Anche vicino casa è comodo. È proprio comodo il salto del canguro e niente.
1: È proprio comodo.
0: E vabbè.
1: Ma se non sai neanche che cos'è ancora.
0: No, ho capito cos'è.
1: Hai capito? Hai capito cos'è, come
0: sì,
1: l'hai
0: sì,
1: praticato
0: sì,
1: qualche
0: sì.
1: volta il salto del canguro in auto?
0: No, io no.
1: Ecco.
0: No, assolutamente.
1: Assolutamente, vabbè.
0: No.
1: Vabbè, chi non l'ha mai fatto una volta, secondo me, però...
0: Ma davvero?
1: Sì, ma come?
0: No, dai.
1: Vabbè, dai, dopo spieghiamo
0: vabbè,
1: che cos'è.
0: Vabbè, dai, devi insatto. Esatto.

0: Me la rido sotto i baffi perché è una cosa che riguarda un po' tutti e tutte, mi sa questo.
1: Allora, il salto del canguro è una cosa che non bisognerebbe fare, però molti la fanno. E cos'è? Si guida tranquillamente, no? Più o meno tranquillamente. Uno magari va un po' in velocità e quando c'è un rivelatore, un autovelox di velocità, cosa succede? Che chi fa il salto del canguro rallenta all'improvviso, sì. Va pian pianino proprio lì dove c'è l'autovelox, appena superato l'autovelox vai di acceleratore, si parte.
0: Tra l'altro, anche di più perché hai perso del tempo prima rallentando e quindi devi recuperarlo perché c'è un sacco di cose da fare tu.
1: Un sacco di cose, ma tantissime cose da fare, quindi vai velocissimo e quindi alla fine peggiori ancora la situazione di quello che poteva essere già una velocità normale di andatura. Di andatura
0: credo. Allora non va fatto. Qualcuno avesse dei dubbi, non va fatto. Però ogni tanto lo facciamo.
1: Allora
0: no, ti posso dire una cosa.
1: È pericoloso.
0: Però anche è vero che ci sono dei tratti di strada dove in effetti questi rilevatori di velocità sono messi un po' così all'improvviso, nel mezzo di una strada dove magari poco prima hai un massimo di 70 km orari, poi pum! Hai questo 50 e poi dopo, cioè su dei rettilinei che in effetti provoca, cioè non è che provocano, ti provocano, però ti provocano.
1: Ma senti, se sono pochino, lì messi così ci sarà un perché. Allora,
0: lo so, allora però secondo molti studi appunto un solo radar ha un'influenza limitata, no, su uno specifico tratto di strada. Sono probabilmente molto più efficaci dei sistemi più avanzati, come ad esempio i tutor che vanno a misurare la velocità massima ma anche quella media fra i due tratti, quindi questo chiaramente
1: per cercare di pinzare chi fa il salto del canguro, ecco. Però altre spiegazioni che qualcuno si è dato è che magari gli autovelox dovrebbero essere meno evidenti, mettere sì il cartello da questo punto in poi c'è un autovelox, ma poi non fare vedere dov'è.
0: Esatto.
1: Perché così magari chi va in velocità e chi tenta il salto del canguro viene pinzato perché non sa bene dove rallentare, dove aumentare di nuovo la velocità, hai capito?
0: Certo.
1: Forse questa potrebbe essere la soluzione migliore.
0: Forse è la migliore. Comunque è fondamentale non correre in strada mai, ma non farlo soltanto per non beccarsi la multa, ma farlo veramente per viaggiare in sicurezza, per far viaggiare le altre persone in sicurezza e di conseguenza anche noi.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio, alle 17.30, le notizie di Popolare Network. Destra si ricompatte, boccia le preferenze, niente da fare al Senato per l'emendamento dell'opposizione che puntava a introdurre nella legge elettorale il voto di preferenze senza capilista bloccati. Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega hanno votato contro, smentendo così l'ipotesi che il partito di Meloni lo potesse sostenere. Da una parte sarebbe stato coerente con la posizione del partito, dall'altra però avrebbe aperto una frattura con gli alleati. Salvini e Tajani le preferenze non le vogliono. In aula e l'opposizione hanno gridato vergogna all'indirizzo di Fratelli d'Italia. Renzi ha letto un intervento di Meloni del 2014 a favore delle preferenze.
2: La navigazione e il commercio internazionale nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el-Mandeb rimangono sicuri e regolari, dice in un comunicato il portavoce degli USA, dopo che oggi la milizia yemenita ha strappato all'esercito regolare dello Yemen un'importante città portuale, Mocca. Il portavoce ha però detto che le operazioni di terra saranno intensificate. Città di Mocca si trova a circa 70 km a nord dello stretto di Bab el-Mandeb, l'altro fondamentale snodo navale commerciale del Golfo Persico, oltre ad Hormuz. Il conflitto nello Yemen si riaccende dunque con possibili conseguenze sullo scacchiere del Golfo. Bab el-Mandeb è largo appena 20 km e se gli Houthi decidessero di bloccare o limitare il traffico navale potrebbero farlo anche solo con l'artiglieria.
1: E spinta proprio dal conflitto in Medio Oriente continua la corsa del gas sui mercati finanziari, che ha superato gli 81 euro per megawattora, mentre il petrolio continua a stare stabilmente sopra i 100 dollari dopo il crollo della produzione dell'Arabia Saudita. Alle 17 è iniziato il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe approvare una nuova proroga fino al 24 settembre del taglio delle accise sul gasolio, invece rimandati ancora gli annunciati provvedimenti mirati, mentre la Banca Centrale Europea insiste sulla politica monetaria restrittiva. Oggi il board ha di nuovo aumentato il costo del denaro, alzando i tassi di interesse di 25 punti base.
2: L'industria italiana continua a ristagnare. A luglio 26 la produzione industriale è salita dello 0,7% rispetto a giugno, restando così ferma rispetto all'anno precedente e in lieve calo rispetto all'ultimo trimestre. Secondo l'Istat, tra il 2021 e il 2026 ci sono stati circa 1.600.000 occupati in più, concentrati soprattutto negli over 50, mentre la fascia anagrafica più giovane ha visto addirittura il calo degli occupati.
1: Un'altra sentenza fondamentale sul lavoro dei ciclofattorini: il Tribunale di Torino ha ordinato il reintegro all'assunzione a tempo indeterminato per un ciclofattorino che era stato sloggato dall'algoritmo di Glovo, quindi di fatto licenziato, e ha ribadito che il tempo di attesa degli ordini è tempo di lavoro e dunque va retribuito. L'ennesimo riconoscimento della condizione di lavoro subordinato e che respinge le tesi della gestione autonoma del tempo da parte dei ciclofattorini.
2: Sovraffollamento nelle carceri raggiunge un tasso calcolato al 139,79% su base nazionale, così emerge dal report rispetto della dignità della persona privata della libertà personale del Garante nazionale per i diritti delle persone private della libertà personale, aggiornato al 31 di luglio. In particolare, su un totale di 189 istituti censiti, 7 si trovano in condizioni di sovraffollamento critico, oltre il 200%, mentre 69 presentano un tasso di occupazione superiore al 150%. Gli istituti tra 100 e 149% sono 86 e solo 27 strutture operano sotto la capienza regolamentare.
1: Il presidente russo Putin avrà un incontro col suo omologo cinese Xi Jinping a margine del vertice della cooperazione dell'Asia-Pacifico il prossimo novembre a Shenzhen, in Cina. L'ha detto il consigliere di Putin per la politica estera, Yuri Ushakov. Putin e Xi si sono incontrati l'ultima volta il 31 agosto, ora i due leader hanno concordato di tenere colloqui sostanziali. Nei giorni scorsi lo stesso Ushakov non ha escluso che in quell'occasione possa esserci un vertice a tre anche col presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Alle 18.30 gli aggiornamenti, alle 19.30 il giornale radio di Popolare Network, a più tardi.
0: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi

0: E rieccoci qui 17:40 su RBE con Mi Ritorni in Mente, pronti a parlare di nuove notizie.
1: Allora andiamo un po' a vedere adesso, Marta, andiamo sulle Alpi, no? Proprio su in alto, perché sono arrivati gli esoscheletri, ecco, sono quindi stanno invadendo un po' le Alpi e piacciono a parecchie persone. E che cosa sono questi esoscheletri? Fra poco non lo spieghiamo, perché possono aiutare nella camminata. Diciamo che quando ho letto la notizia ho detto vabbè, sai, aiutarti nella camminata, nel salire, però potrebbe aiutare persone magari un po' in difficoltà, come sono per esempio io in questo momento, che con la mia schiena non mi regge tanto bene. Potrebbero spingerti a salire, perché aiutano i muscoli, le ginocchia le sorreggono e ti danno spessore in qualche maniera. Hai capito l'esoscheletro?
0: Ho capito,
1: che cos'è?
0: Sì, allora si tra appiccica, poco lo spieghiamo meglio.
1: Si appiccica
0: come una cozza addosso, però è piacevole perché ti aiuta.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: E mica solo i ciclisti, no? Dovevano avere la loro agevolazione con le biciclette elettroniche, no? Per andare su montagne ripide, salite che arrampicano tantissimo, e quindi farle tutto col proprio fiato e i propri muscoli diventa difficile, no? Anche i camminatori e le camminatrici, tipo in montagna, possono avere delle sorte di, non di gambe elettriche, però un piccolo aiutino, che non sono soltanto i bastoncini da trekking, da cui
1: pensa a mettere delle gambe elettriche, veramente sarebbe da aggiungere, diventare un millepiedi che scala le montagne, perché con tutte le gambette che ti aiutano a salire. Beh, però qui la questione si avvicina, perché sulle Alpi sta arrivando, anzi sono già arrivati, sono arrivati gli esoscheletri, che sono praticamente un aiuto a motore con batterie per camminare in montagna con meno fatica, no?
0: Aiutanti
1: a salire, insomma.
0: Immaginatevela come una sorta di cintura, no? Appunto, come diceva Samuel, ha un motore, delle batterie, viene fissata questa cintura nella parte bassa della schiena, poi ci sono dei braccetti mobili che scendono dalle anche, vanno verso le vostre cosce, poi dei supporti morbidi sopra il ginocchio, che quelli chiaramente sono poi anche da fissare. Pesa circa 2 kg, la batteria è inclusa e bisogna solo ricordarsi di ricaricarlo, forse?
1: Beh sì, chiaramente bisogna caricarla, la batteria garantisce una media di 40.000 passi.
0: Ehi,
1: ce ne sono andati a fare. Vabbè, sai, di solito quanti passi bisognerebbe fare al giorno? 10.000 passi, no?
0: Sì.
1: 10.000 passi al giorno, 40.000 sono già parecchi,
0: sono
1: da fare
0: tanti,
1: in un colpo solo, quindi 40.000 passi garantiti e per me... E permette di avere un importante aiuto muscolare che agevola il sollevamento e la distensione della gamba, quindi vi permette anche proprio di distendere, la cosa che io per esempio adesso non riesco a fare per la schiena, no? Ecco, benissimo.
0: Vai, è sempre lì che parla dei suoi problemi di schiena, però comunque questo esoscheletro qua toglie un po', come si dice, la fatica, no? I nostri quadricipiti, alle ginocchia, quindi chi appunto come Samuel anche... riconosciamo,
1: no vabbè, ma tu
0: pensa sempre problemi di questo tipo,
1: però
0: continuare a fare le sue passeggiate soprattutto in alcuni periodi
1: Ma pensa alla gente che vuole fare delle passeggiate in montagna e non può farlo perché inizialmente pensavamo che fosse una cosa superflua, no?
0: Sì.
1: questo esoscheletro, perché dicevo cos'è, se uno vuole andare in montagna, però se appunto ha delle problematiche fisiche e vuole veramente vedere, godere della bellezza della natura, delle montagne, può farlo aiutato da questo esoscheletro. Quindi tanto di guadagnato. Adesso bisogna capire quanto costa, perché stanno arrivando, bisogna vedere anche quanto è.
0: Allora, voi pensate, sono stati prodotti in Cina? Sono stati, diciamo, progettati e prodotti in Cina, però sono arrivati adesso anche in Lombardia, a Livigno, in Trentino, e si trovano soprattutto nei grandi centri commerciali. Non facciamo nomi, però i grandi centri commerciali che vendono soprattutto robe di elettronica, elettrodomestici, ce li hanno o comunque stanno per arrivare, quindi probabilmente non sarà così difficile incrociare qualcuno con un esoscheletro in montagna come non è difficile incontrare qualcuno con delle bacchette da trekking.
1: Beh sì, sarà un po' un certo stupore vedere, perché poi vabbè, non è che sia poi così appariscente, tanto pesa 2 chiletti, e sono 2 chiletti che ti metti sulle gambe, però ti aiuta un po' come sono le biciclette elettroniche e elettriche, che
0: certo,
1: sono belle pesanti tutto sommato, però quando partono vanno in tutta scioltezza. Quindi probabilmente qui succede la stessa cosa. Vabbè.
0: Non vi fate prendere dal pietismo, cioè se vedete una persona che ha un esoscheletro, non fissatelo, guardatelo con una faccia tipo dire: oh mamma mia, che cosa ti è successo, raccontami. No, semplicemente magari in quel momento ha dei problemucci come possiamo avere tutti e vuole un supporto che gli permetta di passeggiare
1: oppure,
0: e di sostenere i ritmi di prima.
1: Oppure semplicemente qualcuno che vuole faticare poco.
0: Anche.
1: C'è chi vuole andare in montagna per godere della natura così senza far spendere una goccia di sudore.
0: Esatto,
1: e quindi...
0: mami, vengo in montagna solo se mi porti l'esoscheletro. Capito?
1: Ma sai quanti giovani adesso lo prenderanno sto esoscheletro?
0: Certo.
1: Vedrai, ci faccio andare. Comunque, vabbè, questo potrebbe essere, a me interessava dirlo soprattutto perché può interessare a persone che sono in difficoltà, che possono essere aiutate a godere della natura andando in montagna, anche se magari hanno delle problematiche articolari e muscolari. Ecco, quindi
0: volevo chiedere agli esperti, ma purtroppo non ci sono, se era possibile utilizzarlo anche così in un ambiente cittadino, no? E sono interessata per una persona a cui tengo molto, comunque vabbè, avremo modo anche
1: ma serve per scalare, serve per salire
0: di,
1: non serve,
0: salire non sulla serve, macchina non serve per salire per andare, il marciapiede,
1: ma non serve per andare dalla cucina al salotto,
0: dice.
1: Vabbè,
0: io ti stavo soltanto aiutando.
1: Grazie.
0: Se poi non apprezzi, non so che dire.
1: Mi fa piacere che pensi a me, guarda, veramente,
0: sempre,
1: grazie.
0: Sempre.

0: Buongiorno e ben ritrovate e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio Darianna Tedesco. Il Tribunale di Torino ha ordinato a Glovo, la multinazionale di corrieri per le consegne a domicilio, di assumere un rider licenziato nel 2025 e di farlo con rapporto di lavoro subordinato e a tempo pieno e indeterminato. Per il giudice, inoltre, occorre pagare adeguatamente anche i tempi di attesa fuori da ristoranti e negozi e non solo, come quello avvenuto oggi, quelli di effettiva consegna. Una sentenza che potrebbe avere conseguenze anche sugli altri 26.000 rider della piattaforma. Fino ad ora, invece, i rider erano in una posizione precaria in quanto registrati come liberi professionisti e notoriamente sottopagati. La vicenda in questione era partita da un licenziamento avvenuto per motivi disciplinari, una misura che il Tribunale ha dichiarato illegittima e infondata. Al fattorino dovranno essere riconosciute, secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro, anche tutte le differenze retributive dovute per gli anni precedenti, le spese legali, l'indennità di reintegro e i contributi non versati per il passato. Legambiente ha rilasciato un bilancio finale della 7ª edizione di Carovana dei Ghiacciai, campagna internazionale realizzata in collaborazione con Cipra Italia e la partnership scientifica della Fondazione Glaciologica Italiana. Sentiamo il servizio di Nicolo Sezzu.
1: Legambiente presenta i dati di bilancio della campagna frutto del viaggio di quest'estate lungo l'arco alpino. Il bilancio di quest'anno si apre con la parola horribilis, dovuta alle temperature da zero termico stabile sopra 4.800-5.000 metri e gli oltre 70 eventi meteo estremi che hanno colpito le regioni alpine da gennaio fino a agosto 2026. Abbiamo parlato con Wanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Legambiente e presidente di Cipra Italia.
2: Che è un segno molto tangibile della crisi climatica, ha influenzato parecchio lo stato di salute dei ghiacciai e delle altre quote. E devo dire che il fenomeno che abbiamo osservato un po' dovunque non è solo un ritiro dei ghiacciai, ma un'incredibile accelerazione del fenomeno, cosa che già si rilevava in passato, ma mai così forte come adesso. Il messaggio principale è quello per cui le istituzioni non possono continuare a far finta di niente.
1: Insieme al progetto della carovana abbiamo discusso anche della piattaforma politica e culturale Governare le Alpi che cambiano e di come caso Monviso Coolidge osservato quest'anno si intrecci con il progetto.
2: Caso Monviso Coolidge, ma come anche gli altri casi, si collegano direttamente a questa proposta. Questa proposta, che è una conseguenza appunto del manifesto per una governance dei ghiacciai e delle risorse connesse, che è stato promosso appunto da noi di Carovana dei Ghiacciai insieme al CAI e sottoscritto da un centinaio di soggetti, associazioni, ma anche grossi enti come le università e migliori e maggiori enti di ricerca europea. Allora, questa piattaforma tenta di fare un passo in avanti rispetto al manifesto, cioè dai grandi principi vediamo di capire come muoverci e insiste molto sulla pianificazione, che deve essere ad esempio multisettoriale per modificare quella che è la risposta e non rincorrere l'emergenza, perché adesso cosa si fa? Si rincorre l'emergenza, cioè c'è la disgrazia, c'è l'alluvione, rincorre l'emergenza, poi volto pagina. Allora occorre riprendere dei percorsi di pianificazione seria del territorio, delle nostre risorse, con un atteggiamento diverso rispetto al passato.
1: La carovana rilancia poi da anni l'idea di un manifesto europeo per una governance dei ghiacciai e delle risorse connesse. Ma come ci spiega Bonardo, la comunicazione con le grandi istituzioni è sempre più difficile.
2: Il percorso sta andando avanti bene anche in termini di costruzione di relazioni, attività, progetti, cioè le cose che possono fare gli enti di ricerca insieme alle associazioni. Al solito l'assenza delle istituzioni. Non totale, perché in alcuni casi abbiamo avuto anche contatti e rapporti molto buoni, ma in altri casi no. Ad esempio, noi abbiamo presentato, appunto, riproposto un manifesto con la piattaforma il 1° di agosto sull'Adamello. Avevamo coinvolto, avevamo chiesto alle istituzioni locali di essere presenti. Per noi sarebbe stato molto importante la loro presenza, però totale assenza.
0: La città metropolitana di Torino accelera sui lavori per i ponti di Inverso Pinasca e Villafranca Piemonte, finanziati dal decreto ponti del 2018 per rispettare le scadenze del Ministero delle Infrastrutture. Obiettivo: pubblicare gli avvisi di gara entro metà settembre e assegnare gli appalti entro il 31 ottobre. A coordinare il gruppo di lavoro è il vice sindaco metropolitano Jacopo Succo, mentre l'ente ha stanziato oltre 1,2 milioni di euro di risorse proprie per accelerare la progettazione. Per Inverso Pinasca l'intervento vale complessivamente 3,6 milioni di euro, mentre a Villafranca Piemonte i lavori già avviati costeranno 2,8 milioni. In corso anche la gara per il ponte sul Po a Carignano, da 6,5 milioni di euro. Al via oggi 5 nuovi bandi della Regione Piemonte a sostegno della filiera del libro, per una dotazione complessiva di oltre 1,8 milioni di euro. La quota principale, quasi 940.000 euro, finanzia festival, rassegne letterarie e premi. Altri 200.000 euro sono destinati a imprese editoriali e librerie indipendente, mentre 100.000 euro andranno a voucher per la partecipazione a fiere, incluso il Salone del Libro di Torino. Previsti infine 199.000 euro per la digitalizzazione dei beni librari e 398.000 euro per la tutela di archivi e patrimonio documentale. I contributi regionali potranno coprire fino all'80% delle spese ammissibili, a seconda del bando. Le domande potranno essere presentate dal 10 settembre al 5 ottobre tramite il sistema regionale finanziamenti domande del sistema Piemonte. Il 74% degli studenti universitari dorme meno delle 8-9 ore raccomandate e circa il 20% soffre di un disturbo del ritmo circadiano, con difficoltà ad addormentarsi presto e conseguente deprivazione del sonno. Al Centro di Riferimento Regionale di Medicina del Sonno delle Molinette di Torino, diretto dal professor Alessandro Cicolin, sono stati messi a punto protocolli terapeutici personalizzati, basati su cronoterapia, fotostimolazione e melatonina. Il centro, riferimento in Piemonte dal 2003, ha in carico oltre 9.000 pazienti con disturbi del sonno di vario tipo. Un argomento ancora troppo sottovalutato, soprattutto tra i giovani, commenta il direttore generale della Città della Salute, Livio Tranchida. L'assessore regionale alla sanità, Federico Riboldi, sottolinea l'importanza di informazione e prevenzione su un disturbo spesso confuso con l'insonnia. Si svolgerà a Cuneo dall'11 al 13 settembre la quarta edizione di Articolo 27 Expo, rassegna dedicata all'economia carceraria. 3 giorni di fiera, spettacoli e dibattiti per mostrare che oltre le sbarre c'è una galassia di associazioni, laboratori, volontari che lavorano con l'obiettivo della Costituzione, dell'articolo 27, stabilisce per il carcere, la rieducazione della popolazione carceraria. La rassegna si aprirà alle 10 di venerdì con le conferenze Il lavoro e il trattamento penitenziario e Il ruolo dei finanziatori nello sviluppo dell'economia carceraria. Fra gli ospiti Domenico Minervini, direttore della Casa Circondariale di Cuneo, ed Emilio Minunzio, membro del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.
3: È un festival che è nato proprio con lo scopo di rendere noto, di portare alcune esperienze di economia carceraria sul territorio, perché crediamo che sia assolutamente utile e funzionale coinvolgere la società civile sul tema del carcere, perché poi il tema della recidiva, come spesso ci diciamo, è un tema che coinvolge poi tutti noi, no? Perché poi il detenuto ovviamente a fine pena deve essere reinserito nella società e quindi deve essere messo in condizioni di ritrovare un lavoro e possibilmente anche una casa e di conseguenza anche ricominciare una vita il più normale possibile. Quindi il tema di creare questo ponte tra il dentro e il fuori, il fatto di appunto creare questo festival proprio nel centro storico di Cuneo, quindi in piena città, ha proprio questa valenza, cioè il fatto di riuscire quindi a condividere esperienze con il territorio. Poi, come diceva lei, l'economia carceraria, il lavoro in senso lato, ha un'utilità indubbia nel percorso di reinserimento del detenuto, ma l'esperienza che abbiamo noi con le nostre attività lavorative in carcere che portiamo avanti dal 2019, abbiamo anche preso coscienza e consapevolezza di come il lavoro da solo non sia sufficiente. È necessario creare un ecosistema, è necessario mettere insieme più controparti che su questo percorso hanno a diverso titolo diverse funzionalità, ma quello che ci piace fare è che tutte queste controparti possano condividere la stessa responsabilità. Il fatto di avvicinare le realtà carcerarie in piazza, come stiamo facendo, sicuramente aiuta le persone a conoscere e di conseguenza aiuta anche a far scendere quelle barriere di diffidenza, per non dire peggio, no, nei confronti quindi del sistema carcerario e dei detenuti. Quindi io penso che riuscire a creare questi ponti, noi in questi 4 anni abbiamo visto sempre interesse crescere da parte della società civile, da parte dei cittadini, vengono, chiedono, si informano, ed è anche un po' lo scopo di questo festival, cioè dare l'opportunità e l'occasione alla società civile di conoscere.
0: E veniamo infine al meteo. Domani la pressione torna ad aumentare sulla regione. Per questo motivo la giornata trascorrerà con un tempo asciutto e parzialmente soleggiato. Il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra 18 e 26 gradi, valori notturni stazionari. Anche in Liguria situazione simile, il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra 24 e 25 gradi, venti deboli da nord, mare calmo. Questa edizione del notiziario finisce qui, il prossimo aggiornamento domani alle ore 11. A tutte le persone all'ascolto una buona serata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: E rieccoci, 18:15, con mi ritorni in mente Marta e Samuel, le nostre voci in questo pomeriggio, in questo giovedì 10 settembre. Oh, avanza,
2: avanza, avanza, 10 settembre oggi. Bene, senti Marta,
1: sì, dimmi.
2: Allora andiamo un po' a parlare un po' di buone maniere. Oh,
1: sì.
2: Non l'abbiamo mai fatto.
1: No.
2: Non abbiamo mai fatto parlare di buone maniere qui in questa trasmissione.
1: È vero.
2: Forse avevamo trattato qualche tempo fa le cose che più ci davano fastidio o qualcosa del genere rispetto
1: sulla maleducazione.
2: E oggi, oggi possiamo di nuovo andare un po' a cercare anche questo aspetto. Ma le buone maniere, allora intanto bisogna dire che come si dice sempre, no, i tempi passati erano meglio, no? E un po' succede anche oggi, anche qui possiamo farlo, dirlo, no?
1: Ma certo,
2: perché le buone maniere le stiamo un po' perdendo, diciamolo, non siamo solo noi a dirlo, lo dicono un po' tutti quanti, anche degli studi. E ci sono 10 gesti semplici,
1: sì,
2: proprio carini, che una volta erano la normalità e che oggigiorno non lo sono più.
1: Non esistono più, oppure se
2: poco.
1: Quando si verificano vengono viste come delle robe eclatanti, no?
2: Ecco, sì, infatti,
1: tipo, che ne so, aprire la portiera dell'auto,
2: quella,
1: spostare la sedia dal tavolo per far cadere la persona, esatto.
2: Sono queste cose.
1: Queste buone
2: qua.
1: Maniere stanno scomparendo.
2: No, comunque fra poco andiamo a parlare proprio,
1: certo,
2: delle buone maniere che le stiamo un po' perdendo, e ce ne sono 10 in particolare che non so se voi li riconoscete o vi riconoscete ancora dentro queste buone maniere, perché alcuni di sì, non è che tutti.
1: Sì, no,
2: adesso,
1: no.
2: Non vogliamo generalizzare e fare tutto un'erba un fascio.
1: No,
2: bravissimo,
1: giusto.
2: Però queste dieci regole semplici stanno un po' scadendo.
1: Tu ci sei in qualche una di queste?
2: Sì,
1: no.
2: Come ci sono? Nel senso, sì.
1: L'applichi?
2: L'applico,
1: bravo.
2: Sì, beh,
1: bravo.
2: Ma adesso poi andiamo a vederle tutte quante.

0: Chiedin con Baby Steps su RBE. Andiamo a parlare di buone maniere che si stanno perdendo. Secondo le generazioni passate, le nuove generazioni insomma hanno perso un po' quei gesti semplici di buona educazione che invece una volta venivano naturali e che si vedevano spesso. Comunque quasi sempre la generazione precedente tende a vedere quella successiva come meno educata o
1: questo
0: più carente
1: sì.
0: In qualcosa, però in realtà sono cambiate delle cose anche nel contesto, alcune cose sono state cambiate anche dalla generazione precedente, no?
1: Certo.
0: Ad esempio molte regole non scritte che un tempo venivano insegnate nelle famiglie oggi sono meno presenti, e questo è un po' colpa della generazione appunto precedente che va a criticare quella di adesso.
1: Sì, però quella precedente probabilmente non è riuscita a trasmettere pienamente questi motivi.
0: Certo.
1: Quindi andiamo un po' a vedere questi 10, sono 10 gesti semplici che una volta erano la normalità per tutti e invece oggigiorno vengono dimenticati. Allora, intanto partiamo dal primo, no? Vediamo se un po' vi riconoscete. Salutare quando si entra in un luogo. Ma guarda che succede molto spesso, anche certe volte negli ambienti di lavoro si entra nell'ufficio senza salutare, senza dire nulla, questo è un
0: nei negozi anche.
1: Sì,
0: no, comunque è vero.
1: Quando si entra in un luogo non si saluta, che capita molto spesso oggigiorno. Poi due.
0: Regoletta, che questa, insomma, quando eravamo piccoli, quando ci davano qualcosa, un pezzo di frutta, una volta che ci veniva data in mano, ci dicevano: come si dice?
1: Per favore.
0: Grazie. Stanno diventando un po' desueti in alcune circostanze.
1: Allora, il dire per favore grazie sta andando nel dimenticatoio.
0: Sì.
1: Della serie dammi quella roba, passamela, vai, così. No? Il per favore e il grazie proprio non esistono quasi più. Vabbè, è altro aspetto un po' triste questo. Poi
0: ce n'è un'altra che riguarda il mangiare insieme quando siamo seduti a tavola, aspettare che tutti siano serviti prima di iniziare a mangiare.
1: Ma questo quando mai ormai? Ogni tanto, per esempio, ultimamente devo dire che sono andato a fare una pizzata con amici che amano le stelle, no?
0: Sì.
1: Proprio venerdì scorso. Sono arrivate delle pizze a tutti e 6 componenti, mancava il 7° componente che aveva preso della carne invece che la pizza. E però la carne non arrivava. Tutti e 6 devo dire che siamo stati fermi, immobili, non abbiamo forchettato la pizza.
0: È vero, a quel punto io posso dire una cosa, che vige la buona educazione di chi è rimasto l'ultima o tra gli ultimi a venir servito, di invitare gli altri a mangiare.
1: Ma infatti è andata così. Vabbè, quindi vedi, ogni tanto le buone maniere restano ancora oggi.
0: Ma sì, ma perché siete altre generazioni, capito?
1: È vero.
0: Quello.
1: Poi un altro elemento che ormai sta andando un po' desueto, dimenticato: salutare i vicini di casa e soprattutto conoscere chi abita nel palazzo. Ecco, questo proprio un po'.
0: Magari questo soprattutto nelle grandi città,
1: Nelle grandi città ormai è un po' dimenticato. Poi altra cosa.
0: Tolgo subito da questo tavolo: non appoggiare i gomiti sul tavolo.
1: Ecco, stavo appoggiando il gomito sul tavolo
0: anch'io.
1: Proprio.
0: Mi ricordo quando ero piccola che si mangiava giù i gomiti.
1: Mio padre me lo ricordo che mi diceva giù i gomiti, sempre, mamma mia. Giustamente, perché avevo sempre i gomiti sopra. Così.
0: Che poi io penso, ma anche i bimbi, forse perché il tavolo è un po' più alto rispetto alle, quindi un appoggio per essere più stabile.
1: Forse è vero, non ci avevo pensato.
0: Non so perché, però comunque.
1: Poi andiamo un po' a vedere altri elementi che sono stati quasi dimenticati. Per esempio, togliersi il cappello entrando in casa. Questa cosa qua bisognerebbe farla, forse è una forma di educazione un po' antica,
0: sì.
1: un po' vecchia, però comunque tutto sommato in segno di rispetto, soprattutto se si va in casa di altri,
0: sì.
1: Togliersi il cappello prima di entrare,
0: certo,
1: sarebbe carino.
0: A meno che l'altro non abbia in casa 10 gradi, non abbia acceso il riscaldamento, però insomma. Poi, questo è importante, telefonare prima di andare a trovare qualcuno.
1: Ecco,
0: fatelo,
1: sì.
0: Un, mes-

0: finalizzare, fare.
1: Quindi telefonate prima di andare a trovare qualcuno, mi raccomando, ragazzi. E poi andiamo a poi vedere altro elemento, l'ottavo forse. Lasciare passare gli altri e fare spazio agli anziani sui mezzi pubblici. Altra cosa che ormai è un po' dimenticata, effettivamente si vede spesso sui mezzi pubblici giovani, giovincelli che sono seduti e gli anziani che sono in piedi, che aspettano magari che qualcuno dia il posto e invece non arriva da parte di nessuno.
0: Io lo faccio
1: anch'io,
0: spesso,
1: sì.
0: Tranne quando a volte non lo faccio, non so, quando sto male, che c'ho un fortissimo mal di testa o c'ho anche i dolori, che ne so, mestruali, cioè dico, senti, ci avrai pure 85 anni, però in questo momento secondo me sono messa peggio io, abbi pazienza.
1: Ma infatti, a me è capitato che un anziano mi facesse posto per sedermi, cioè,
0: subito
1: ha fatto apposta a me,
0: ha fatto apposta a te.
1: Così. Si vede che ne dimostra troppi.
0: Poi questo è importante, aspettare il proprio turno per parlare.
1: Ah, anche questo, mamma mia, pazzesco. Marta non lo fa mai, vedi, parla sempre sopra mentre io parlo, ecco, vedi.
0: Ma non è vero.
1: Vedi, guarda, lo stai facendo, stavo parlando.
0: Ma lo stai facendo.
1: Stai zitta.
0: Ma guarda che roba.
1: Guarda che roba.
0: Senti un po', questo qui adesso non ci riguarda più tanto noi, ma io mi ricordo che una volta si faceva sempre alzarsi in piedi quando in classe entrava il preside, la preside.
1: Oh, mamma mia, questa cosa qua, sì, ma devo risalire proprio al liceo, Mi ricordo che quando entrava il preside tutti in piedi, boom, tutti insieme.
0: Ma io avevo anche dei professori e delle professoresse che esigevano questa cosa,
1: sì, cioè,
0: no, quando entro in classe voglio che vi alziate in piedi.
1: Addirittura proprio il professore.
0: Sul preside,
1: si sapeva che stava arrivando qualcuno di veramente molto importante, tipo il presidente della Repubblica. Allora, tutti in piedi.
0: Ma sai che io l'amavo sta cosa?
1: Ti piaceva?
0: Sì, perché finita un'ora, io adoravo chi ci faceva fare sta cosa, perché finita un'ora di lezione era un modo per sgranchirsi.
1: Ah, sì.
0: Guarda che non dovevi rimanere seduto, ti alzavi,
1: addirittura
0: bene.
1: Adoravo la cosa.
0: Univi
1: pensa
0: le due cose, l'educazione con lo stretching.
1: Quindi andiamo un po' a rivedere, vedi, tutte queste cose sono andate un po' decadute e vengono un po' dimenticate, soprattutto nei giovani di oggi. Voi vi riconoscete in questa cosa qua? Se pensate che veramente i giovani di oggi abbiano per esempio dimenticato di salutare quando si entra in un luogo, di dire per favore, grazie, aspettare che tutti siano serviti prima di iniziare a mangiare, così via, tutte queste cose che abbiamo elencato sono tante. Mi sembra quasi un po' esagerato dire che tutte queste cose sono state dimenticate dai giovani di oggi.
0: No, dimenticate no, magari stanno un po' scemando.
1: No, perché sennò sembra di formulare un popolo di maleducati che non fanno più tutte queste cose.
0: A parte che ti posso dire che la mentà è più di queste cose non le mette in pratica la gente della generazione precedente.
1: Ah, infatti, certo.
0: Stiamo parlando anche di persone anziane.
1: Sì,
0: quindi,
1: sì, certo, sì, sì, ma infatti.
0: È una cosa che riguarda un po' tutti e tutte noi,
1: tutti quanti,
0: senza stare lì a fare una questione generazionale.
1: Questo è vero, ma allora andiamo un po' a vedere, queste sono cose che danno fastidio se non vengono fatte, no? Andiamo un po' a vedere un qualcosa che ci dà veramente fastidio perché è maleducato farlo, no? Allora,
0: esatto.
1: È un fastidio
0: proprio la mancanza di educazione in quel contesto, in quell'occasione, voi proprio non la sopportate. Può essere tra queste che vi abbiamo elencate o una che pensate voi, che avete vissuto voi e che poco tollerate.
1: Quell'atto maleducato che proprio vi irrita, ecco, guardate quella cosa lì, mamma mia, io guarda, no, non la sopporto, gli do una palata sulla testa.
0: 328 87 57 845.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buonasera alle 18.30, le notizie di Popolare Network. Legge elettorale, la destra si compatta e boccia le preferenze, no all'emendamento delle opposizioni che protestano in aula e accusano Meloni di incoerenza, ma a contare di più la tenuta della maggioranza e portare a casa la legge. Gas sopra 80 euro, petrolio sempre sopra i 100, non si ferma la corsa dell'energia, la BCE insiste, aumenta ancora il costo del denaro. Il governo butta altri milioni nel taglio delle accise e rimanda le misure contro il caro energia, più volte annunciate. Il conflitto yemenita complica lo scacchiere nel Golfo. I ribelli Houthi conquistano l'importante porto di Mocca, vicino allo stretto di Bab el-Mandeb. Negli ultimi giorni a Hormuz sono ripresi scontri e affondamenti di petroliere. Ai rider va fatto un contratto indeterminato, il tempo di attesa va pagato, l'algoritmo non può licenziare. Un'altra sentenza fondamentale ribadisce che ciclofattorini sono lavoratori subordinati. Ora si muove la politica, chiede il sindacato USB. All'Europarlamento le destre tentano l'imboscata Sanchez e va libera il dibattito chiesto da popolari e partiti sovranisti su Ceuta. L'obiettivo è continuare ad alimentare la propaganda contro il premier spagnolo. Queste le notizie principali, insieme ad altre, gli approfondimenti tra meno di un'ora alle 19.30 nel giornale radio di Popolare Network, a più tardi.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera, ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A26 Genova-Gravellona-Toce fra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Sito e Bruere in direzione Milano e fra Venarie e Pianezza in direzione Savona. Con questo è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti e fate buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Ed eccoci pronti a leggere i vostri messaggi indignati al 328 87 57 845. A proposito di quelle buone maniere che stiamo perdendo così per strada e che vi dà veramente molto fastidio non sentire più, non vedere più uno si può anche indignare?
1: Ah certo!
0: Si può
1: certo.
0: indignare, ci
1: si
0: vogliamo
1: indignare come?
0: Tutti insieme.
1: Allora, ci indigniamo per tante, tante cose, nella vita quotidiana quante cose ci indignano ogni tanto, no? Beh, no, ti sarà capitato.
0: Sì, tantissimo.
1: Poi andiamo un po' a vedere anche le nostre indignazioni, andiamo un po' a vedere, per esempio, Annalisa che dice: mi fanno imbestialire quelli che digeriscono a tutto volume, ecco.
0: Il rutto.
1: Sì, vabbè, infatti lei ha messo più elegantemente il digerire.
0: Vedi? E io invece no, le ho stravolto la buona educazione.
1: Va bene, infatti, vabbè, sì, in effetti non.
0: In pubblico, cioè, no, allora è un qualcosa che a livello fisico, fisiologico, se ne sente il bisogno, va fatto.
1: Sì, però poi.
0: Pubblico, ecco.
1: Però proprio in pubblico così.
0: Piuttosto uno va in bagno.
1: Sì, ma infatti, poi magari un pochettino puoi trattenerti, non è come lo starnuto che non fa bene trattenerlo.
0: Dipende, guarda, a volte almeno a me capita, sarà la mia conformazione fisiologica, ma se non
1: digerire.
0: Mi sento un po' soffocare. Non so se è un attacco di
1: quindi attenzione Anna, perché Marta è una di quelle.
0: No, però
1: si sente soffocare, no, e digerisce a tutto volume.
0: No, è perché per fortuna la natura mi ha dotata di un suono molto lieve, suave.
1: Oh, che bello, ma faccelo sentire. Ma faccelo sentire assolutamente.
0: Ma questa conversazione sta prendendo una piega.
1: Sta degenerando. Senti, andiamo invece a vedere Luisa, aspetta che devo aprire il messaggino. Allora Luisa che dice: ritengo maleducazione urlare al telefono in luogo pubblico, ecco, urlare al telefono.
0: Giusto, anch'io. Tranne posso dire quando la conversazione è particolarmente interessante.
1: Quando è interessante?
0: Sì.
1: Ah, sì, perché ma come? No, perché così puoi cioè ascoltare di nascosto.
0: Esatto, sì.
1: Ma non è vero, Marta. No. Allora, in realtà, in generale, al telefono non bisognerebbe alzare troppo il volume della propria voce. Bisogna contenersi un pochettino. No,
0: perché questo messaggio è un po' simile a quello di Grazia, che dice: le persone che parlano a voce alta sul treno, sul pullman, soprattutto al mattino presto.
1: Vedi, quello che dicevo.
0: Allora, però tipo...
1: Ah, che parlano, non al telefono.
0: Magari lei non ha specificato
1: con chi parlano.
0: Ci sono a volte, io che prendo il treno, magari ci sono persone che si conoscono.
1: Che si conoscono e parlano tra di loro, sì.
0: Però posso dire una cosa, che l'altro giorno mi è capitata una situazione bellissima.
1: Dove?
0: Cioè, veramente ero...
1: E hai ficcato il naso come il tuo solito.
0: No, non ho ficcato. Allora, io ero seduta, dietro di me c'era una coppia, ultra sessantenne.
1: Sì.
0: Dove praticamente lui aveva commesso adulterio.
1: Ecco.
0: E dopo 36 anni di matrimonio.
1: Ecco. Okay?
0: Questa cosa la sapevamo perché la moglie continuava a ripeterlo: come hai fatto dopo 36 anni? Ma come ti sei permesso? Ma come è stato possibile? Che sensazioni hai provato con quella donna che non hai provato con me?
1: Ma tutto il treno sentiva.
0: Sì, esatto. Comunque questa cosa la teniamo nascosta, va bene? Tu mi hai distrutto.
1: La teniamo nascosta, lo sapevano
0: praticamente,
1: tutti.
0: Praticamente una cinquantina di persone provenienti da tutto lo stivale sono al corrente di questo tradimento. Però loro hanno deciso comunque di tenerlo nascosto. Tu pensa le mie ore, io stavo ascoltando la musica, ho silenziato tutto e mi sono goduta ovviamente lo spettacolo. Mi spiaceva del dolore della donna, però proprio così sciorinarlo sembrava un po' teatrale.
1: Era
0: la
1: un,
0: cosa,
1: po teatrale, un po' teatrale, sembrava fatto apposta.
0: Quindi grazie, ogni tanto può succedere anche che insomma ci si intrattenga.
1: Vabbè, adesso poi io basta, ho ricevuto già tutti
0: anch'io,
1: i messaggi.
0: Anch'io. Allora, posso dire una cosa che dà fastidio a me particolarmente?
1: Sì, cosa?
0: Posso dirla?
1: Sì, certo, dilla, anzi.
0: Allora, io non sopporto quando si è in coda per le analisi del sangue,
1: sì,
0: che si va al mattino presto. E ci si mette in coda lì e si fa una coda ordinata e poi arrivano, insomma,
1: ordinata più o meno,
0: e poi arrivano quelli che si mettono sui laterali. Ecco. Sì. E poi dopo un po' pensano di entrare nella coda superando tipo 20 persone e tu dici guardate che la coda era al fondo e loro ti guardano e dicono ma con quegli occhi sgranati ma adesso io come faccio? Che me ne frega a me come fai?
1: E quindi, ti sei messo male in coda adesso vai dietro.
0: Alcuni mi hanno risposto tanto prima o poi passiamo tutti. Ma che significa se io mi sono alzata mezz'ora prima di te?
1: A me dà fastidio una cosa del genere durante la spesa. Quelli quando sei in coda che ti passano davanti.
0: Ma come?
1: Mi capitava spesso, allora io...
0: Il bullismo da supermercato.
1: Ma tra l'altro fatto non da persone giovani, da persone anziane. Cioè, no, ma per dirti che va bene dare il consenso, cioè dire prego passi prima lei signora perché è anziana, però magari me lo chiedi anche.
0: Certo.
1: No, non che mi passi davanti così tanto per fare, no, mi sto inalberando.
0: Hai ragione. Io posso raccontare solo questa cosa qui che hai fatto tu, Samuel, che
1: cosa
0: è stata
1: fatto?
0: Molto simpatica. Samuel al supermercato vede una donna anziana con un pacchetto di patatine.
1: Ah sì, me lo ricordo.
0: Un pacchetto di patatine.
1: Aveva un pacchetto di patatine. E io le ho detto, ma passi signora, la prego, no, non stia lì in coda così per un pacchetto di patatine. La signora mi è passata davanti sul serio e poi però dal pacchetto di patatine aveva un borsone dietro di roba nascosta che non avevo visto. E quindi è stata 3 ore a farmi fare la coda. Vabbè.
0: Ed è stato molto buffo.
1: È stato buffo, te lo ricordi?
0: Capito, me lo ricordo. Dimenticare.
1: Ma che io dico, ma signora anziana, ma dove l'aveva nascosta sta borsa? L'ha fatto apposta? Mi è venuto il dubbio,
0: certo,
1: che l'avesse fatto apposta.
0: Certo.
1: E si è presentata quel pacchettino di patatine così, devo passare solo con questo, sì. E poi dopo aveva il borsone con 3000 cose dentro, vabbè,
0: ancora brucia. Comunque, 328-87-57-845, potete ancora scriverci quali sono quelle buone maniere che vedete sempre di meno e che il vederle meno vi fa indignare tantissimo.

0: Marta, ti posso dire un'altra cosa che un po' mi dà fastidio certe
1: di me?
0: Volte?
1: No,
0: beh, di te troppe cose, figurati.
1: Ecco. Non basta
0: tutta la puntata, quindi dovrei fare una serie di puntate dedicate. Per esempio, ma certe volte anche con amici, no? Chi ti mette la forchetta nel piatto e si prende un pezzettino, tipo, non so, prendo la pizza alle olive e ti mettono così senza neanche chiedere la forchetta nel piatto e ti prendono l'oliva, così per dire: ah, tanto ti ho preso solo un'oliva.
1: Ma chi è che chiedere? Vedi che ti arrabbi. Questo lo faccio anch'io con te, però.
0: Ma infatti, appunto, ecco.
1: Stavo giocando d'anticipo, ecco.
0: Ecco, questa cosa qua di prenderti una cosa dal piatto, così come. Se io ho un pacchetto di patatine, cioè un pacchetto, un piattino di patatine che ho ordinato, mi succedeva certe volte in passato, no? Anche tra amici così. A lei, tutti che ti pigliavano la patatina di qua, patatina di là, poi alla fine non ti restava niente. Dicevo: ah, certo. Ma cosa le ordinate a fare? Così per regalarla a voi?
1: Ma guarda, che amici. Che si vergogni.
0: E poi magari chiedere anche.
1: Anche.
0: No, è tutto dato per scontato.
1: Ma guarda
0: che vergogna.
1: Va bene, allora, con l'indignazione addosso, la rabbia nelle membra che ci scorre nel sangue.
0: Addirittura, non esageriamo. Abbiamo detto un po' di cose che sono capitate, che capitano ultimamente. Vabbè, però secondo me, adesso che le abbiamo dette queste 10 cose,
1: tutti ci faranno più attenzione.
0: Giusto, di sicuro vedrai sicuro. Come cambia il mondo da domani, non sarà mai più cambiato. Ecco,
1: come cambia il mondo da domani, non sarà mai più cambiato. Vabbè, comunque, adesso allora, riflettendo su questa frase, ci lasciamo e ci diamo appuntamento a domani dalle 17 alle 19 su RB, e con Mi ritorno in mente.
0: Un abbraccio, un salutone, a domani come sempre. Ciao.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
7: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Siete le sorelle Owens?
14: Sì, se amiamo qualcuno muore.
13: Ma dai,
15: a settembre
14: siamo streghe.
15: Ritorna la magia.
14: E siamo maledette.
15: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
15: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

good night, my friend.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.
1: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
2: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
1: Domenica 13 settembre alle 17 presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour va in scena il Luigi Martinale Quartet in Canzoni senza parole con l'orchestra da camera del Conservatorio Ghidini di Cuneo.
2: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera, ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A26 Genova-Gravellona-Toce fra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Sito e Bruera in direzione Milano e fra Venarie e Pianezza in direzione Savona. Con questo è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti e fate buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
5: The music you're about to hear is above us. It's above us.

0: È morta Denise, la figlia di Lea Galofalo, si è tolta la vita, aveva 35 anni, aveva denunciato il padre andranghettista per aver assassinato la madre e insieme a lei è stata simbolo della ribellione al potere delle mafie. Legge elettorale, la destra si compatta e boccia le preferenze, no all'emendamento delle opposizioni che protestano in aula, accusano Meloni di incoerenza, ma a contare di più è la tenuta della maggioranza e portare a cosa a casa la legge. Gas sopra 80 euro, petrolio sempre sopra i 100, non si ferma la corsa dell'energia, ma il governo punta sul fossile e butta altri milioni nel taglio delle accise. La BCE insiste e aumenta ancora il costo del denaro. Il conflitto yemenita complica lo scacchiere nel Golfo, i ribelli Houthi conquistano l'importante porto di Mocca vicino allo stretto di Bab el-Mandeb, negli ultimi giorni a Hormuz sono ripresi anche scontri e affondamenti di petroliere. Ore 19:31 minuti, Popolare Network, buonasera ascoltatori, ascoltatrici, apriamo con una notizia arrivata poco fa in redazione. Si è uccisa la figlia di Lea Garofalo, Denise, aveva 35 anni, la stessa età che aveva la madre quando venne uccisa dall'andrangheta, e insieme a lei Lea Garofalo è stata uno dei simboli della ribellione alle mafie. Era il 2009 quando Denise aveva denunciato il padre Carlo Cosco, condannato poi per l'omicidio della madre rapita a Milano, uccisa e bruciata in un campo della Brianza. Denise, dopo quella denuncia, era stata per anni sotto protezione e aveva cambiato identità. Abbiamo richiesto un ricordo di Denise e della sua vicenda a Giuseppe Teri della scuola di formazione antimafia Antonino Caponnetto.
1: Grandissimo dolore, una notizia che non avrei mai voluto ricevere e devo dire che non mi aspettavo, perché avevo avuto la notizia anni fa che aveva avuto un figlio, quindi che diciamo questo era un segnale positivo, quindi è una notizia che ci dà un grandissimo dolore. Nello stesso tempo è chiaro che queste esperienze così dure e così diciamo e che portano a scelte così radicali lasciano delle conseguenze sulle persone che a volte è difficile superare. Denise è stata una ragazza coraggiosissima fin dall'inizio. È lei che quando fa la denuncia della scomparsa della madre segnala al carabiniere che c'è qualcosa che non va ed è lì che dividono il padre dalla figlia e Denise comunica i suoi sospetti, ed è quell'atto di coraggio e quell'atto che permette poi l'inizio di indagini, delle intercettazioni che porteranno poi all'accertamento della responsabilità. E poi Denise è la ragazza coraggiosa che ha affrontato il processo, l'isolamento dei suoi parenti, una ragazza che ha combattuto e ha combattuto per affermare la verità e la giustizia. Ecco, noi ora ricordiamo questo, ricordiamo il suo coraggio e soprattutto dobbiamo capire che queste persone che si ribellano hanno bisogno sempre di avere accanto qualcuno che le aiuta.
0: La destra si ricompatta e boccia le preferenze, niente da fare al Senato per l'emendamento delle opposizioni che puntava a introdurre nella legge elettorale il voto di preferenza e senza capilista bloccati. Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega hanno votato contro, smentendo così l'ipotesi che il partito di Meloni lo potesse sostenere. Da una parte sarebbe stato coerente con la posizione del partito e le opposizioni non hanno mancato di rinfacciarlo alla Premier, dall'altra però avrebbe spaccato la maggioranza. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
2: I cartelli, quando l'articolo 1 è stato approvato, sono stati esposti dalla maggioranza in aula al Senato. Di solito avviene il contrario. Con noi le preferenze, hanno scritto sventolando i fogli i senatori della destra. Poco dopo è stata la stessa Giorgia Meloni a scrivere una nota per dire che dopo 35 anni con lei tornano le preferenze. La destra in ansia corre per prendersi il merito di un articolo che introduce preferenze non del tutto libere, false, le chiama l'opposizione. Corre per poter dimostrare non all'opposizione ma a Vannacci che la sfida non l'ha vinta il generale, che questa mattina ha messo seriamente in difficoltà la Presidente del Consiglio sfidandola sulla coerenza nelle preferenze. Se le vuoi veramente vota l'emendamento dell'opposizione, questo è stato il messaggio di Vannacci. Con l'articolo 1 è stato approvato il cuore della legge, le preferenze, il capolista bloccato, modificato anche il punto sui cespugli, in sostanza dovrebbero sparire le soglie per l'ingresso in Parlamento. La mossa dell'opposizione, la proposta di preferenze libere, ha messo in crisi la tenuta della maggioranza per parecchie ore. Meloni sembrava aver aperto diritto al voto. Se fosse accaduto, Forza Italia e Lega avrebbero votato no, la pietra tombale sulla legge, prima ancora che finisca il Senato, dove ci saranno voti segreti. Dopo ore di riunioni con i lavori sospesi, Malan ha sciolto i dubbi e dichiarato che tutta Fratelli d'Italia avrebbe votato no a quell'emendamento. Respiro di sollievo degli alleati, ma anche la conferma che questa riforma avanza ad ostacoli e il percorso è ancora a metà. Linea allo studio.
0: La guerra Stati Uniti-Iran spinge ancora il gas sul mercato speculativo di Amsterdam, dove ha superato gli 81 euro per megawattora, confermandosi sui massimi dal dicembre del 2022. Mentre la produzione di petrolio in Arabia Saudita crolla ad agosto e ai minimi dal 1990 e spinge il greggio ai $105 al barile. La corsa per ora senza sosta dell'energia ha spinto la Banca Centrale Europea ad aumentare ancora il costo del denaro, poi ne parleremo, mentre il governo italiano rimanda ancora le misure contro il caro energia annunciate da settimane, proroga di nuovo il taglio delle accise sul gasolio e spinge ancora sulla dipendenza dal fossile. In studio mi ha raggiunto Massimo Alberti.
3: Nel momento in cui chi può prova a sganciarsi dalle energie fossili per le ovvie ragioni che stiamo vedendo anche in queste ore, il governo va nella direzione opposta. Nel video con cui Meloni ha accompagnato il decreto che proroga ad una settimana il taglio delle accise sul gasolio e annuncia norme per l'estrazione più rapida di gas e petrolio in Italia, forse questa la vera notizia del Consiglio dei Ministri. La nuova proroga sarà di una settimana, coperta dall'extra gettito IVA di agosto. I ripetuti tagli che hanno rincorso i rialzi dei prezzi sono costati quasi 3 miliardi e l'efficacia è stata risibile. Una scelta tanto più incomprensibile, frutto della necessità di far vedere che si fa qualcosa con quei soldi, in parte figli anche di tagli alla spesa sociale, che si potevano investire per altre scelte, i famosi provvedimenti mirati, rimandati forse a settimana prossima proprio per un problema di risorse, visto che anche la tassa sugli extra profitti delle compagnie è congelata. Il governo non ha le idee chiare, continuano a circolare diverse ipotesi. L'ultima è uno sconto sul bollo per le partite IVA che usano l'auto per lavoro, bonus in busta paga per i lavoratori dipendenti, ma non sono noti né i criteri né le possibili fasce di reddito. Soldi non ce ne sono molti, anche perché tra poco saranno necessari per la manovra. Il 22 settembre atteso l'aggiornamento Istat sul deficit, con di nuovo la speranza di uscire dalla procedura di infrazione, che potrebbe dare un po' di respiro, anche se molti di quei miliardi sono già promessi in armi. Un ulteriore problema intanto arriva dalla BCE: l'aumento dei tassi costerà il 3% sulle rate dei mutui, già salite di oltre il 6 da gennaio, un aggravio di circa €600 su un mutuo medio standard destinato a crescere con i possibili prossimi aumenti.
0: Grazie Massimo Alberti. Come avete sentito dunque, la Banca Centrale Europea insiste sulla politica monetaria restrittiva, alzando i tassi di interesse di 25 punti base. Come dopo l'avvio della guerra tra Russia e Ucraina, la BCE continua a rispondere ad un'inflazione generata da un problema di offerta legato all'energia, cercando di intervenire sulla domanda, con tutte le possibili conseguenze sul credito per le imprese, sul sistema produttivo e sui salari. È la stessa BCE a sottolineare i rischi per la crescita e per quest'anno potrebbe anche non essere l'ultimo aumento. I mercati ne attendono altri 2, se non 3, prima della fine dell'anno. La navigazione e il commercio internazionale nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el-Mandeb rimangono sicuri e regolari, dice in un comunicato il portavoce degli Houthi, dopo che oggi la milizia yemenita ha strappato all'esercito regolare yemenita un'importante città portuale, Mocca. Il portavoce ha però detto che le operazioni di terra saranno intensificate. La città di Mocca si trova a circa 70 km a nord dello stretto di Bab el-Mandeb, l'altro fondamentale snodo navale commerciale del Golfo Persico oltre a Hormuz. Il conflitto nello Yemen si riaccende, dunque con possibili conseguenze sullo scacchiere del Golfo. Bab el-Mandeb è largo appena 20 km e se gli Houthi decidessero di bloccare o limitare il traffico navale potrebbero farlo anche solo con l'artiglieria. Quanto però è concreta questa possibilità lo abbiamo chiesto a Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Medio Oriente.
4: Diciamo che è un po' difficile che gli Houthi riescano ad arrivare fino ad Aden, perché la questione sarebbe riprendersi completamente tutte le coste. Non credo che gli Houthi saranno in grado di farlo, però l'altro porto dello Yemen, cioè Mocca, è un altro porto centrale, per cui diciamo che questa riconquista è assolutamente a loro favore e anche a favore di un riposizionamento per certi versi e la deterrenza iraniana nell'area. D'altro canto però è chiaro che i sauditi insistono sulla linea di terra, che il loro confine è più poroso e più problematico, ed è su questa che in particolar modo intendono agire adesso.
5: Tu vedi una possibilità di de-escalation nel breve termine?
4: Non vedo una possibilità di de-escalation, vedo invece una chiara possibilità di ulteriore escalation. I sauditi a questo punto vogliono chiudere il conflitto, si convincono che riusciranno a farlo in 20 giorni, gli Houthi andranno avanti, sono esattamente come gli iraniani, anzi direi ancora più determinati, proprio perché non sono riconosciuti internazionalmente, anche perché devono mantenere molto saldo la loro propaganda interna e soprattutto devono coagulare intorno a sé le simpatie locali e anche le simpatie regionali, anche in virtù del fatto che sono stati gli unici ad agire concretamente militarmente nei confronti di Israele da quando è iniziato il genocidio a Gaza.
0: Diverse parti d'Italia ci sono stati problemi dovuti alle forti piogge da violenti temporali, fatti più gravi alla Tisana, in provincia di Udine, dove una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato. E poi a Sinalunga, provincia di Siena, dove un'anziana donna è morta questo pomeriggio a causa di una tromba d'aria che ha spaccato i vetri di una finestra investendola. Una nuova sentenza fondamentale per la situazione dei rider. Il Tribunale di Torino ha ordinato il reintegro e l'assunzione a tempo indeterminato per un ciclofattorino che era stato sloggato dal sistema di Glovo, di fatto quindi licenziato dall'algoritmo, e ribadito che il tempo di attesa degli ordini è tempo di lavoro e dunque va retribuito. È l'ennesimo riconoscimento della condizione di lavoro subordinato e respinge la tesi della gestione autonoma del tempo da parte dei rider, mettendo sempre più alle strette le piattaforme ad oggi commissariate nella causa principale in corso a Milano. La politica riconosca ciò che la magistratura sta sempre più chiaramente affermando, commenta il sindacato USB che ha promosso il ricorso. Sentiamo l'avvocata Giulia Duretta.
5: Conferma molti punti che erano rimasti ancora astratti e sospesi. Prima di tutto conferma l'inquadramento contrattuale dei lavoratori subordinati dei rider, poi conferma e accerta che il tempo di attesa degli ordini è anche tempo di lavoro. Ma questo è un principio basilare del nostro ordinamento, che il tempo in cui il lavoratore è disponibile nell'esercizio delle sue funzioni debba essere retribuito. È evidente che è necessario ribadire questo principio perché per 10 anni queste società si sono basate su un sistema di sfruttamento e di paga a cottimo. La reintegra di questo lavoratore, diamo anche così un segnale a queste società che non possono continuare a fare il cattivo tempo, ma che la magistratura finalmente si sta occupando a tutto tondo della questione. È chiaro che la magistratura ci mette del tempo, auspico che ci sia un intervento dello Stato e degli organi competenti.
0: All'Europarlamento le destre tentano l'imboscata a Sanchez, via libera al dibattito chiesto da popolari e partiti sovranisti su Ceuta. L'obiettivo è continuare ad alimentare la propaganda contro il premier spagnolo. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
6: Il premier spagnolo Sanchez rischia un nuovo agguato sulla questione Ceuta, questa volta dal Parlamento europeo. È passato più di un mese e mezzo dalla crisi nell'exclave spagnola in Marocco, ma le destre europee non mollano ancora la presa per tentare di far cadere il governo socialista di Madrid. E il fatto ancora più preoccupante è che dopo giorni a parlare delle conseguenze dell'avanzata dell'estrema destra di Alternative für Deutschland in Germania ai danni del centrodestra del cancelliere Merz, a Bruxelles non sembra cambiato nulla. Perché il gruppo dei popolari europei, cappeggiato da Manfred Weber, anche lui tedesco, anche lui della CDU, ha appoggiato l'offensiva delle destre estreme per aggiungere nell'agenda della plenaria della prossima settimana un dibattito con voto dal titolo «I recenti attacchi ibridi e la strumentalizzazione dei migranti a Ceuta» e la necessità di una risposta coordinata per proteggere le frontiere esterne dell'UE. La proposta è arrivata dai conservatori, il gruppo copresieduto da Fratelli d'Italia, con il sostegno dei patrioti della Lega, i sovranisti di AfD e Futuro Nazionale, e appunto il Partito Popolare Europeo, che ha spaccato di nuovo la maggioranza centrista. Oltre alla risoluzione in arrivo, si attende anche una missione degli eurodeputati a Ceuta, voluta proprio dalla maggioranza di destra. Durissimi i socialisti europei che si chiedono se il PPE è ancora disposto a passare dalle parole ai fatti e far parte della grande coalizione filoeuropea. L'obiettivo ormai chiaro sulla questione Ceuta è sostenere la linea nazionale dell'opposizione spagnola, formata dal Partito Popolare di centrodestra e dall'ultradestra di Vox, e mettere alle strette i socialisti di Sanchez, che invece in Europa sarebbero gli alleati. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Sono le 19:44 minuti, si conclude qua questa edizione del giornale curata da Diana Santini, Alessandro Principe e Massimo Alberti. Le notizie tornano alle 22:30, grazie a tutti voi per l'ascolto, buona serata.
7: Radar Network. WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Giovedì 10 settembre, la meditazione di oggi è curata dalla pastora Ilenia Goss, delle chiese valdesi di Mantova, Casalmaggiore e Felonica. Ascolteremo in chiusura il brano Wait on the Lord, dal Kenya. I versetti proposti sul lezionario Un giorno, una parola sono letti per questo mese da Anna Carle, della chiesa valdese di Luserna San Giovanni.
2: Leggiamo dal libro dei Proverbi, al capitolo 16, il versetto 32. Chi è lento all'ira vale più del prode guerriero. Chi ha autocontrollo vale più di chi espugna città. Leggiamo poi dal libro dell'Apocalisse, al capitolo 14, il versetto 12. Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù.
3: La parola che ci viene incontro oggi ci porta un insegnamento e nutrimento per la nostra giornata, ma più in generale per la nostra vita. È una parola che mette a confronto la capacità di controllare se stessi e la volontà di potere che spinge a controllare altri. Il testo tratto dal libro dei Proverbi ci parla di colui che è lento all'ira e del prode guerriero, li mette a confronto e afferma che vale molto più chi è lento all'ira. Ecco, essere lenti all'ira è anche una delle caratteristiche, delle particolarità, delle peculiarità che il Signore dice di se stesso, lento all'ira e grande nella misericordia, nell'amore. E il versetto del libro dei Proverbi procede parlandoci di autocontrollo e di colui che conquista città. È una parola per oggi che viene a toccarci sul vivo perché siamo immersi continuamente nel timore delle guerre, nel coinvolgimento dei diversi paesi e anche del nostro paese in dinamiche, in situazioni, in una politica internazionale che fa della guerra un elemento quasi normalizzato, del controllo di altri, della deterrenza, di tutta l'economia che gravita intorno alle armi, un elemento di forza e di valore. Ed ecco che invece la parola viene a rovesciare completamente questo scenario, dicendoci che la maturità, la lentezza all'ira e l'autocontrollo sono il segno di una umanità che sviluppa il proprio potenziale di bene, la propria possibilità che ci è stata restituita, e dell'Evangelo che ce lo dice, dall'intervento della grazia. Una capacità di limitare, di fermare questa spinta distruttiva nei confronti dell'altro e degli altri. E questo è proprio un tempo in cui, sia nelle relazioni interpersonali, ci raggiungono continuamente notizie di violenza, sia nelle relazioni tra paesi, questo elemento ci sembra ed è decisamente controcorrente. Qui la parola dell'Evangelo che passa attraverso questi testi, i testi della Scrittura, ci mette sotto gli occhi e dentro il cuore quanto sia grande la distanza tra le regole che governano questo mondo e ciò che i cristiani sono chiamati a testimoniare. Il testo tratto invece dal libro dell'Apocalisse ci parla della costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. Questo accostamento tra la Torah di Dio, i comandamenti di Dio, l'insegnamento, ciò che ci viene dato per aiutarci a gestire bene la nostra vita e la fede in Gesù, questi due elementi che sono accostati in questo versetto, ci portano a comprendere come vivere la fede in Gesù è quell'elemento che ci consente di attraversare il buio in cui il mondo è immerso, le difficoltà, il conflitto, la violenza, senza perdere quella capacità di restare saldamente afferrati alla fiducia, fede in Gesù, una fiducia che ci consente anche di ritrovare quella forza per seguire i comandamenti, seguire l'insegnamento. E sono connessi questi due aspetti in modo indissolubile. È proprio a partire dal nostro affidarci alla grazia di Dio, all'amore che ci è stato testimoniato in Gesù Cristo, questo nostro affidarci a Lui ci offre la solida certezza, il solido fondamento in cui trovare la forza per andare anche controcorrente, per testimoniare di una possibilità che è stata restituita agli esseri umani e che, pur essendo in contrasto con tutto ciò che sperimentiamo e con tutto ciò in cui siamo immersi, è la vera via, è la vera vita, è il vero e autentico modo di condurre le nostre esistenze verso la luce.

provate a ricordare la vostra quotidianità senza internet. Per i più giovani provate semplicemente a immaginarla. Niente chat istantanee, niente mappe in tempo reale, niente musica o film in streaming, niente ricerche al volo. Insomma, proiettarsi in un mondo senza connessione globale è quasi impossibile, tanto ne siamo immersi e dipendenti. Ma naturalmente non è sempre stato così, anzi, ciò che oggi connette ogni cosa, dalla lavatrice di casa alla borsa di New York, non è sempre esistito, anzi, è qualcosa di relativamente recente. La nascita e la creazione di quella che oggi chiamiamo internet è una storia complessa e affascinante che ha le sue radici nella ricerca militare, accademica e scientifica degli anni 60. Quello che è iniziato come un progetto governativo per migliorare le comunicazioni militari è diventato, nel corso di pochi decenni, una rete globale che collega miliardi di persone in tutto il mondo. Le origini di Internet risalgono al culmine della Guerra Fredda, quando gli Stati Uniti cercavano modi per mantenere le proprie comunicazioni attive in caso di attacco sovietico. Nel 1958 il governo statunitense creò l'ARPA, l'Advanced Research Project Agency, per sviluppare nuove tecnologie che avrebbero dato agli USA un vantaggio strategico nella corsa agli armamenti. Nel 1962 un informatico di nome J.C.I. Licklider divenne il capo dell'ufficio informatico presso l'ARPA. Licklider immaginò una rete galattica di computer interconnessi attraverso la quale le informazioni potessero essere condivise rapidamente e facilmente. Anche se questa visione era lontana dalla realtà dell'epoca, gettò le basi concettuali e teoriche per ciò che sarebbe diventato Internet. Il primo passo pratico verso la creazione di Internet fu la nascita di ARPANET. Questo progetto, iniziato nel 1966 e lanciato poi nel 1969, mirava a creare una rete di computer che potesse resistere a guasti parziali dei sistemi di connessione, che in questo caso erano costituiti dalla già esistente rete telefonica. Se una parte della rete fosse stata distrutta, i dati avrebbero potuto essere reindirizzati verso altre rotte, su fili e connessioni ancora integri. Questa idea rivoluzionaria di commutazione a pacchetti, questo è il nome della tecnologia, fu sviluppata dagli scienziati informatici Paul Barron e Donald Davis e permise di suddividere i dati in piccoli frammenti, detti appunto pacchetti, che potevano viaggiare indipendentemente l'uno dall'altro, utilizzando il percorso più efficiente disponibile per raggiungere la loro destinazione. Il 29 ottobre 1969 il primo messaggio fu inviato su ARPANET tra l'Università della California a Los Angeles, la UCLA, e lo Stanford Research Institute, l'SRI. Il messaggio doveva essere la parola login, ma a causa di un guasto solo le prime due lettere LO furono trasmesse con successo. Anche se l'inizio fu piuttosto modesto, questo evento segnò la nascita di quella che sarebbe diventata poi una rete globale. Negli anni 70 ARPANET continuò a crescere e collegò sempre più istituzioni accademiche e militari. Tuttavia, un problema era emerso: le reti stavano cominciando a moltiplicarsi. Oltre ad ARPANET stavano emergendo altre reti, ognuna con il proprio standard, il proprio protocollo di comunicazione, tutti ovviamente incompatibili tra di loro, con l'ovvio problema che queste entità non potevano comunicare le une con le altre. Per risolvere questo problema, nel 1974 Vinton Cerf e Robert Kahn svilupparono il TCP/IP, il Transmission Control Protocol, Internet Protocol, un insieme di protocolli di comunicazione che consentiva a diverse reti di collegarsi tra loro in una rete unificata. TCP/IP divenne il cuore di Internet, consentendo ai pacchetti di dati di viaggiare da una rete all'altra senza problemi.
Questo standard fu adottato ufficialmente da ARPANET il 1 gennaio 1983, segnando l'inizio di Internet così come lo conosciamo oggi, anche se ancora non era disponibile al mondo intero. Negli anni Ottanta ARPANET cominciò a uscire dalla sua sfera militare e accademica. Una delle prime reti a collegarsi ad ARPANET fu NSFNet, la rete della National Science Foundation, che collegava centri di ricerca negli Stati Uniti. Questo collegamento tra reti accademiche diede un impulso enorme alla condivisione di informazioni scientifiche e tecniche. Man mano che il numero di utenti cresceva, la rete si espandeva rapidamente e si rendeva sempre più evidente la necessità di organizzare e gestire questa grande mole di informazioni. A quel punto, molti strumenti che oggi diamo per scontati non esistevano ancora. Fu solo alla fine degli anni Ottanta che vennero sviluppati i primi strumenti per l'accesso al cyberspazio e ad un'organizzazione organica e coerente delle informazioni che conteneva. Nel 1989, al CERN di Ginevra, uno scienziato britannico di nome Tim Berners-Lee sviluppò un sistema per gestire e condividere informazioni ipertestuali che divenne la base del World Wide Web. L'idea era semplice ma potente: creare un'interfaccia facile da usare che collegasse i documenti tramite link ipertestuali, consentendo agli utenti di navigare tra le pagine con un semplice click del mouse. Nel 1991 Berners-Lee lanciò il primo sito web, segnando l'inizio di un nuovo modo di interagire con Internet. Parallelamente, la creazione di browser come Mosaic nel 1993 e poi Netscape Navigator nel 1994 rese il web accessibile a un pubblico sempre più vasto, consentendo a chiunque con un computer e una connessione di esplorare la rete in modo intuitivo. Questo cambiamento segnò una svolta nella storia di Internet, spostandolo dal dominio degli esperti informatici a quello del grande pubblico. Negli anni 90 Internet esplose in termini di popolarità e dimensioni. La commercializzazione della rete iniziò quando il governo degli Stati Uniti smise di sovvenzionare direttamente Internet, aprendo la porta a investimenti privati. Le aziende tecnologiche cominciarono quindi a vedere il potenziale economico della rete e iniziarono a sviluppare servizi commerciali come motori di ricerca, siti di e-commerce e servizi di posta elettronica. Nel 1995 il fondatore di Microsoft, Bill Gates, definì Internet il fenomeno del decennio, sottolineando l'importanza strategica della rete per il futuro del business e delle comunicazioni. Negli stessi anni, Amazon e eBay vennero fondati, dando vita all'e-commerce così come lo conosciamo oggi. Il motore di ricerca Google fu lanciato nel 1998 e rivoluzionò il modo con cui le persone cercavano informazioni online, diventando rapidamente il motore di ricerca dominante. Con la crescita dell'accesso a Internet e la diffusione di nuove tecnologie come la banda larga, il Wi-Fi, il numero di utenti esplose e il web divenne un aspetto onnipresente nella vita quotidiana. L'inizio del XXI secolo ha visto l'emergere di piattaforme di social media come Facebook nel 2004, YouTube nel 2005 e Twitter nel 2006, che hanno trasformato Internet da una semplice fonte di informazioni a un mezzo di comunicazione e condivisione globale. Queste piattaforme hanno rivoluzionato il modo con cui le persone interagiscono tra di loro, permettendo la condivisione istantanea di contenuti multimediali e la connessione con persone in tutto il mondo. Allo stesso tempo, l'Internet of Things, l'IoT, cioè l'Internet delle cose, ha portato alla connessione di dispositivi fisici alla rete, consentendo loro di comunicare tra loro e con gli utenti. L'intelligenza artificiale, il cloud computing e altre tecnologie emergenti continuano a trasformare il panorama di Internet, rendendolo più veloce, accessibile e integrato alla nostra vita quotidiana. Quindi, dalla sua umile origine come progetto di ricerca militare, Internet è diventato
uno degli strumenti più potenti mai creati dall'umanità. Ha trasformato la comunicazione, l'informazione, l'economia e persino la cultura, diventando una rete globale interconnessa. E continua a crescere e evolversi. La storia di Internet è la storia di come l'innovazione, la collaborazione e la necessità hanno plasmato il mondo moderno, portandoci nel futuro connesso in cui viviamo oggi. Se volete leggere la storia di Internet, dell'Internet moderno, direttamente dalle parole di chi l'ha creato e pensato, vi consiglio un libro, L'architettura del nuovo web, di Tim Berners-Lee, edito da Feltrinelli.

0: domenica.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Cosa? Cosa?
1: Leggi, finita linda, doma tra tu la tua vita, doma tra tu la tua vita, doma te la leggi, finita linda, e andiamo via, e vuoi essere la canzone.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A26 Genova-Gravellona-Toce fra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Bruere in direzione Milano e fra Venarie e Pianezza in direzione Savona. Con questo è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti e fate buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist è stata ideata da Francesco Piperis e ogni giorno i titoli delle canzoni sono accomunati da una parola o un tema. Buon ascolto!

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Change. Looking for somebody that's gonna hold it down. Looking for somebody.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Pride on Air.

0: 2:30 su RBE ed RBE TV. Conducono Chiara e Mog.
1: Buonasera a tutti e bentornata a Pride on Air. Pride on Air è un programma del coordinamento Torino Pride in collaborazione con RBE. Siamo a settembre. Siamo ancora nella nostra versione del programma estiva, quindi la versione breve. Approfitteremo di questi minuti che abbiamo a disposizione per stare insieme per parlare di un tema che sicuramente state affrontando in questi giorni o state sentendo, ovvero il ritorno a scuola. Vi siete mai domandate che cosa vuol dire per una persona LGBTQIA+, o in generale per una persona che fa parte di una soggettività marginalizzata, il ritorno a scuola? Lo affronteremo un po' insieme, perché ci sono sia dei lati positivi, ma anche purtroppo dei lati negativi. Per esempio, uno dei lati positivi, indipendentemente che si tratti di persone del corpo studenti o del corpo docenti, uno dei lati positivi potrebbe essere quello di ritrovare persone con cui abbiamo a che fare tutto l'anno, dopo la pausa estiva, tornare in un ambiente in cui le persone ci conoscono, ci apprezzano, e quindi non doverci trovare ogni volta a dover rispiegare chi siamo. Ma per lo stesso motivo potremmo anche però ricevere degli episodi di bullismo, di aggressione, e ci sono delle preoccupazioni di cui parleremo nel corso della puntata che purtroppo accompagnano questa fase del rientro a scuola. Io quando dovevo rientrare a scuola, sicuramente, se da una parte ero contenta perché sapevo che avrei ricominciato con delle attività extrascolastiche, soprattutto tipo il teatro o il coro, dall'altra parte ero molto preoccupata perché non mi trovavo bene con la mia classe, ero l'unica strana, cioè io mi sentivo così, ovviamente, ce n'erano altre di persone strane, e quindi per me era veramente faticoso. Vedremo un po' anche dal punto di vista delle persone del corpo docenti quali possono essere i problemi, parlando anche di casi che effettivamente purtroppo ci sono stati e che sono finiti più o meno tragicamente. Ma non vogliamo sempre essere troppo cupe, e quindi come sempre avremo una colonna sonora che accompagnerà la nostra puntata più o meno aderente al tema che tratteremo. Ci vediamo più tardi.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Ma quali sono le domande che si pone una persona quando deve semplicemente rientrare a scuola? Per esempio, una delle prime domande che mi viene in mente è: ok, ma come mi vesto? Cioè, se sono una persona trans o anche se sono una persona che non è perfettamente aderente agli stereotipi di genere, quale sarà il mio modo di presentarmi a scuola? Questa è una cosa che in realtà probabilmente provano tutte le persone. Vediamo quanto sia importante la scelta dello zaino, del diario, e quanto la pubblicità anche ci marci molto su, che neanche finisce la scuola iniziano subito le pubblicità per l'anno nuovo. Ma ci sono anche degli altri elementi. Nel caso delle persone razzializzate, se stanno entrando a scuola, in una nuova scuola, un nuovo ciclo scolastico, magari si domanderanno anche: ok, come verrò accolto, accolta? Poi ovviamente questo dipende tanto anche dalla città, dal quartiere in cui siamo, perché anche qui a Torino ci sono dei quartieri in cui ormai il fatto di avere delle classi con persone con carnagioni di colore diverso è assolutamente normale e pacifico, e degli altri quartieri in cui invece questa cosa non accade ancora. Ci sono per fortuna dei miglioramenti. Poi, per esempio, per quanto riguarda le persone trans, con che nome verrò chiamata a scuola? Anche se magari io dico qual è il nome con cui vorrei essere chiamata, non è detto che i miei insegnanti e i miei compagni di classe poi effettivamente si atterranno a quello che è la mia richiesta, o magari, non avendo ancora l'età per essere indipendente economicamente, sono ancora in famiglia, non mi sento neanche di fare coming out, e quindi subirò ogni giorno il fatto di non poter essere me stessa all'interno della classe. Quindi tutto questo ci porta a parlare di minority stress. Noi ne parliamo ogni tanto in questa trasmissione proprio perché è una delle cose che impedisce alle persone che fanno parte di soggettività marginalizzate, come le persone LGBTQIA+, le persone razzializzate, le persone disabilizzate e le persone grasse, insomma impedisce di avere una salute mentale ben, come possiamo dire, buona, di buon livello. Perché che cos'è il minority stress? Viene tradotto come stress delle minoranze, ma ci piace anche ricordare che non tutte le minoranze hanno questo stress. Per esempio, le persone ricche sono una minoranza, ma non hanno un problema relativo al minority stress. Per questo distinguiamo tra minoranze e soggettività marginalizzate, che invece sono delle soggettività che, indipendentemente dal numero di persone che le compongono, vengono comunque tenute ai margini della società. Queste soggettività spesso sono vittime di minority stress, per cui il minority stress consiste non solo nell'essere bullizzate o nel dover subire ascoltare battute, comportamenti discriminanti nei nostri confronti, ma anche solo la paura che questo accada è già considerato minority stress, è già un problema per la nostra salute mentale. E questo vuol dire che spesso le persone che fanno parte di queste soggettività hanno dei problemi di salute mentale gravi, tipo la depressione, ma anche, a seconda dell'età, a seconda del ceto sociale, problemi di alcolismo, problemi di disturbi alimentari, problemi di atti non conservativi nei propri confronti, come tagliarsi, tentare il suicidio, riuscirci alle volte. Quindi è un problema davvero serio, ed è questo il motivo per cui sarebbe molto importante che sia le persone del corpo studenti che quelle del corpo docenti possano trovare nelle scuole un ambiente in cui possano sentirsi più tranquille e rilassate di essere loro stesse. ci sono appunto, possono esserci, vediamo se ho qualche esempio in più da raccontarvi. Sì, ho fatto delle battute, che ne so, persona lesbica a cui viene detto è una fase, persona trans a cui viene detto che è sbagliata, ma vedremo anche negli episodi che vi racconterò insegnanti che perdono il lavoro semplicemente perché sono chi sono. E quindi cerchiamo di farci caso quando siamo accanto, se siamo noi stessi soggettività marginalizzate sappiamo benissimo di cosa sto parlando. Quando invece siamo accanto a soggettività marginalizzate cerchiamo di essere accoglienti nei loro confronti e di essere loro alleate.

0: DAB siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
2: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
3: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
2: Che andrebbe a completare il progetto di case di quartiere per la città insieme all'auditorium.
1: E ai locali della ex Biblioraga.
4: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
1: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
3: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
4: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
3: Pinerolo suona giovane.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Pride on Air.
5: Quindi dicevamo, il minority stress può essere anche già l'anticipazione, cioè la mia preoccupazione di subirlo è già una cosa che mi fa stare male. Tra l'altro, tra gli effetti che possiamo avere all'interno della scuola c'è il fatto che le persone non vogliano andare a scuola, che la saltino, o che abbiano un rendimento molto basso. Può capitare anche questo, quindi non solo c'ha a che fare con la nostra salute mentale, ma anche con il nostro benessere generale della persona, e ricordiamo che la salute mentale è un diritto, comunque non dovrebbe essere un privilegio. Per quanto riguarda il discorso delle soggettività marginalizzate, cioè il problema in sé non è fare parte di una soggettività marginalizzata, il problema è che queste soggettività vengano marginalizzate in ambienti in cui, come la scuola, invece le persone dovrebbero essere stimolate a essere la migliore versione di loro stesse e non fare finta di essere qualcun altro, qualcos'altro. Come vi già preannunciavo, questo succede anche con i docenti, e vi voglio raccontare di due episodi in particolare che mi hanno colpito molto e che sono molto noti all'interno della nostra comunità, ma sono sicura che non sono gli unici. Il primo è quello, proprio a livello cronologico, di Maria Silvia Spolato. Maria Silvia Spolato era insegnante di matematica, che è stata una figura fondamentale del movimento lesbico femminista, ma LGBTQIA+ in generale, anche se non si chiamava così ancora all'epoca, negli anni 70. È stata una delle fondatrici del Fuori, che è stato il primo collettivo militante della nostra comunità, e ha partecipato anche alla prima manifestazione pubblica che si tenne a Sanremo negli anni 70, appunto. E lei fece coming out come lesbica pubblicamente, proprio in quella occasione. Che cosa successe? Successe che il ministero la espulse dall'insegnamento, non già perché fosse una cattiva insegnante, ma perché fosse una persona indegna di insegnare. Quindi non c'è stata nessuna valutazione sul suo rendimento a scuola, su come si comportasse con le persone del corpo studenti o delle sue colleghe e colleghi, ma per il semplice fatto che fosse una persona lesbica venne considerata indegna per l'insegnamento. Purtroppo le discriminazioni non sono terminate negli anni 70. Oltre a tutte le storie che sappiamo, che abbiamo sentito su magari insegnanti, guarda un po', sempre donne, che vengono discriminate, che hanno problemi all'interno della scuola perché magari si scopre qualche dettaglio della loro vita privata, o perché le loro foto vengono diffuse contro il loro consenso, senza il loro consenso. Oltre a questi episodi, che sono molto attuali, un altro episodio che vi voglio raccontare risale al 2022, quindi non tantissimo tempo fa. Parlo di Chloe Bianco. era una professoressa di fisica trans che è stata allontanata dall'insegnamento dopo il percorso di affermazione di genere. Quindi nel momento in cui il suo essere trans ha iniziato a diventare visibile, proprio fisicamente visibile, perché era già una persona trans anche prima di fare questo percorso, è stata allontanata perché la scuola ha giudicato che non fosse il caso di farla stare a contatto con i ragazzi e le ragazze. Infatti non è stata licenziata, ma è stata spostata in amministrazione, in modo che così non dovesse appunto più avere a che fare con delle persone più giovani, ma semplicemente con suoi coetanei e coetanee, più o meno comunque nella sua fascia d'età, pensando che questo avrebbe risolto un po' un problema, indipendentemente che l'idea alla base fosse quella della diffusione dell'ideologia gender, una invenzione di cui magari parleremo qualche volta, oppure anche solo il fatto che i genitori potessero lamentarsi che i figli avevano un insegnante trans. In realtà questo non è stato l'unico, diciamo l'unica problema per la professoressa Chloe Bianco, ma da questo, come possiamo dire, passaggio di ruolo ci sono stati, ovviamente poi questa cosa si è saputa, se ne è parlato sempre di più, le persone accanto a lei all'interno della scuola ma anche fuori hanno cominciato a discriminarla sempre di più, e a un certo punto lei non ha più retto psicologicamente e si è suicidata. Ovviamente se la scuola fosse stata più accogliente e l'avesse lasciata al suo posto, noi non possiamo essere certe al 100% che Chloe Bianco sarebbe stata bene, ma senza ombra di dubbio, proprio perché comunque lei ha anche lasciato una lettera e ne ha parlato prima di suicidarsi, questo spostamento, questa decisione della scuola è stata molto rilevante e ha colpito tantissimo la sua salute mentale, fino a portarla alle conseguenze che ci sono state. E quindi il problema non è tanto, ripeto, chi siamo e quali sono le nostre specificità, ma come veniamo accolte nel nostro ambiente di lavoro o di studio.

0: for real.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. Abbiamo

adulta che può fare la rettifica anagrafica, il tuo nome verrà cambiato, se lo chiederai, se il tribunale sarà d'accordo, d'ufficio in tutti i tuoi documenti. Quindi questo vuol dire che io ho una carta d'identità con il mio dead name, ma quando vado a scuola almeno posso sentirmi chiamare col nome che ho scelto. Questo è molto importante per le persone giovani, anche perché sappiamo quanto in Italia sia difficile il percorso di riassegnazione di genere, e per cui magari non solo quando sarò minorenne, ma anche quando sarò già maggiorenne e all'università, non avrò ancora potuto fare tutto il percorso per avere il mio nome sui miei documenti. La carriera alias mi permette di vivere più serenamente, perché so che il mio dead name non verrà utilizzato e che le persone che hanno a che fare con me sanno che sono una persona trans e lo rispettano e mi rispettano. Per questo è così importante. Secondo Agedo, che ha fatto una ricerca, ci sono circa 500 scuole italiane che hanno una carriera alias nei regolamenti, ma questo non vuol dire che poi effettivamente nella pratica gli insegnanti e le altre persone che studiano con noi rispettino questa cosa. È una possibilità che è importante che ci sia. Tra l'altro sono comunque molto poche queste scuole, perché se consideriamo il numero totale delle scuole d'Italia vedremo che è un numero veramente molto basso. Non è uno strumento uniforme su tutto il territorio, però ripeto, sarebbe molto importante che venisse attuato nelle scuole, sia per gli insegnanti che per gli studenti e le persone studenti. Infatti questo ci permette un abbassamento del minority stress, anche della preoccupazione che io avrò rispetto al minority stress. Il personale scolastico e compagni di fiducia possono essere comunque un aiuto. Io ho avuto a che fare per lavoro con persone che sono ancora alle superiori, e se le mie compagne e i miei compagni preferiti, diciamo, quelli con cui mi trovo meglio, mi dimostrano di essere mie alleate e miei alleati, quindi di conoscermi e di appoggiarmi, già questo mi aiuterà. Per questo vi dicevo e vi ripeto quanto è importante essere alleate delle persone che fanno parte delle soggettività marginalizzate, perché anche se l'ambiente in cui mi muovo è a me ostile, il fatto di avere a che fare con delle persone che mi proteggono se vengo attaccata, da cui mi posso rifugiare quando c'è un problema, non mi sento bene, questo già mi permette di sentirmi vista e quindi di avere uno stress minore nell'ambiente in cui mi muovo. È molto talmente importante questo discorso della carriera alias che anche se magari sono state le università le prime ad attuarle, adesso è possibile averle, non in tutte le città ovviamente, ma anche sulla tessera per esempio dell'abbonamento dei mezzi pubblici, sulla tessera della biblioteca civica, e quindi si sta espandendo anche in altri ambiti della nostra vita quotidiana, e per fortuna speriamo che sia sempre più di moda utilizzato e compresa l'importanza dell'avere il proprio nome sui documenti di riconoscimento e in tutti gli ambienti in cui viviamo.

0: RBE, vicina a te.
1: Pride on Air.
2: Veniamo allo spezzone un po' più leggero di questa puntata, cioè il classico consiglio film, libri, serie TV. E io già rido perché, come spesso accade, mi tocca consigliarvi Heartstopper, sia come fumetto sia come serie TV, perché è l'esempio, almeno per me, per le cose che io conosco, che ho visto finora, in cui si vedono bene entrambe le parti, sia la parte bella del tornare a scuola, essere, ritrovare i propri compagni e le proprie compagne che magari come noi fanno parte della nostra categoria soggettività marginalizzata, sia come il bullismo invece possa indurre le persone ad avere dei comportamenti diversi da quelli che vorrebbero avere, ma anche ad avere una salute mentale piuttosto precaria, come nel caso del protagonista, che dopo aver fatto coming out subisce un forte bullismo da parte dei compagni della scuola, e lui talmente tanto vorrebbe scomparire da diventare anoressico. Ed è un tema che durante che continua, non è una cosa di cui si parla una volta e basta, cioè si parla anche di come il protagonista combatte questo problema, questo disturbo alimentare, e come i suoi amici stanno accanto. Ma non è solo su di lui che vediamo questi aspetti, ma anche, per esempio, come può essere difficile fare coming out quando sei un ragazzo capitano della squadra di rugby, per esempio, o come possa essere difficile essere una ragazza trans e dover cambiare scuola per poter stare con persone che l'accettino, ma dall'altra parte come possiamo fare squadra con le persone simili a noi che ci vogliono bene e riuscire a resistere in qualche modo ad attraversare questa fase così delicata della nostra crescita. Oltre a Heartstopper, un altro riferimento che possiamo darvi sicuramente è Sex Education, un'altra serie TV sempre che parla di persone che sono in età di scuole superiori, e come sia molto importante per loro, oltre a fare gruppo e stare insieme, parlare tantissimo di quello che gli succede relativamente alla loro sessualità, indipendentemente che si tratti di persone LGBTQIA+, di ragazze che non sanno come affrontare le molestie e gli abusi, o ragazzi che si avvicinano per la prima volta a dei rapporti, ma anche ci sono delle persone asessuali, oltre a delle persone gay, e il difficile rapporto con i genitori che possono avere queste persone. Uno di questi genitori, tra l'altro, è dirigente scolastico, e anche in Heartstopper si vede questa cosa dal punto di vista degli insegnanti, degli insegnanti che in questo caso sono omosessuali e hanno paura di svelarsi ai loro colleghi perché hanno paura poi di essere cacciati dalla scuola. Nel caso invece del dirigente scolastico in Sex Education è una persona che ha che è ignorante in realtà, che è poco informata su che cosa voglia dire avere a che fare con delle persone LGBTQIA+, soprattutto quando queste persone poi sono i tuoi stessi figli, e quindi fa vedere la complessità anche Sex Education, sia dal punto di vista delle persone adolescenti sia dal punto di vista delle persone adulte. Un'altra cosa che a me piace molto è il musical Billy Elliot. Non è strettamente collegato al discorso LGBTQIA+, ma ha comunque a che fare con le aspettative di genere, perché il fatto che un ragazzino decida di dedicarsi anima e corpo al balletto anziché al calcio o al basket, comunque lo permette che questo ragazzo venga preso di mira, non è accettato, e quindi anche lì si vedono le difficoltà ma anche la soddisfazione quando Billy riesce poi effettivamente a rincorrere il suo sogno e a trovare delle persone che lo sostengono, sia adulte sia sue coetanee. in generale, perché è così importante parlare di come vengono accolte le persone LGBTQIA+ nelle scuole? Proprio perché ci sono stati degli studi a livello europeo che hanno dimostrato che in quelle scuole in cui le persone vengono accolte per chi sono effettivamente, c'è non solo una salute mentale migliore, ma anche un miglior rendimento scolastico. Quindi era importante per noi, visto che ci avviciniamo all'apertura della scuola in alcune regioni, probabilmente c'è già stata, quanto sia un momento delicato, e quindi vi consigliamo di, o meglio, ci piacerebbe che aveste un occhio di riguardo nei confronti di queste persone che si riavvicinano di nuovo dopo una pausa tanto lunga a un ambiente che può essere molto molto delicato per loro.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Questa puntata vuole essere quindi un invito a essere delle persone alleate, soprattutto in un momento in cui anche le nostre istituzioni ci stanno un po' venendo contro. Per esempio con la legge Valditara, che vieta l'educazione sessuaffettiva all'interno delle scuole, a meno che non ci sia il consenso di entrambi i genitori e di tutta la classe, questo procedimento impedisce alle scuole di fare un'informazione importante non soltanto sulle persone LGBTQIA+, ma su tutte le soggettività marginalizzate, ma soprattutto un'educazione al rispetto verso le persone diverse da noi. E perché questo procedimento Valditara è così grave? Perché, per carità, ci può anche stare dire è importante che i genitori sappiano che cosa i ragazzi e le ragazze studiano a scuola. Ok, benissimo, le informiamo, top. Ma cosa succede se queste persone, ragazze, ragazze, ragazzo, sono già parte di una famiglia che discrimina, che non ha gli strumenti per essere informata, che non ha mai avuto a che fare con delle soggettività marginalizzate e non si è mai posta il problema? Molto probabilmente nessuno dei genitori firmerà questo consenso e quindi quella persona non avrà la possibilità, almeno all'interno della scuola, di sviluppare degli strumenti che le permettano di costruire una personalità e una vita rispettosa e in comunione con gli altri e le altre persone. Se non possiamo farlo attraverso la scuola, speriamo di riuscirci comunque a un certo punto, quello che possiamo fare è essere delle persone sostenenti sia all'interno della scuola, ma senza che diventi una lezione in classe, sia all'esterno, al suo esterno. E quindi è molto importante essere delle persone alleate. Abbiamo parlato quindi in questa puntata di come il ritorno a scuola possa non essere uguale per tutte, di che cos'è il minority stress, l'abbiamo solo accennato, ma già questo ci dà un po' la misura di quanto sia importante. Abbiamo parlato anche di come le persone docenti possano avere dei problemi nell'essere loro stesse all'interno del corpo docenti e abbiamo parlato di carriera alias. Questi concetti speriamo di essere riusciti a spiegarli nella maniera più chiara possibile, ma non siamo preoccupate perché sappiamo che torneranno spesso nelle nostre puntate e nei nostri incontri. Vi invitiamo a essere alleate, quindi essere delle persone su cui le soggettività marginalizzate si possano appoggiare, che possano prendere come punto di riferimento. Ed essere delle brave alleate non vuol dire conoscere a perfezione tutte le parole, tutte le terminologie, ma vuol dire appunto essere persone di cui ci si può fidare, su cui ci possiamo appoggiare, persone che in caso di battute spiacevoli ci difendano, e persone da cui ci possiamo rifugiare in caso di attacchi di bullismo, persone che ci sostengono se abbiamo dei problemi all'interno del nostro ambiente lavorativo, scolastico, familiare. È importante imparare a usare il nome e i pronomi richiesti dalle persone, nel caso delle persone trans, non fare outing, quindi non dire in giro ah, ho saputo che persona X è lesbica, trans, gay, qualunque cosa sia, ma aspettare che siano quelle persone a svelarsi, perché è un momento molto prezioso, un momento delicato, che può essere anche un momento di crescita. Sarebbe importante che gli insegnanti fossero delle figure adulte di riferimento per le persone che studiano con loro, indipendentemente che questo si possa fare grazie a delle lezioni di educazione sessuaffettiva o no. E poi la scuola comunque è un nuovo inizio dopo una lunga estate. Sarebbe bello che fosse un momento questo ritorno per ritrovarci insieme a persone a cui vogliamo bene e con le quali dovremmo trascorrere i successivi 9 mesi quotidianamente. Quindi imparare a creare sin dall'inizio, sin dalla riapertura, un clima accogliente potrebbe essere molto utile per avere insieme un anno migliore e un migliore rendimento scolastico addirittura. Sappiamo che non sempre le nostre puntate sono super allegre, speriamo di potervene offrire anche di più divertenti nel prossimo futuro. Siamo già in contatto con alcuni ospiti che speriamo vengano presto a trovarci. Noi vi ringraziamo, io sono Chiara, con me come sempre in regia c'è Darianna. E se vi interessa scoprire quali sono i prossimi argomenti per le prossime puntate, o volete darci dei consigli o consigliarci degli ospiti che vi piacerebbe vedere qui con noi, scriveteci e seguiteci su Instagram alla pagina pride-on-air. Grazie e buona scuola a tutti.
0: Avete appena ascoltato Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+. Puoi trovare i podcast di Pride on Air sul nostro sito rba.it e sul nostro canale YouTube.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Potevo dirci che taglio a lasciare vecchio la morte e non chiesto dolore. Ai ai.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È morta suicida Denise, ragazza simbolo della ribellione contro le mafie. Aveva 35 anni, era figlia di Lea Garofalo, testimone di giustizia, uccisa dal marito ndranghetista nel 2009. Bocciato l'emendamento sulla legge elettorale proposto dalle opposizioni, la destra si compatta e dice no alle preferenze. Meloni accusata di incoerenza, ma un voto favorevole avrebbe spaccato la maggioranza. Gas sopra 80 euro e petrolio sempre sopra i 100, non si ferma la corsa dell'energia, ma il governo punta sul fossile e butta altri milioni nel taglio delle accise. La BCE insiste e aumenta ancora il costo del denaro. In Yemen gli Houthi conquistano l'importante porto di Mocca vicino allo stretto di Bab el Mandeb nel Mar Rosso, dopo Hormuz, e lo snodo commerciale più importante per i paesi produttori di petrolio come l'Arabia Saudita. Il Tribunale di Torino ordina il reintegro di un ciclofattorino cacciato dalla piattaforma di Glovo e poi ribadisce che il tempo di attesa degli ordini fa parte del lavoro e va retribuito. La politica riconosca i passi avanti della magistratura, commentano i sindacati. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, si è uccisa la figlia di Lea Garofalo, Denise, aveva 35 anni, la stessa età che aveva la madre quando venne uccisa dall'ndrangheta. Madre e figlia sono state dei simboli della ribellione alle mafie. Era il 2009 quando Denise aveva denunciato il padre, Carlo Cosco, condannato poi per l'omicidio della madre, rapita a Milano e poi uccisa e bruciata in un campo della Brianza. Denise, dopo quella denuncia, era stata per anni sotto protezione e aveva cambiato identità. Abbiamo chiesto un ricordo di Denise e della sua vicenda a Giuseppe Teri della scuola di formazione antimafia Antonino Caponnetto.
1: Un grandissimo dolore, una notizia che non avrei mai voluto ricevere e devo dire che non mi aspettavo, perché avevo avuto la notizia anni fa che aveva avuto un figlio, quindi che diciamo questo era un segnale positivo, quindi è una notizia che ci dà un grandissimo dolore. Nello stesso tempo è chiaro che queste esperienze così dure e così diciamo e che portano a scelte così radicali lasciano delle conseguenze sulle persone che a volte è difficile superare. Denise è stata una ragazza coraggiosissima fin dall'inizio. È lei che quando fa la denuncia della scomparsa della madre segnala al carabiniere che c'è qualcosa che non va ed è lì che dividono il padre dalla figlia e Denise comunica i suoi sospetti ed è quell'atto di coraggio, è quell'atto che permette poi l'inizio di indagini, delle intercettazioni che porteranno poi all'accertamento della responsabilità. E poi Denise è la ragazza coraggiosa che ha affrontato il processo, l'isolamento dei suoi parenti. Una ragazza che ha combattuto e ha combattuto per affermare la verità e la giustizia. Ecco, noi ora ricordiamo questo, ricordiamo il suo coraggio e soprattutto dobbiamo capire che queste persone che si ribellano hanno bisogno sempre di avere accanto qualcuno che le aiuta.
0: La destra si ricompatta e boccia le preferenze. Niente da fare al Senato per l'emendamento delle opposizioni che puntava a introdurre nella legge elettorale il voto di preferenza e senza capilista bloccati. Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega hanno votato contro, smentendo così l'ipotesi che il partito di Meloni potesse sostenerlo. Da una parte sarebbe stato coerente con la posizione del partito e le opposizioni non hanno mancato di rinfacciarlo alla Premier, dall'altra però avrebbe spaccato la maggioranza. Da Roma, Anna Bredice.
2: I cartelli, quando l'articolo 1 è stato approvato, sono stati esposti dalla maggioranza in aula al Senato. Di solito avviene il contrario. Con noi le preferenze, hanno scritto sventolando i fogli i senatori della destra. Poco dopo è stata la stessa Giorgia Meloni a scrivere una nota per dire che dopo 35 anni con lei tornano le preferenze. La destra in ansia corre per prendersi il merito di un articolo che introduce preferenze non del tutto libere, false, le chiama l'opposizione. Corre per poter dimostrare non all'opposizione ma a Vannacci che la sfida non l'ha vinta il generale, che questa mattina ha messo seriamente in difficoltà la Presidente del Consiglio sfidandola sulla coerenza nelle preferenze. Se le vuoi veramente, vota l'emendamento dell'opposizione. Questo è stato il messaggio di Vannacci. Con l'articolo 1 è stato approvato il cuore della legge, le preferenze, il capolista bloccato, modificato anche il punto sui cespugli. In sostanza dovrebbero sparire le soglie per l'ingresso in Parlamento. La mossa dell'opposizione, la proposta di preferenze libere, ha messo in crisi la tenuta della maggioranza per parecchie ore. Meloni sembrava aver aperto al voto. Se fosse accaduto, Forza Italia e Lega avrebbero votato no, la pietra tombale sulla legge, prima ancora che finisca il Senato, dove ci saranno voti segreti. Dopo ore di riunioni con i lavori sospesi, Malan ha sciolto i dubbi e dichiarato che tutta Fratelli d'Italia avrebbe votato no a quell'emendamento. Respiro di sollievo degli alleati, ma anche la conferma che questa riforma avanza ad ostacoli e il percorso è ancora a metà. Linea allo studio.
0: La guerra USA-Iran spinge ancora il gas sul mercato speculativo di Amsterdam, dove ha superato gli 81 euro per megawatt ora, confermandosi sui massimi dal dicembre del 2022, mentre la produzione di petrolio in Arabia Saudita crolla ad agosto e ai minimi dal 1990 e spinge il greggio ai 105 dollari al barile. La corsa per ora senza sosta dell'energia ha spinto la Banca Centrale Europea ad aumentare ancora il costo del denaro. Tutto questo mentre il governo italiano rimanda ancora le misure contro il caro energia annunciate da settimane, proroga di nuovo il taglio delle accise sul gasolio e spinge ancora sulla dipendenza da fossile. Il servizio di Massimo Alberti.
3: Nel momento in cui chi può prova a sganciarsi dalle energie fossili per le ovvie ragioni che stiamo vedendo anche in queste ore, il governo va nella direzione opposta. Nel video con cui Meloni ha accompagnato il decreto che proroga di una settimana il taglio delle accise sul gasolio e annuncia norme per l'estrazione più rapida di gas e petrolio in Italia, forse questa la vera notizia del Consiglio dei Ministri. La nuova proroga sarà di una settimana, coperta dall'extra gettito IVA di agosto. I ripetuti tagli che hanno rincorso i rialzi dei prezzi sono costati quasi 3 miliardi e l'efficacia è stata risibile. Una scelta tanto più incomprensibile, frutto della necessità di far vedere che si fa qualcosa con quei soldi, in parte figli anche di tagli alla spesa sociale, che si potevano investire per altre scelte, i famosi provvedimenti mirati, rimandati forse a settimana prossima, proprio per un problema di risorse, visto che anche la tassa sugli extra profitti delle compagnie è congelata. Il governo non ha le idee chiare, continuano a circolare diverse ipotesi. L'ultima è uno sconto sul bollo per le partite IVA che usano l'auto per lavoro, bonus in busta paga per i lavoratori dipendenti, ma non sono noti né i criteri né le possibili fasce di reddito. Soldi non ce ne sono molti, anche perché tra poco saranno necessari per la manovra. Il 22 settembre atteso l'aggiornamento Istat sul deficit, con di nuovo la speranza di uscire dalla procedura di infrazione, che potrebbe dare un po' di respiro, anche se molti di quei miliardi sono già promessi in armi. Un ulteriore problema intanto arriva dalla BCE: l'aumento dei tassi costerà il 3% sulle rate dei mutui, già salite di oltre il 6 da gennaio, un aggravio di circa 600 euro su un mutuo medio standard destinato a crescere con i possibili prossimi aumenti.
0: Quindi la Banca Centrale Europea insiste sulla politica monetaria restrittiva, alzando i tassi di interesse di 25 punti base, come dopo l'avvio della guerra tra Russia e Ucraina. La BCE continua a rispondere ad un'inflazione generata da un problema di offerta legato all'energia, cercando di intervenire sulla domanda, con tutte le possibili conseguenze sul credito per le imprese, sul sistema produttivo e sui salari. E la stessa BCE a sottolineare i rischi per la crescita, e per quest'anno potrebbe non essere l'ultimo aumento. I mercati se ne attendono altri 2, se non 3, prima della fine dell'anno. La navigazione e il commercio internazionale nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el-Mandeb rimangono sicuri e regolari, dice in un comunicato il portavoce degli Houthi, dopo che oggi la milizia yemenita ha strappato all'esercito regolare un'importante città portuale, Mocca. Il portavoce ha però detto che le operazioni di terra saranno intensificate. La città di Mocca si trova a circa 70 chilometri a nord dello stretto di Bab el-Mandeb, l'altro fondamentale snodo navale e commerciale del Golfo Persico oltre a Hormuz. Il conflitto nello Yemen si riaccende dunque, con possibili conseguenze sullo scacchiere del Golfo. Bab el-Mandeb è largo appena 20 chilometri e se gli Houthi decidessero di bloccare o limitare il traffico navale, potrebbero farlo anche solo con l'artiglieria. Quanto è concreta questa possibilità? Lo abbiamo chiesto a Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Medio Oriente.
4: Diciamo che è un po' difficile che gli Houthi riescano ad arrivare fino ad Aden, perché la questione sarebbe riprendersi completamente tutte le coste. Non credo che gli Houthi saranno in grado di farlo, però l'altro porto dello Yemen, cioè Mocha, è un altro porto centrale, per cui diciamo che questa riconquista è assolutamente a loro favore e anche a favore di un riposizionamento per certi versi e la deterrenza iraniana nell'area. D'altro canto però è chiaro che i sauditi insistono sulla linea di terra, che il loro confine è più poroso e più problematico, ed è su questa che in particolar modo intendono agire adesso.
5: Tu vedi una possibilità di de-escalation nel breve termine?
4: Non vedo una possibilità di de-escalation, vedo invece una chiara possibilità di ulteriore escalation. I sauditi a questo punto vogliono chiudere il conflitto, si convincono che riusciranno a farlo in 20 giorni, gli Houthi andranno avanti, sono esattamente come gli iraniani, anzi direi ancora più determinati, proprio perché non sono riconosciuti internazionalmente, anche perché devono mantenere molto saldo la loro propaganda interna e soprattutto devono coagulare intorno a sé le simpatie locali e anche le simpatie regionali, anche in virtù del fatto che sono stati gli unici ad agire concretamente militarmente nei confronti di Israele da quando è iniziato il genocidio a Gaza.
0: Israele ha bombardato nuovamente il sud del Libano e ha affermato di aver demolito infrastrutture sotterranee di Hezbollah. Le esplosioni però sono state così forti da provocare un terremoto di magnitudo 4.1. Nel frattempo a Gaza sono due le vittime dei raid israeliani di oggi nella zona di Khan Yunis. All'Europarlamento le destre tentano l'imboscata a Sanchez. Via libera al dibattito chiesto da popolari e partiti sovranisti su Ceuta. L'obiettivo è continuare ad alimentare la propaganda contro il premier spagnolo. Il servizio da Bruxelles.
6: Il premier spagnolo Sanchez rischia un nuovo agguato sulla questione Ceuta, questa volta dal Parlamento europeo. È passato più di un mese e mezzo dalla crisi nell'exclave spagnola in Marocco, ma le destre europee non mollano ancora la presa per tentare di far cadere il governo socialista di Madrid. E il fatto ancora più preoccupante è che dopo giorni a parlare delle conseguenze dell'avanzata dell'estrema destra di Alternative für Deutschland in Germania ai danni del centrodestra del cancelliere Merz, a Bruxelles non sembra cambiato nulla. Perché il gruppo dei popolari europei, cappeggiato da Manfred Weber, anche lui tedesco, anche lui della CDU, ha appoggiato l'offensiva delle destre estreme per aggiungere nell'agenda della plenaria della prossima settimana un dibattito con voto dal titolo «I recenti attacchi ibridi e la strumentalizzazione dei migranti a Ceuta e la necessità di una risposta coordinata per proteggere le frontiere esterne dell'UE». La proposta è arrivata dai conservatori, il gruppo copresieduto da Fratelli d'Italia, con il sostegno dei patrioti della Lega, i sovranisti di AfD e Futuro Nazionale, e appunto il Partito Popolare Europeo, che ha spaccato di nuovo la maggioranza centrista. Oltre alla risoluzione in arrivo, si attende anche una missione degli eurodeputati a Ceuta, voluta proprio dalla maggioranza di destra. Durissimi i socialisti europei, che si chiedono se il PPE è ancora disposto a passare dalle parole ai fatti e far parte della grande coalizione filoeuropea. L'obiettivo ormai chiaro sulla questione Ceuta è sostenere la linea nazionale dell'opposizione spagnola, formata dal Partito Popolare di centrodestra e dall'ultradestra di Vox, e mettere alle strette i socialisti di Sanchez, che invece in Europa sarebbero gli alleati. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Una nuova sentenza fondamentale per la situazione dei rider. Il Tribunale di Torino ha ordinato il reintegro e l'assunzione a tempo indeterminato per un ciclofattorino che era stato sloggato dal sistema di Glovo, di fatto quindi licenziato dall'algoritmo, e ha ribadito che il tempo di attesa degli ordini è tempo di lavoro e va retribuito. È l'ennesimo riconoscimento della condizione di lavoro subordinato e respinge la tesi della gestione autonoma del tempo da parte dei rider, mettendo sempre più alle strette le piattaforme, a oggi commissariate nella causa principale in corso a Milano. La politica riconosca ciò che la magistratura sta sempre più chiaramente affermando, commenta il sindacato USB che ha promosso il ricorso. L'avvocata Giulia Druetta.
7: Conferma molti punti che erano rimasti ancora astratti e sospesi. Prima di tutto conferma l'inquadramento contrattuale dei lavoratori subordinati dei rider, poi conferma e accerta che il tempo di attesa degli ordini è anche tempo di lavoro. Ma questo è un principio basilare del nostro ordinamento, che il tempo in cui il lavoratore è disponibile nell'esercizio delle sue funzioni debba essere retribuito. È evidente che è necessario ribadire questo principio perché per 10 anni queste società si sono basate su un sistema di sfruttamento e di paga a costi, no? La reintegra di questo lavoratore, diamo anche così un segnale a queste società che non possono continuare a fare il cattivo tempo, ma che la magistratura finalmente si sta occupando a tutto tondo della questione. È chiaro che la magistratura ci mette del tempo, auspico che ci sia un intervento dello Stato e degli organi competenti.

0: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5per1000.
1: Popolare Network.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax. Did you turn the music up at Teeny Vince, or can...

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai,
4: a settembre
3: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
8: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
10: A me importa.
11: Coyote vs Acme.
12: Idiota!
11: Al cinema dal 2 settembre.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
14: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
15: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Eco Mode. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

BTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Giovanni.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. You know the hardest thing.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: caprendato.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: amore mediterraneo.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, cultura, informazione, relax.

sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.